0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci, è venerdì. Radio
2: Studio Più. Un'altra ora.
1: Eccoci.
2: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea Abelli. 6-9 siamo qui. È venerdì. Radio Studio Più. Signori, tutti sul treno del weekend. Si parte venerdì 3 luglio, signori, andiamo. Ugo Palmisano per voi. Sì, bella. È venerdì! E Cappellaro da Manopoli, il Nutria, Loli da Edolo, Fabio da Mantova, Dario Adrenalina già presente, bravo Dario. Ornella da Bobarno.

Andiamo, andiamo. Cristian D'Aberfiore, buongiorno. All around the world. You are my love. Tutti andiamo.

Giordano Racca di David, buongiorno. Mike e Sefi da Salò. Da zio Alfio da Catania, Francesco da Lesina. Ci vediamo domani sera, Notte Bianca, Montichiari, Piazza Santa Maria. All around the world.

City, 1, 2, 3, come with me. Ugo Palmisano per voi, venerdì 3 luglio. Siamo pronti con la nostra mezz'oretta bella aggressiva, lo sapete, quella del weekend. Avremo la nostra sigla col grande Franchino, ma io direi di partire subito. Partiamo dal 1996 antico, questo è il Dreamer. Carlo da Roverbella, buongiorno. Antonio da Castrezzato, sul volume. E cominciamo già belli duri. Dreamer, omba omba, antico. Il picchio e la formigine. Inizia il volo. Allacciate le cinture. Il Boccia, buongiorno. Gli amici del Monte Bondone. Carlo da Roverbella, Dreamer. Lo squilibrio di Melegnano.

caro Trevenzolo. Paolo di Sciascian. Si parte così venerdì 3 luglio 5:48, tutto live. È venerdì e si capisce già subito. Il Balta da Bergamo. Sentite che sound! Lo sentite! Per tutti i sognatori. Ezio, tassista notturno di Milano.

E siamo partiti con gli Antico, 1996, ragazzi, occhio. E ora andiamo due anni indietro, 1994, arrivano i Century con il punto di non ritorno. E intanto è arrivato Jimmy da Mantova, buongiorno Jimmy. Point of no return. E si cavalca l'onda del weekend. Abbiamo Boo Boo. Ciao Boo Boo.

Jimmy mi ha mandato la foto di Franchino, arriva, arriva. È la nostra sigla del venerdì, caro Jimmy. Diamo 338 14 11 001.

notizie di Langdos Gaza. Lo sentiremo dopo. C'è uno dei tre momenti. Sei filo americana, andiamo.

1984 Century con Point of No Return. Valentina da Verona, buongiorno. Paolo da Milano, Roberto da Trento, andiamo tutti in carrozza. Il viaggio è ancora lungo. Fausto e Silvana da Isola della Scala, buongiorno. Il cavallo pazzo. Michela da Lugagnano, ciao Michela.

sentilo come sbuffa. Adriano Rafaenza, buongiorno. Rocco da Roma, uilla. Ciao Rocco. Nome importante, nella città importante. Signori, che dite? Facciamo un salto in Ecuador. Luca da Bellizago, andiamo in Ecuador. Andiamo con Sashi in Ecuador. 1997, arriva lui, Sash. Alzate il volume, perché stiamo andando sempre più in alto. Davide dalla Germania, Pasquale da Manopoli, è venerdì, bravo. Signori, andiamo in Ecuador. Ecuador. Prezzo da San Severino Marche, si vola. Ecuador.

Mario da Milano, buongiorno. Ogni tondo fermo, il baffo di Palù. Mamma mia! È arrivato Filippo.

si spinge Mogna. È arrivato Emanuele da San Daniele Friuli. Dai! Marzia, l'infermiera dei cursi. Abbiamo Dario, l'infermiera con l'adrenalina, e abbiamo Marzia. Sarebbe un bell'incontro di adrenalina pura. Se si chiamava Daria era il massimo. Abbiamo gli infermieri ufficiali, Marzia e Dario. Salutiamo Sash e andiamo sempre più in alto, signori. Andiamo nel 2001, arrivano i Brooklyn Bounce. Questo è Club Bizarre. Intanto è arrivato Domenico da Campobasso. Io e mio figlio Giuseppe vi ascoltiamo a palla. Bravi Domenico e Giuseppe da Campobasso. E allora alzate il volume, arriva Club Bizarre. E benedetti! Sono in neutre, a domani vengo a Montichiari e vengo a monterti le caviglie. Bravo, vieni. DJ Diamo! È arrivato lo zio Emi da Teramo. Porta gli arrosticini, zio Emi. Listen. Tony da Savignano mi dice: Ugo, è venerdì? Sì.

Andrea da Urbino, buongiorno. We can be free. Sauro, il fabbro di Brisighella. Ah, mamma mia, cosa arriva ora. Christopher da Rover Chiara, buongiorno.

Bizarre. Carlo Dalla Vista, buongiorno. WhatsApp in fiamme, 338 14 11 001. Listen. Gli amici, ne manca l'acqua. Club Bizzarra. Andiamo, andiamo.

Occhio, salutiamo i Brooklyn Bounce. Arriva Dado, signori, con X-Files 1996. È venerdì e si sente. Ve la ricordate? Mi sblocco un ricordo. Lui è DJ Dado. Sentila, sentila.

E questo è il nostro viaggio. Giulio da Comacchio che saluta Massimo di Magnavacca, godetevi il viaggio. Anche Marco, il bus driver. Franco da Cervia, Antonio da Mantova.

0: Massimiliano e Roberta dalla Bis, Dora da Senigallia. Andiamo signori, forza!
1: Non indugiate.

stiamo entrando in un quartetto meraviglioso ora. È arrivato Matteo, il tappezziere di Civitanova. Signori, DJ Dado con X-Files, occhio, occhio, occhio. Rimaniamo nello stesso mood due anni dopo. Arrivano gli Absalom. Mamma mia, si gode ora, si gode.

Roby da Lucagnano, Stefano in Pompista di Pedizzole, Luca da Modena. Lo splendido.

0: che viaggione, signori, è venerdì, eh? Gianni, il camionista di Gallipoli, buongiorno. Luchino, il contadino di Ravenna. Occhio, perché sta per arrivare Ricky Leroy, eh? E poi arriverà il buon Franchino. Alberto da Padova. Peppe è un siciliano a Trento. DJ, DJ! Signori, arriva lui, Ricky, Ricky, Ricky
1: Leroy.
0: E poi preparatevi, perché arriva Franchino.

0: occhio, lo vedo arrivare. Signori, siamo pronti ad aprire il weekend? Siete pronti? È arrivato Cricchetto, eh? Ciao Matteo, fatti sentire per quella roba lì, Matteo. Occhio, signori. E arriva lui, arriva il King per aprire ufficialmente il weekend, signori. Tanto lo sapete che poi ve lo chiedo, glielo chiedo, eh. Intanto ce la godiamo noi, signori. È venerdì!
1: Magia. Portami via.

0: Falli volare.
1: Mi ha scritto Simone da Verona con l'ambulanza, è un messaggio per Dario e Marzia, i due infermieri. Possiamo fare un equipaggio stupendo. Grande Simo. Signore Benardi! È venerdì?

0: che viaggio, vero? Ora è ufficialmente il weekend. Simo da Sottomarina, buongiorno.
1: Per esempio, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare.
0: Andrea da Revere, non si dimentica.
1: Gli amici del forum, gli amici di Milano.
0: Tutti gli amici della mattina. Beh, che dire, è sempre un'emozione. Il giorno più agognato della settimana. Il grande Franchino con magia insieme al Ricky Leroy. E apriamo, abbiamo aperto ufficialmente il weekend, ragazzi, le cannonate, la nostra mezz'oretta tornerà lunedì, come sempre qualche minuto prima delle 6. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, preparatevi perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, ci sarà anche Joe Lando Sgasa. Non vi spoilerò nulla, se siete curiosi dovete rimanere incollati alla radio, state lì ragazzi, state lì.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

mia, che pezzone, ragazzi, il Bon Jovi. It's my life. Alza tutti dentro.

0: fine. It's my life, meritava tutta il grande Bon Jovi. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Come promesso adesso arriva il primo dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Scaricate l'app ragazzi perché la pazzia è in agguato, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo, ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Certo. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? No. Basta che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Sì. Ragnofobia.
0: Ma non è la ragno.
2: La racofonofobia. Sì. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America. Cioè, certo. Presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
0: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono. Però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Landos Gasa e Franco Martinez.
0: E Landos Gasa,
2: vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione lui chiama l'ambulanza, se non c'hai l'assicurazione non rimani là,
0: è vero,
2: cioè non anche schiantato, sì, col sangue, sì, tutto, rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio, forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il caposala, insomma, quello che è il contabile, gli dice non ha soldi, non è non c'ha la tessera, e allora loro ti guardano e dice ci dispiace, e se ne vanno.
0: è ancora peggio,
2: cioè è terribile, è come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no, gnocchi, cose, bappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello, a un certo punto ti dicono aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
0: Andrea, c'è il blocco corto,
2: vabbè, ma hai rotto i maroni.
5: I'm Landos Gasa, actor of Catavolo Friend.
2: Yes, how are you fine? Sgasone, vai, sgasone. C'è strano, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è che mi batte la grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora? Perché stavo facendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
0: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Bob Sinclair con I Can Wait. E allora il primo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, e ne abbiamo altri due, ragazzi. L'ultimo sarà assolutamente imperdibile, non vi spoilerò nulla, dovete rimanere incollati alla radio, scaricate l'app, il nuovo restyling lo potete guardare scaricando l'app oppure aggiornandola. Poi abbiamo il nostro nuovo sito, ci sono anche le foto di tutto lo staff, andate a vedere ragazzi sul sito studiopiu.net, è fighissimo, andate nella sezione staff, ci sono tutte le nostre foto e da lì poi ci potete anche guardare oppure attraverso i nostri canali televisivi, l'833 sul digitale per tutta Italia e poi l'Andrea Catavolo Show, solo l'Andrea Catavolo Show su Sky dalle 7 alle 9, 809 GoTV Channel. Pubblicità e torniamo, state lì, andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: NSYNC con Bye Bye Bye qui sulla The Station d'Italia. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora una mezz'oretta e poi con l'Andrea Catavolo Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, e siamo prontissimi con il secondo momento, però poi preparatevi perché il terzo, non vi spoilerò nulla, attenzione, andiamo col secondo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, parte uno che mi ha scritto, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, cioè non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte e se tiro le parti poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
3: dai,
2: no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, no, penso che la Cremonese, per dire, no? E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Non fare così, su.
3: Ma così.
2: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice? Un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo per fare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette, americana, no, perché c'ha vedete, una bellissima donna, una bellissima ragazza, ma giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America, si può dire
3: America.
2: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era, nel senso che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo c'era. Andiamo avanti, ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente siamo ignobili, sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non, anche i Peter dell'uomo ragno, sì, quelli i biologi, gli andrologi, quelli i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, come si fa? Ma solo per la forma, insomma. In Spider-Man 2002,
0: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo
2: Andrea. Vabbè, allora basta, aspetta un attimo, che è morto, dai. Basta
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
4: Andrea Catavolo Show.

0: City Culture Club con Church of the Poison Mind. Ah beh, anche qui un ricordo sbloccato, ragazzi, dall'83. Allora dobbiamo andare in pubblicità e poi preparatevi, perché arriva il terzo momento. Preparatevi, vi dico solo questo, la camicia di forza. Voi scaricate l'app oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi. Siete pronti? Pubblicità e dopo torniamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: El sueño Jugel Cumbia Africa, e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, ve l'avevo promesso, preparatevi, mettetevi le camicie di forza perché arriva, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Allora, mi hanno rimandato l'articolo di Spider-Man. Non mi guardare così, però. Cioè, no,
4: e poi non ti osservo.
3: Ma non mi dico, che so? Che sei lo zoo sei? Che so? Sei al circo sei?
4: No,
3: sei
4: ascolto.
3: Al cinema sei? Non, cinema. E mi guarda, non. Il biglietto, l'hai fatto il biglietto?
4: Si paga anche il biglietto per ascoltare.
3: Non dici niente, non stai qua, non fai niente, sei uno spettatore, devi pagare.
4: Scusami, stavi menzionando.
3: Sei prima figlia, sei. Almeno il canone. In Spider-Man 2002 Peter viene morso da un ragno radioattivo. Ah, non pensavo fosse radioattivo. Era radioattivo il incredibile che io ho parlato bene fino adesso. Quando ho guardato lui, che gli ho fatto la domanda, ho iniziato a balbettare come lui. Cioè, incredibile, ragazzi.
4: No, si chiama entrare in sintonia con l'altra persona. Si chiama, no, vuol dire che tu entri in sintonia.
3: Mi è venuta la battuta, non la posso fare, non la posso fare. Non la posso fare. Cioè, praticamente se uno entra in sintonia con te, inizia a balbettare. No, adesso ho capito.
4: Sono i mondi astrali.
3: Adesso ho capito. No, ho capito com'è andata. Insomma, non, certo. Sai che quando uno fa certe cose, no? Fa dei rumori che non sono proprio parole, sono più i giocatori di tennis, le giocatrici soprattutto. Certo. Quando giocano al tennis. Fanno quello sforzo e evidentemente si stava sforzando tanto e tu sei entrato in sintonia con lui, è per quello che parli così. Quando è successo? Quanti anni fa è successo gli sforzi, le prime sillabe che senza senso che hai ascoltato? Quando è stato?
4: Oh, speriamo di tennis o
3: no,
0: Al Garota.
4: No.
3: E parli così apposta, non sei ancora in sintonia. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, Peter è stato morso da questo ragno radioattivo grande quanto una pallina da golf, ma anziché andare da un dottore decise di dormirci su. Questo perché vive in America. Che vuol dire questa cosa? Non l'ho capita io.
0: No, ci sono dei meme, Andrea, per esempio su alcune pagine.
3: E il meme è esattamente come l'algoritmo. Nessuno lo sa, però lo ripete così, capito? Che cos'è il meme?
4: Allora, il meme in teoria detto in maniera grottesca, come io penso.
3: Grottesca non c'entra niente.
4: No?
3: Cioè, pensa nel tuo cervello, un po' come le foglie del mio giardino, girano, ma tu non sai a chi appartengono, capito? Cioè, non è bello, è fantastico. Vai. È uscita questa.
4: I meme sono quelle espressioni una clip breve.
3: Non so se è più doloroso ascoltarti o andare dall'andrologo. Cioè, ci devo pensare, adesso ci penso e dopo te lo dico. Vai, continua.
4: No, il meme secondo me fondamentalmente può essere se non erro l'immagine oppure un piccolo
3: ascoltarti. Ci ho pensato.
4: Sai, ci sono anche le figurine, no?
3: Che cos'è?
4: Quelle che tu muovi e che hanno 4-5 immagini. Tipo con 3-4
3: quella
4: movimenti.
3: Quella è internet che non funziona. Ma male, allora si poi a fare la rotella. No. Ma che stai dicendo?
4: Sì, ma guarda che secondo me il meme.
0: No, Andrea, c'ha ragione che si spiega male.
3: Ma va?
0: Pensa
3: che quando lui compra i mobili da Ikea la spiegazione non c'è. C'è un foglio, tu faresti peggio. Tu lo spiegheresti peggio, quindi non. Dimmi.
4: Il meme apparente viene creato.
3: Sì, aspetta un attimo. Mente
0: gatto.
3: Scusate se dico mente gatto, magari qualcuno si offende. Pronto!
5: Pronto, Achille!
3: Il Garota.
4: Se qua lo riconosco. Buongiorno!
5: Buongiorno, dai! Che ti vado a dica! Ma no,
3: ha riconosciuto, ha strizzato gli occhi, sai, tra delfini che parlano uguali, no? Ha strizzato gli occhi e ha fatto così di 2-3 volte, hai capito quello che ha detto chiaramente, ma no, non si può ripetere. Andiamo avanti.
4: No, ok, l'esplicazione del meme. Il meme secondo me è o un'immagine o una piccola clip, cioè un piccolo,
0: sono immagini.
4: È l'immagine, no? È l'immagine. di una persona,
3: sì,
4: in un tal momento, e quella cosa lì cerchi di farla diventare virale, che la fai girare il meme.
3: Vabbè, non ci ho capito una mazza, ma fa niente, non devo preoccupare. Che cos'è il meme? Sentiamo lo scienziato dall'altra parte.
0: Quello che ha detto
3: l'uomo che non suda.
0: No, c'ho l'aria accesa, non la posso.
3: No, ma infatti non, quelle non sono gocce, sono, è un tatuaggio, vero? Tu dovresti farti fare il tatuaggio di tutte le gocce di sudore. Così la gente dice: Madonna, ma stai sudando? È un tatuaggio. Certo. È in 3D. Dimmi, che cos'è il meme?
0: Praticamente sono delle foto, come ha detto Andrea, dove ci mettono delle vignette con delle battute o delle cose assurde, tipo questa qua di Peter Parker, c'hanno ragione, cioè questo viene morso da un ragno radioattivo grosso quanto una pallina da tennis, al posto di andare dal dottore ci dorme sopra, cioè come se non fosse successo niente. E solo in America fanno queste cose, perché in America è il regno delle cose assurde. È una battuta tra le righe, praticamente, un meme.
3: Io non
0: per dire, è assurdo. Se a te ti punge un ragno, Andrea, grosso così radioattivo, vai a dormire tranquillamente o vai dal dottore?
3: Ho capito,
0: è una cosa assurda americana,
3: è un meme questo, si chiama,
0: perché c'è la foto sicuramente con, magari c'è la, io non la vedo,
3: no, c'è la foto di Peter Parker. Con il ragno vicino,
0: è quello, ma... il meme. Questa cosa assurda,
3: hai capito, quindi non c'entra niente quello che hai detto tu, capito?
0: No, ma era giusto,
3: era giusto.
0: Cioè, non riusciva a dire fotografia, cioè, in qualsiasi maniera cercato.
3: Sì, lui.
0: Sì, poi ha detto clip, non sono clip, sono fotografie. Comunque, ci avevi quasi preso.
3: Comunque ti sento serio nella spiegazione. Come mai?
0: Sono un po' teso stamattina.
3: Come mai? Che è successo?
0: C'ho il buco stretto.
3: C'è il buco stretto.
0: Sì, no, so.
2: Vabbè, buco stretto.
3: No, sì, no, no, no, non lo so, sei ristretto, forse l'hai lavato male.
0: No, sono
3: col biopresto lo lavi.
0: Col biopresto.
3: Cioè, non. l'hai centrifugato. Cioè,
0: no.
3: Non per quello.
0: No, sono sul chi va là stamattina. Sto cercando di essere molto attento.
3: Ah.
0: A non sgarare!
3: Sul chi va? Non lo capisco io.
0: No, tu hai capito.
3: Io ho capito.
0: Tu hai capito perfettamente. Okay.
3: Allora, siccome io non. Sapete che io dico sempre la verità. Allora, lui ha un problema allo sfintere.
0: Ma sono anni ormai. Oggi, non c'entra.
3: Adesso che fai? Ti nascondi?
0: No. È impossibile!
3: Lui ha un problema allo sfintere. E ogni tanto gli si presenta questo problema. Ogni tanto vuole dire la sua anche lo sfintere. Vuole parlare. E quindi lui, quando è così, un po' più teso, capito? Perché se ti rilassi un attimo.
0: No.
3: Allora, stavo parlando di Spider-Man che è stato morso da questo ragno radioattivo. Il meme, cioè, che dicono che chiaramente un ragno grande come una pallina da golf che ti punge, tu cosa fai? Ci vai a dormire? Cioè, uno normale prende e va all'ospedale, come minimo. Cioè, anzi, in Australia ci sono, c'è un mio amico che vive in Australia, sono dei ragni, ragazzi, altro che pallina da golf, sono dei ragni grandi come i lampadari. Cioè, veramente, non è... se ti punge, è lui che ti porta all'ospedale. È lui che sale in macchina, dai, guido io, vai, che ti vedo un po', ti vedo un po' così, c'hai lo sfindere un po' troppo stretto, non in quel caso ti si stringe di brutto,
0: sì.
3: Io una volta a Santo Domingo ho visto una tarantola, la tarantola si chiama tarantola, quello con i peli,
2: sì,
3: sai che un po' t'assomiglia, cioè,
0: sì,
3: un pochino, sì, cioè, sei tutto peloso con le braccia così, cioè, va, le zampe tutte pelose, fa impressione solo a parlarne, cioè, non, mi ricordo a Santo Domingo al Dominicus lavoravo lì, ero il capovillaggio, importante, una persona importante, contavo niente, no, nel senso, a un certo punto il direttore del villaggio decide: Catavolo, che ne pensi se andiamo fuori con tutti i turisti, sai, per l'ecologia, ste puttanate si fanno, andiamo nella strada principale che porta i turisti dall'aeroporto di Santo Domingo fino al Dominicus, alla Romana, c'è questa strada, insomma, con piena di vegetazione a destra e a sinistra, è sempre sporca perché i turisti buttano fuori l'unica strada, è sempre sporca, così quella. Ho deciso, di lui d'ingenio, creare questa giornata dell'ecologia, dove prendiamo tutti i turisti sugli autobus con le macchine e andiamo su questa strada, ci fermiamo e raccogliamo carte, cartacce e via dicendo. Incredibile ma vero, c'erano un sacco di tossici che hanno accettato questo invito. Io chiaramente dicevo: ma che non vai? Ma a pescare le telline, cioè non, ti svegli con altre voglie, ma perché? E quindi siamo, ho dovuto svegliare tutti i turisti del villaggio e dire, fare questo annuncio, ragazzi, che ne pensate? Molti mi hanno mandato a cagare, chiaramente, ma ci sono stati un po' di disturbati mentali, di tossici, di centri socialisti, che sì, quelli sono quelli che, come dici, tutti insieme vengono, lo prendiamo nel, rimangono, cioè non è incredibile, basta che stiamo insieme tutti uguali, tutti fantastici, tutti a 90, via, prendiamolo, vabbè, comunque, e quindi abbiamo fatto un po' di pullman e siamo andati alle 6 di mattina a Santo Domingo, che uno va a coricarsi alle 5, 5 e un quarto, perché insomma, non tu, ma si incontrano fiori tropicali meravigliosi e quindi dici, che se vado a fare, vado a dormire a mezzanotte, ma che sei scemo, sei, anche Cenerentola, vai, cammina, e niente, praticamente alle 6 con un occhio sì e un occhio no vado anch'io con questo bastone e a tirare, a spostare le foglie, prendere le carte sotto le foglie. A un certo punto tiro via una carta, sotto la carta c'era una tarandola, un ragno, lo chiamano cacata, sì, la cacata lì, che praticamente era grande più della mia mano, cioè a un certo punto pensavo fosse la mano degli Adams, come si chiama? Quella che tu usi di sera, la mano, pensavo fosse una mano, cioè, qualcuno ha perso la mano. Poi a un certo punto il uno che affianca mi fa, ma quello è una cacata, no, non l'ho fatto, ho detto io, non è. Ma no, è il ragno quello che salta, quello velo, perché quelli saltano
0: pure,
3: sì, quelli ti saltano addosso,
4: ma salta
3: e saltano, sì, cioè sono impressionanti perché hanno una forza nelle, saltano, altre, come l'uomo ragno, no, sai che l'uomo ragno salta, no, ha preso da lui, no,
0: ma chi,
3: l'uomo ragno, cioè i poteri del ragno, il ragno, alcuni, sì, ragni saltano, capito, tu adesso, sì, tu li vedi piccoli, fanno dei saltelli, ma quello grosso, la cacata, quello fa dei salti, ragazzi, che proprio tam tam tam e arriva sulla sabbia proprio a terra, 7,80 metri. A un certo punto io quando il mio cervello si collega, era ancora collegato con Biancaneve, a un certo punto quando mi collego, il cervello si collega e capisco che è un pericolo, quindi un ragno tutto peloso, zampe enormi, ho detto ma no, ho fatto così, poi non posso dire quello che ho detto. Dopo 10-12 secondi al massimo ero chiuso nella jeep del direttore e avevo messo anche le sicure, non si sa mai, metti che arriva sto ragno che apre la porta,
0: come fa?
3: Vabbè, oh, se salta apre anche le portiere, cioè non, vabbè, questo per dire che io ho la fobia dei ragni, ragazzi, ma anche serpenti, cose striscianti, degli ugenshi, degli akinlenshi, ho la fobia, ragazzi.
1: Su Studio Più
2: Andrea Catavo.

0: lo sentivo da una vita, i Faro Fossati, la mia banda suona il rock, ragazzi, non me la ricordavo manco.
1: Non so se avete notato la voce importante. La voce...
0: No, importante che sono meno 20 gradi di oggi.
1: Ma perché vai con l'aria condizionata?
0: Perché io sudo tanto, Andrea, poi qui...
1: Ma devi abituarti al caldo. Ci si abitua a tutto, l'essere umano si abitua a qualsiasi cosa. Se tu ti abitui piano piano al caldo, vedrai che poi non lo soffri.
0: No, ho capito, hai ragione Andrea, però lì nel...
1: Ripeto il concetto, se ti abitui al caldo, tu ti sei abituato, per esempio, che ne so, dimmi una cosa a cui ti sei abituato.
0: Non lo so, no, l'aria condizionata per esempio.
1: Dimmi una cosa a cui ti sei abituato.
0: Non lo so, non mi viene in mente niente adesso.
1: L'aria condizionata.
0: L'aria condizionata, te lo stavo dicendo.
1: E quindi tu continui, accendila perché ti sei abituato, capisci?
0: Eh sì, ho capito.
1: Se ti abitui al caffè la mattina, la prima cosa a cui pensi è il caffè.
0: No, è vero.
1: Se è vero, quindi...
0: No, ma è un test.
1: No, non è un test.
0: È un test psicologico.
1: Allora dico...
0: Quando vengono fuori le forme?
1: No, ma io dico una cosa, no? Scusate se dico una cosa che non c'entra niente con la radio, però la voglio dire. Cioè, nel senso che nella vita ci siamo abituati a questi social, no? Come se questi social fossero, nella maggior parte dei casi, noi che siamo un pochino gli anta, diciamo, un po' boomer, come dicono i giovani, demonizziamo, cioè nel senso, quando vai al bar non si parla che di social, di calcio, di tette e via dicendo. Noi maschi, poi le donne parlano di... E via, e così. E anche cioè, nella maggior parte dei casi i social vengono demonizzati, cioè che schifo, sono diseducativi. Invece nella maggior parte dei casi, se uno guarda i social con attenzione, può anche imparare qualche cosa. Cioè non è che è tutto, anche dalle cose peggiori del mondo può imparare delle cose, no? Da una guerra può imparare che sei un coglione se la fai in altre, per esempio, no? Cioè, quindi uno da anche delle cose brutte impari. Quindi bisogna fare attenzione alle cose che ci arrivano sui social. Certo che se ci arrivano le butte, però se arriva qualcosa di... poi non è male, quasi quasi quel libro lo voglio leggere, per dire, no? Ecco, perché per esempio ho letto una cosa, non so se l'ho letto o l'ho solo pensata stanotte perché ho avuto una nottata molto agitata. Se uno non cura se stesso, ma la mente, non il corpo, se non curi te stesso, la mente, rischi di rimanere un idiota. E essere idioti da adulti è tossico, è veramente tossico. L'ho pensato o l'ho letta? Perché non mi ricordo. Cioè
0: non lo so.
1: Tu sei un po' idiota, cioè nel ragionamento che fai è da così, da c'ho caldo, accendo l'aria, è un po' da cavernicolo, no? Cioè sì, da cervello base, cioè,
0: cervello base.
1: Anch'io sono cervello base, ci mancherebbe, però cerco di un pochino di ascoltare chi ne sa più di me, capito? Quindi mi hanno detto, guarda che se ti abitui al caldo, stai piano piano, ti abitui al caldo, cioè al sudore, così quella, e il tuo corpo, il tuo cervello più che il corpo, il cervello comincia a dirti, ma non fa così caldo e tu sudi molto meno. Cioè la forza del cervello è una cosa incredibile, non è... Ma tanto lo so, io ragazzi l'ho detta a voi, perché parlare con Ugo è come parlare con uno che dice no, io faccio la doccia fredda la mattina, faccio la doccia fredda perché è importantissimo. C'è uno che ha fatto la doccia fredda per 3 mesi per capire gli effetti e ha capito 2 cose. La prima, che gli è avuto la bronchite, e la seconda, che è un coglione. Cioè non è... Sto scherzando chiaramente, però tanto Ugo, come dice un mio amico, è come un masso di Matera. Tu prova a spostare un masso di Matera, è impossibile.
2: Andrea, tavolo show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia, tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66,
3: Andrea Cattavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

Vuol dire che non ho detto proprio una cosa, tranne Ugo, gli altri l'hanno recepito. Cioè, certo. Incredibile. Per esempio, Achille si è abituato ad arrivare in ritardo. Per esempio, no? Perché? Perché nessuno gli dice niente. Lui si abita ad arrivare in ritardo. Se fosse cazziato subito, bombi, sarebbe sempre puntuale, capito? L'abitudine è una cosa brutta. Cioè non è anche bella, però. Può essere bella e può essere brutta. Oggi sono double fast, ragazzi. Ve lo dico, Sono double face. Buongiorno, ben trovati ragazzi, questa è Radio Studio Più, la radio delle riflessioni.

0: La canzone è molto bella, l'hai messa te questa?
1: No, c'era.
0: Ah, c'era, mi sembrava, infatti non... Buongiorno, nullità umane, siamo noi. Allora, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, in questa, diciamo, frequenza, su questa frequenza radio che si chiama Radio Studio Più, devo subito avvertirlo che ci sarà pochissima musica, ma tante parole. Parole al vento a volte, parole che vanno, parole che vengono, insomma, cose strane, concetti astratti. Questo è il nostro programma, diciamo, la nullità, la nullità. Però devo essere sincero, che c'è veramente tanta gente che mi urla catavolo per strada, catavolo, la macchina per filo, vigile, no, che mi urlano, cata, fai schifo, che bello. Perché io continuo a dire, no, non mi fate i complimenti, insultatemi, però in radio non mi insultate fuori, perché suona male, suona, capito? Non, ieri un operaio simpaticissimo, che a tavolo fai cagare, cioè proprio ero fuori da un ristorante, capito? E io, grazie fratello, mi hanno guardato tutti, ci hanno guardato tutti male, quindi ma che questo lo insulta, quello lo saluta, non, c'è qualcosa di strano.
2: Parole.
1: Chi è?
2: Parole per te.
0: Dai, è un imitatore.
1: Ma Eros.
0: Eros senza narici, però, senza narici. Vabbè. Catavolo, quello che dici è perché hai studiato tu. Ma che studiato? Io ho studiato, ma allora si può, ci si può, diciamo, erudire avendo la voglia, il desiderio, anche il tempo ci vuole, di leggere, di ascoltare anche, di imparare. Perché tu puoi sentire e ascoltare anche da uno che è ignorante come una bestia. Cioè tu puoi imparare anche da uno che secondo te è ignorante, che poi ignorante non lo è, capisci? Cioè non è, l'ignoranza non è, come si può dire, non mi viene il termine, insomma, non è... L'ignoranza, cioè, l'ignoranza nozionistica, cioè nel senso di nozioni, no? È quello, io sono campione del mondo. E poi c'è un'ignoranza invece stratificata, no? Come quella di Ugo, no? Che, no, nel senso che io sono ignorante che non so le cose, sono ignorante. Lui non sa le cose perché ignora il concetto, capito? Non fa fatica a arrivare al concetto, capito? Ci sono per esempio delle persone che non hanno studiato, che hanno una capacità istintiva, e il cervello va a 2000 all'ora. Il tuo, per esempio, che hai studiato, è rallentato, cioè non è incastrato. Eh sì, c'è presente il cubo di Rubik, quando dopo 20 anni che sta lì bloccato sul verde, giallo, arancione, non si capisce niente, non, tu provi a districarlo, ma non, ormai si è cementificato, non si sposta più, tu sei così, però ti voglio bene uguale.
1: Grazie.
0: Cioè non è che... Lui qualche cosa di nozioni la

0: sa perché ha qualcosa studiato, ma a livello è incastrato. Sei incastrato. Ragazzi, io vi voglio bene, mi fate i complimenti, ma non me li merito, sono veramente ignorante. Si può imparare catapolo anche da una persona che ti dice il contrario? In che senso? Ah, sì, il contraddittorio. Assolutamente sì. Cioè, non è che se... Allora, se tu frequenti sempre persone che ti dicono come sei bello, come sei simpatico, come sei intelligente, è come quello che va a giocare a tennis e va a giocare con una sega come lui. Cioè, se tu vai a giocare con una mezza pippa come te, cioè, alla fine rischi di fare una partita che se eravate a casa era meglio. Stavate a casa, vi chiamavate al telefono. Mia! Tua! Mia! Tua! Così, dal divano, seduti, muovevate solo la cornetta. Se vai a giocare a tennis con uno più bravo di te, ti mette in difficoltà. Perché tu dici, ma come ha fatto a tirare sto dritto così che mi ha spiazzato completamente, non, quasi quasi lo imito, lo provo, pa, sbagli oggi, sbagli domani, poi lo indovini, capito? Prima o poi lo indovino, 20-30 anni.
1: Certo.
0: Quindi circondatevi sempre di persone che vi mettono in discussione, che vi dicono no, non è così, stai sbagliando, o lo ammazzi subito, quando dicono marito e moglie, no, quelli... mi sono mangiato un moscerino, sì. Marito e moglie litigano dalla mattina, per esempio i miei genitori litigavano dalla mattina alla sera, in continuazione. Sono rimasti insieme tutta la vita perché erano complementari. Uno diceva una cosa, ma uno cercava di correggere i difetti dell'altro, no? Non ci sono mai riusciti. Però si erano incastrati bene, capite? Cioè, dal contraddittorio puoi imparare. Da uno che ti dice sei bello, sei come per esempio, no? Perché io non voglio in radio che. Dobbiamo andare in pubblicità! Lo finisco dopo il discorso perché è bello il discorso! Ma cavolo, sei filosofo stamattina! Tette!
2: La mattina. Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Allora, per tutti quelli che partono per il mare, ragazzi, non comprate niente per andare al mare, anche perché nella corsia d'emergenza trovate di tutto: asciugamani, ciabatte, materassini, cabine, sabbia. Tu prova a fare la corsia d'emergenza. Prova, quella che porta al mare. Se all'andata, carico, non trovi di tutto. Ci ho trovato anche una moglie io.
1: Ma chi?
0: Mi ha buttato giù, mi ha buttato. Buongiorno, ben trovati. Questo. Auguri, Diana! Dopo la chiamo, Gianni, dopo la chiamo. Ah, Ivan, scusa, il marito. Gianni l'amante, scusa. Vabbè, non lo sapevo. Ma non parte sta canzone, dai, che c'ho fretta!

0: Ragazzi, non parte. Non so cosa abbia per stamattina. Non parte.
1: No, è una canzone d'amore.
0: Ah, è una canzone d'amore, Via l'amore, ragazzi, via l'amore. Via l'amore. E puoi amare qualsiasi cosa, Si può amare e non essere corrisposti. Però l'importante, io come dico io, è amare lo stesso. Cioè, se una persona ti ama, no? Oppure tu ami una persona, l'ami alla follia proprio. E questa qua non ti ama, tu devi lasciare andare, lasciala andare. Come dice Baricco dice:
1: io mi fido.
0: In un'intervista dice una cosa, è uno scrittore, e dice una cosa bellissima, cioè tu perdi un paio di occhiali, lasciali andare. Lo dice così proprio, lasciali andare. Hai perso, che ne so, hai perso una sciarpa che ti piaceva, un vestito che ti piaceva, lasciala andare. Hai perso, che ne so, hai perso la fidanzata perché non ti vuole più, perché se n'è andata, lasciala andare. Cioè, hai perso, che ne so, la schedina lì del Totocalcio. E chi te stramolto, un gol potevi farlo, no. Bisogna lasciare andare. Perché se uno ti lascia, vuol dire che vuole andare. Cioè, non è che fai, lo trattieni, no?
1: Certo.
0: È peggio. Lascia andare. Lasciate andare le cose che devono andare, come devono andare. Chi se ne frega, cioè. E troverete sicuramente un'altra persona che vi sa apprezzare per quello che sia. Ma vai, cadavolo, stamattina, cadavolo. Allora, c'è una, quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, cadavolo, valorizzano la crepa con dell'oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita diventi più bello. Aspetta, rileggo perché l'ho letto male. Quando i giapponesi riparano un oggetto, catavolo. Ah, un oggetto rotto. Sì. Rotto e catavolo sarebbe. Ok. Quando i giapponesi riparano, io sono rotto, ma da mo che sono rotto, ragazzi. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, posso aprire una parentesi, poi finisco.
1: Sì.
0: Ma adesso, sinceramente, no, tutti che parlano dei giapponesi come se fosse un altro pianeta. Cioè, delle sei sono bravi, sono intelligenti, sono educati, sono sensibili, allora compriamone 2-3 per ogni regione. Cioè, voglio dire, se tu prendi un giapponese, no, e lo metti, che ne so, a capo della regione Campania, e quello decide su quello che quella diventa la Lombardia, diventa la Lombardia, diventano tutti svizzeri più che la Lombardia, diventano svizzeri precisi. Se mettono un giapponese qua in Lombardia, diventiamo austriaci, per dire, no? Come tedeschi diventiamo tutti più bravi. Vabbè, ragazzi, non è campanilismo questo, non è che la Campania e la Lombardia sono fatte male, ci mancherebbe. Ho fatto due esempi, così potevo chiedere un'altra regione, sennò poi tutti che si offendono, non è possibile. Mamma. Comunque, quando i giapponesi riparano, comunque siamo fissati con i giapponesi. Adesso qualsiasi cosa dice: ma i giapponesi, ma l'avete visto in faccia?
1: Dai,
0: sinceramente, ma
1: dai.
0: No, tu li reputi felici quelli? Non sono felici. Cioè, saranno anche onesti, bravi, tutto, ma hanno delle facce, ragazzi, da cartone animato, dai. Cioè, non ho mai visto i denti di un giapponese. Cioè, li hanno i denti? Perché non ridono mai. I denti, dove stanno i denti? Vabbè, andiamo avanti. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa con dell'oro. Ah, adesso ho capito. Si rompe un vaso, loro ci mettono nella crepa, ci mettono l'oro. E quindi il vaso acquista più valore, capito?
1: Esatto.
0: Cazzo, tiè. Quindi se io fossi giapponese, avrei d'oro, ce li avrei. D'oro, perché da mo' che si sono rotti, cioè proprio, ma da tantissimo tempo proprio. La battuta di Andrea Antonini, lo dico perché, insomma, Antonini. Ciao Antonini, grande Antonini, è bravo, è bravo. Ma come si chiama, non l'ha capita? Andrea, non l'ha capita! Se io fossi giapponese, ce li avrei d'oro! I cosi lì, quelli che assomigliano a Ugo!
1: Ma perché?
0: I due gemelli! Mamma. Beh, ci assomigli, perché... Ma come no, dai, sei un agglomerato di carne con dei peli che sfondano così a casaccio! Che brutti che sono, vado! E c'è chi gli reputa belli, incredibile,
2: una roba.
0: Ha scritto: ti posso assicurare che le giapponesi sono gnocche. Questo avrà la moglie giapponese. Ma io non ho detto che sono brutte. Anzi, sono bellissime.

0: c'è un ragazzo che scrive tanto la canzone, insomma, questa è, no? È una canzone da Colosseo, questa non è.
1: Perché?
0: Tu vai al Colosseo, c'è quel senso di vuoto. Sei mai andato al Colosseo tu?
1: No, sai che mai?
0: Sai che mai?
1: Sai che, no,
0: sai mai, che mai è un film, ragazzi, non è un film giapponese. Sai che mai? Sai che mai sei andato?
1: No, sono andato in altre parti.
0: Cioè, la vuoi finire male la frase proprio?
1: No, volevo ripartire.
0: Riparti che è meglio. Si può ripartire. Si può ripartire chiedendo scusa. Si può sempre ripartire. Sempre. Se allora, dico una cosa. La dico dopo, ragazzi. Non...
1: scusa.
0: La dico dopo. Sono diventato troppo filosofo. E non mi piace. Che poi la gente dice, ma va. Cavolo, è diventato palloso e dice cose che ti dice anche la mamma. Dimmi, io sono sempre più convinto che le donne abbiano un cervello più più complicato, possiamo dire, più, no più a volte è una cazzata quella che dire la donna è più intelligente dell'uomo, una cosa che si dice, no? Ci sono uomini intelligenti e donne intelligenti, uomini ignoranti come noi e uomini intelligenti come Achille, che deve ancora arrivare, per esempio. Non, dimmi cosa stavi dicendo.
1: No, allora sì, sono stato a Roma ma non al Colosseo, Andrea, quindi non l'ho mai visto.
0: Ah, ok, questa è più bella la frase,
1: più
0: è più strutturata. Ma chi se ne frega se sbagliamo, cioè dando in sbaglio sempre, non è che... Vabbè, se tu vai al Colosseo, senti come all'Arena di Verona, no? Senti quel senso di vuoto. Dici, ti immagini i romani, no? I veronesi, c'erano i veronesi all'arena.
1: Ma dove?
0: Nei veronesi.
1: Ma non è vero!
0: A Verona i veronesi.
1: A Verona,
0: all'arena di Verona, che c'erano i romani, c'erano.
1: Io pensavo al Colosseo.
0: Al Colosseo i romani, a Verona i veronesi.
2: No, ma ragazzi.
1: No, lo sapevo.
2: Mamma. Il senso di vuoto che c'è?
1: Ma
2: mi sembra di essere entrato nel cervello di Catavo. Mamma ragazzi.
1: Cos'è?
2: E qui che devo fare messa io?
1: Ma quale messa?
2: Senti che eco naturale. Ale, ale, ale.
1: Che ale?
2: Alleluia.
1: Come viene bello, ragazzi.
2: Mamma. Io qui prendo la cittadinanza.
1: Ma lei è veronese, padre.
2: Eh?
1: Lei è già veronese.
2: Eh?
1: È già veronese.
2: Ma vai, mona.
0: Allora... Cadavolo, c'è uno che ha scritto: buongiorno, scappai di casa, lo so come far ridere una donna giapponese, andiamo avanti. Non è... No, avevo letto un messaggio, questo non si può leggere. Te vuoi gli insulti e ti fanno i complimenti, un altro legge solo i complimenti e invece spesso lo insultano. Adesso non è riferito a te, chiaramente.
1: Sì.
0: Vabbè, per favore, puoi... Siete veramente tremendi, siete cattivi come l'aglio, veramente, che poi l'aglio non è cattivo, ragazzi. Allora, no, volevo leggere un messaggio e l'ho perso. Cioè, mannaggia, era un messaggio di come si dice, una persona che sta soffrendo. La mia canzone che ho fatto su di voi non l'avete ancora ascoltata. No, ma non ce l'hai mandata, non,
1: certo.
0: Mandala su WhatsApp a me, cioè non aver mai visto il Colosseo è inascoltabile. E vabbè, ma ragazzi, ma cosa state dicendo? Dai, cioè, non è che allora anche la Torre di Pisa, l'Arena di Verona, tutti i posti più belli d'Italia vanno visti per forza. Sì, in effetti, sì, ha ragione. Cioè, non,
1: ragione.
0: Andate di qua, andate di là, e poi dopo non guardate il Colosseo, l'Arena, la Pisa, gli asinelli di.
1: Gli asinelli di cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Lascia
0: stare.
1: Ma cosa?
0: Lascia andare.
1: Ciao, Baricco.
0: Non avere mai visto il Colosseo ancora e basta, polaccio, e non ci vede.
1: Sono stato in mezzo mondo, voi siete stati in mezzo mondo,
0: allora
1: no.
0: Vedi, tu sei ignorante, vedi. Ho appena detto, è inutile che girate il mondo se
1: ma
0: non avete visto l'Italia. Allora qua così ti salvi,
1: per
0: così.
1: Dire che mi danno addosso di vedersi il Colosseo, io invece ho visto tutte le parti più belle del mondo.
0: No, non dire cavolate, tu hai visto quattro paesi e basta.
1: No,
0: ma stai zitto, dove sei stato? Sentiamo, sentite tutto il mondo, di Ugo.
1: Allora,
0: tutto il mondo.
1: Brasile, Santo Domingo, Messico, Cuba, Maldive, Zanzibar, Cairo, Luxor.
0: Vabbè, sempre Egitto, dai.
1: Sì, però altre parti.
0: Sì, vabbè, ma da poi.
1: Maldive, Bahamas.
0: E ci fermiamo qua.
1: Sì, sono sì, però dai, cioè non è male.
0: Ma non è tutto il mondo, Ugo. Tu sei esagerato.
1: Tu prendi il mappamondo, 5 in un punto e 5 nell'altro.
0: Capirai. pensa che solo le Filippine ci hanno talmente tante isole che se tu dovessi visitare un'isola ogni giorno ci vorrebbero 21 anni per vederle tutte.
1: Ammazza.
0: Cioè, ti rendi conto? Ammazza. Tu dici che hai visto tutto il mondo. Cioè, le Filippine, le isole delle Filippine, ti rendi conto? 21 anni. Se invece su una Filippina... Vabbè, andiamo.
1: Dai!
0: No, no, stavo facendo... Dai, era un discorso che non c'entra niente. Dai, no, no, volevo fare una... Scusa. Secondo me molti più... Quindi, va bene, va bene. Uno ha scritto: i giapponesi ce l'hanno piccolo, come possono essere contenti? Il naso, parlo del naso. Certo, chiaramente, del naso. Certo. In effetti, sì. Però le donne, scusa. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. No, c'era un ragazzo che è stato lasciato. Mi rimandi il messaggio perché era bello, era... Meno male che ci sei tu, cadavolo, che mi dai la speranza e mi fai ragionare su certe cose. Bravo fratello. Allora, sei stato lasciato, lasciala andare. Lasciala andare. Questo è un consiglio che ti dà Alessandro, non io.
1: Ma chi è Alessandro?
0: Maricco.
1: Ma non avevi detto il nome.
0: Si chiama Alessandro Maricco. Lasciala andare. Se va via una donna, ti lascia, non è utile che la rincorri. Vuole andare. Se no sarebbe rimasta a combattere. No, cioè, non... certo. È se due... Allora, quello che stavo dicendo prima è che due persone, se... si incastrano nel litigio, allora vuol dire che caratterialmente quella persona e l'altra persona sono fatte così. Cioè è inutile cercare, ti puoi cercare di migliorarti, cioè nel senso che di litigare meno, discutere meno, così quella, però la tua diciamo essenza è quella, come quelli calmi, no? Prova ad andare da uno calmo, da un buddista, sai, quelli
1: sì, sì, sì.
0: E dici dai dai dai andiamo. Quello dice sì, con calma. Adesso andiamo, capito? Cioè, a una scimmia non gli puoi...
1: Perché?
0: Tu vai dalla scimmia. No, allora, noi siamo animali e eruditi, ma noi meno. Ma noi siamo animali, cioè noi siamo abituati a fare determinate cose, come tutti gli animali. L'animale è contento se tu lo porti a spasso, il cane, no? Gli metti la ciotola scodinzola, gli metti l'acqua. Però tu l'acqua gliela devi mettere quando ha veramente sete. Vedrai che il cane comincia a saltare di gioia, così quella. Se ce l'ha sempre a disposizione, va, beve, basta, non ti ringrazierà mai. Invece un po' di sofferenza, un po' di pepe glielo devi mettere. Questo per dire cosa? Che se due persone litigano non vuol dire che non si amano, anzi a volte sono compatibili perché si stanno migliorando tutti e due, capito? Perché la persona ti mette in discussione. Se però la persona in questo caso se n'è andata, vedi, catavolo, se n'è andata, mi ha lasciato. Lasciala andare. Non era la persona giusta per te. Non ti ama abbastanza.
1: Vero.
0: E tu vuoi stare con una persona che ti ama abbastanza, così, tanto per. No, no, devi stare con una persona che non va via mai. Perché le parole a volte pesano pochissimo. Cioè uno ti dice ti amo, ti amo, ma le dimostrazioni, quelle sono fondamentali. Io rimango qua, dico una cosa bellissima che è successa, purtroppo bruttissima, a mia mamma. Mia mamma si ammalò di una malattia bruttissima verso i 70 anni, 69 anni. Mio padre, che era ancora un bell'uomo, gli è rimasto accanto tutta la vita, cioè della serie. È facile, uno prende, dice una persona, mia mamma era purtroppo era diventata vegetale, quindi non c'era più. Mio padre è rimasto là tutti i giorni della sua vita e la salutava e la accarezzava e la faceva. Lì, quello è vero amore, quello è vero. Mio padre era un bellissimo uomo, poteva prendersene e andarsene in posti meravigliosi, c'aveva anche quattro quattrini. Quindi voglio dire, e invece è rimasto là. Questo è il vero amore, cioè non... E basta. Dico, mi sono un po' emozionato su questa cosa, però è una cosa bellissima. Quando vedo dei video belli di due anziani che invecchiano insieme, che si fanno le gare, uno magari è malato e l'altro che... Ho visto un video bellissimo di una signora che sulla sedia a rotelle, lui la porta al mare, chiaramente sono anziani, quindi lui arriva fino a un certo punto della sabbia, no? Della spiaggia, perché dopo un po' la sedia a rotelle si ingastra, no? Nella sabbia. A un certo punto, quindi a 20-30 metri dal mare, lui per fargli respirare l'acqua e bagnare il suo volto con l'acqua salata, prende, va da solo verso il bagnasciuga, prende l'acqua tra le mani e gliela porta con fatica e gli fanno usare l'acqua, l'odore del mare, no? La bagna il viso. Questa è una scena, ragazzi, che se non piangi e ti commuovi su una scena così, ma lascia stare, ma lascia questo pianeta che non ci appartieni.
3: Andrea
1: Catavolo
3: Show
4: su Studio Più.
5: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Ma perché ride?
1: No, ho detto quello. Perché ieri sera mi sono rivisto un film con Thomas Millian e nella cricca c'era Erzagaia.
0: Erzagaia, è lui, è il Tartaglia.
1: Erzagaia.
0: Erzagaia. Yeah. Erzagaia, è il Tartaglia, quello che... Ma perché ti metti la cuffia in faccia? Cioè, non capisco. Il filo perché ce l'hai in bocca?
2: No, vabbè.
0: Cioè, lo puoi anche abbassare così, eh?
2: Adesso, non è che è un'usanza mia mettermi il filo in bocca. Cioè, nel senso, era la cuffiettina un attimino.
0: Ragazzi, non c'è limite al peggio. Cioè, lui non ha comprato solamente una maglietta con i tre bottoni a sinistra senza le asole a destra.
2: No, ce le ho le asole. Non guardi bene, anche l'altra volta, ieri.
0: Ci sono, però voglio dire, non sono aperte.
2: Allora,
0: aperte.
2: Le asole.
0: Il buco c'è.
2: Fammi sentire se c'è il buco. È fittizio, è un buco fittizio. No,
0: infatti, è quello che lui c'ha nella mente. L'hanno visto, gli ha detto: no, tu compra questa, che tanto tu. Non ne hai bisogno. Non sei abituato così. E quindi lui, per esempio, ecco, parlavamo di abitudini. L'essere umano si abitua. Cioè, lui si è abituato, per esempio, nel suo status. E lui sta bene. Lui è. Però ricordatevi una cosa: che le persone più intelligenti al mondo si mettono in discussione e cambiano idea ogni momento. Cioè, se tu sei sempre fissato con un'idea, quella e quella, secondo te va così, non sei molto intelligente. Sei come un primate, no?
1: Un primate. Sì,
0: quando fanno degli esperimenti sugli animali, no? Non esperimenti fisici, esperimenti cerebrali, no? E, per esempio, mettono che un topino, gli fanno fare un percorso così quella. Se tu ci fai che il topino fa sempre lo stesso percorso.
1: È vero, vero.
0: Allora, se fossimo tutti topini, saremmo già annientati tutti. Perché durante le guerre gli strateghi cosa pensavano? Pensavano dove uno potesse uscire dal castello, come poteva uscire, come potevano attaccare. Saremmo morti tutti, perché un percorso, aspettalo qua, tanto arriva. Ma no, dai, non è possibile, già ha fatto la strada ieri. No, mira anche oggi, tranquillo. Si chiama Achille Ferrari, fa sempre le stesse cose.
2: No. Non è mica vero, no.
0: Adesso lui si deve difendere, perché ho detto che sei poco intelligente. Ma tu non sei poco intelligente.
2: No, aspetta.
0: Ho detto per certe cose tu sei abituato a fare le stesse cose.
2: Non è mica vero.
0: Ti sei abituato a fare determinate cose, no?
2: Tipo, dimmi.
0: Tu, per esempio, apri la macchina sempre allo stesso modo, chiudi lo sportello allo stesso modo, guidi allo stesso modo.
2: No, non è mica vero.
0: Adesso è contraddittorio, deve essere.
2: No.
0: Guidi diverso.
2: No. Allora, aspetta un attimo. Allora, nel senso che, secondo me.
0: Mettetevi comodi perché.
2: Allora.
0: Adesso non volevo scendere nei particolari, ecco. Diciamo quelli che. ultrasensibili. Però tu sono 8 anni, dici, per esempio, che non frequenti una donna, no? Ti sei abituato a stare con te stesso. Un'abitudine.
2: Ma in teoria ti dico la verità. Allora, è una cosa da mo. Cioè, nel senso, io alle superiori.
0: Ma la domanda è abbastanza semplice. Io non ho. Vedi, lui ha un cervello base. Cioè, non riesce a comprendere alla prima la domanda.
2: No, non è mica.
0: Quando ti fanno i quozienti intellettivi, ti fanno una domanda e tu devi. Chi la percepisce la prima volta ha un quoziente intellettivo. Chi ha bisogno di delle spiegazioni è perché non c'ha un cervello reattivo. Che questo non c'entra niente con la cultura. L'intelligenza non c'entra niente con la cultura. Tu sei scemo un po'.
2: No. Ma allora.
0: La domanda è semplice. Sì. Ti sei abituato? Sì! Non puoi dire di no! Tu ti sei abituato a stare con te stesso?
2: Ma allora, un attimo.
0: Ma no, allora! Certo.
2: Ma scusami!
0: Ugo! Tu ti sei abituato a stare da solo?
1: Sì.
0: Oh, è semplice!
1: È facile,
0: che poi tu voglia non stare da solo è un'altra cosa.
2: Ok.
0: Ma ti sei abituato, hai lasciato che il tempo prendesse sopravvento sui tuoi pensieri, i tuoi desideri. Ma come no?
2: Ma scusami,
0: una vita ci abbiamo.
2: Ho capito.
0: Ma se tu fai passare 8 anni, ma tu vorresti, ma li fai passare questi 8 anni? O ti hanno tagliato il pisello, scusate. oppure c'è qualcosa che non va nel tuo cervello.
2: Io alle superiori.
1: Deve partire da dietro.
2: No, ma scusami. No, allora io
0: ma
2: ti.
0: Io mi meraviglio che parlo con te. Cioè, mi meraviglio.
2: No.
0: Cioè, tu dovresti semplicemente dire: a cavolo, sì, hai ragione. Invece no, vuoi dire che non ho ragione?
2: L'abitudine?
0: Madonna,
2: scusami, no. No, allora.
0: Che cos'è l'abitudine? Posso,
2: scusate
1: ragazzi, io vado a comprare i popcorn, li vuoi andare?
0: I popcorn.
1: Che si dice? Popcorn.
0: Sì, dei papponi però. Dai, andiamo avanti. Sentiamo Cocco.
2: Scusami un secondo.
0: Cocco allora. Bello, lui è come il Cocco Bello, no?
2: E
0: Cocco Bello, se la canta e se la suona, dimmi.
2: Allora,
0: sì.
2: Secondo me, sì, dopo io giustamente mi sbaglio.
0: Premessa, no, faccio una premessa. Sì. Stai sbagliando. Cioè, così non è.
2: Dire però, allora, dire tu ti sei abituato così vuol dire che tu fondamentalmente hai preso un'abitudine nonostante tu non stia bene e te la fai andare bene.
0: No, ho detto questo. Okay. No, ho detto questo. Buono. Io ho detto abituarsi vuol dire che uno si abitua a fare una determinata cosa. Ti piace fare quella cosa e tu ti abitui. Il corpo si abitua. Sì. Ma attenzione, non lo dico io, lo dice Einstein. C'ha proprio il cervello di te, Einstein.
2: Ma mi scrive ogni tanto, certo.
0: Einstein disse una cosa meravigliosa, non la ricordo bene, ma il senso è questo. Se fai sempre le stesse cose, non puoi pretendere che i risultati cambino.
2: E certo,
0: sono così. Allora, certo, evidentemente tu ti sei abituato a fare quella cosa là e ti piace. Ti piace fare quella cosa là, giusto? 8 anni, ti piace?
2: Ma mi piace, fa parte del mio,
0: ti sei abituato
2: dell'obbligo, è un dovere.
0: Ma ti sei abituato, giusto? Sì o no?
1: Ma sì, per forza, se lo fai, ti piace, sei abituato a fare.
0: Scusa, tu stai dicendo il contrario di quello che hai detto prima.
2: No,
0: ti piace farlo o no? O vorresti fare altro?
2: Ma certo, anche, certo.
0: No, certo anche.
2: Certo.
0: Certo anche, non è la risposta. Vorresti fare altro o puoi continuare così?
2: Ma no, certo che vorrei fare altro.
0: E allora, Einstein dice, se tu continui però a fare questo e non tenti di fare altro, i risultati saranno sempre gli stessi. La mamma che ti bussa, fai piano! Lo capisci?
2: Certo!
0: Oh, e basta!
1: Era facile.
0: Il cervello ha la capacità di fare 1800 cose diverse da quelle che tu fai. Però noi siamo abituati, siccome va bene così, facciamo meno fatica e andiamo avanti così, capisci?
2: Ah beh, certo,
0: però lasciare,
2: sì, certo,
0: l'abitudine che diventi una costanza, e non è da persone molto intelligenti, questo, ma senza offesa, non è da persone molto intelligenti. Basta, ma ragazzi, io non sto diventando un filosofo, dai.
2: Ma guarda che io ho capito benissimo.
0: Ma che hai capito? Non hai capito niente. L'ho capito.
2: Ma no, ma l'ho
0: capito. Fatto sudare,
1: no,
0: mi fa.
1: Andrea ha ragione, l'uomo usa, pure io l'avevo letta sta roba, ci hanno fatto anche un film, solamente il 2% l'8% del cervello, quindi chi è più sviluppato, cioè tu immagina, sì, se riuscissimo.
0: Ma non siamo noi, non vi illudete.
2: Ma guarda che
0: tu arrivi al 3,5.
2: Guarda che
0: io 4 al massimo.
2: Guarda che comunque è un discorso distinto, perché sì,
0: aspetta,
2: no,
0: che ti stanno
2: perché
0: chiamando, aspetta.
1: Pronto?
0: Pronto? Non sento.
3: Ciao, pronto, sono Yannick Sinner.
0: Ciao Sinner.
3: Achille.
2: E ciao Yannick.
0: Sì, sì.
3: Martin Culé.
0: No, Yannick Sinner, no, dai.
2: No, mi aspettavo una parola in alto tesino.
0: Fatti in culé, alto tesino.
1: Alto tesino.
0: Vabbè, c'è stata nascosta di terremoto, avete sentito?
1: Io sì, l'ho sentita.
0: Anch'io l'ho sentita. Sì. L'ho sentita. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Tanto è un discorso che non porta a niente, perché tanto non porta a niente. Mm. L'importante è che qualcuno l'abbia recepito, qualcuno più intelligente di te, e tu fai la stessa cosa in negativo, la sua più negativa, di lui che fuma tutti i giorni, sa che potrebbe stare meglio ma continua a fumare, tu continui a fare questa cosa delle escursioni termiche in camera tua da 8 anni e potresti fare altro, perché sei anche un bel ragazzo, potresti fare altro, ma ti sei abituato, quindi l'abitudine, lasciati andare. Lasciati andare, esci, frequenta, prendi no. Tu devi prendere no. Tu devi prendere no, mi fai cagare.
4: Su Studio Più.

0: Penso che tra tutti i messaggi, no, innanzitutto la canzone romantica offerta dal ristorante Capperoni Faenza. Allora io dico solo una cosa, che tra i messaggi che ho letto in questi 20-30 anni che faccio radio, non lo so, comunque ne ho letti tantissimi. Però prima ho fatto una cosa che ha emozionato, ho detto una cosa che mi ha emozionato e ha emozionato qualcuno sensibile come me, e c'è un operaio che mi ha mandato il messaggio più bello di sempre, non si può leggere. Catavolo, dice, inizia così: Catavolo, parola che non si può dire, non farmi piangere che sono in cantiere. Ma la parola che non si può leggere è,
1: sì, sì,
0: è una parola che è, cioè, non è bella, ma contestualmente mi fa molto ridere, cioè nel senso, non mi far piangere che sono in cantiere, cioè non è bello, cioè, a volte vanno sdoganate, cioè non c'è niente da fare, certe cose vanno sdoganate. Vai, andiamo avanti ragazzi. Andrea, mi saluti l'uomo senza fissa dimora che porta i serramenti. E chi è l'uomo che porta i serramenti senza fissa dimora? Ah, era battuta. Lascia stare. Vedi il cervello com'è diverso. Il mio, che è leggermente superiore al tuo, ci è arrivato subito, no? Lui ci è arrivato un attimo dopo. Tu sei rimasto così.
2: Scusami, stavo
0: in stand by. Con la bocca semiaperta.
2: Scusami.
0: Questo fa parte dell'esperimento. Dai, andiamo avanti. Non l'hai ancora capita.
2: Scusami, l'uomo senza fissa dimora che
0: la dimora, la dimora.
1: Andrea, scusa, accendi che c'è solo il puntino rosso.
2: No, senza fissa.
0: È caldo. Senza fissa.
2: Dimora.
0: La dimora.
2: Che è l'abitazione.
0: L'abitazione.
2: Dove uno abita, dove uno risiede.
0: Andiamo avanti, ragazzi.
2: Che in giro i serramenti. Posso dire una cosa?
0: A chi le ha capito è come dire a Malgioglio che gli piace. Andiamo avanti, ragazzi. Non fare stessi.
2: No, volevo fare.
0: Catavolo, volevo una moglie come Dio comanda. Nella maggior parte dei casi tutti vogliono una moglie come Dio comanda e poi si ritrovano una moglie che comanda da Dio. Cioè, è bellissimo.
3: I calcini. La tavoletta.
0: Allora, posso dire una cosa anche su questa? Neanche questa hai capito?
1: Dai, cioè, non è facile. Che no, comanda,
0: scusa,
1: da Dio.
0: No, dai. Ma tu veramente cosa stai facendo qua? Cioè, è un corso di recupero.
2: Scusami, non sempre ci arrivo. Cioè,
0: non ci arrivi quasi mai.
2: No,
0: è diverso.
2: E adesso stai calmo. Allora, io metto i miei limiti. Io sono come Patrizia Gagliardo, un sector, non limiti suo. Cioè, anche l'orologio.
0: L'ha detto tutto insieme.
1: Chi è questo uomo?
0: Lascia stare, dai. Pronto!
4: Ciao, sono Fabrizio Corona. E adesso vi dirò i nomi dei problemi di Achille Ferrari.
0: Ok, grazie Fabrizio.
1: Grazie.
0: Bravo. Oh, ci sono anche bravi, cioè non è... mi fanno ridere Achille, mi fai ridere. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: No, lui ti stava parlando di che non ci arriva le battute, Andrea.
0: Ah, vabbè, ma quello non...
1: Ma non ti preoccupare, Andrea, gli rimangono solo 4 ore. Gli rimangono solo 4 ore. Mi devi chiedere però, gli rimangono solo 4 ore.
0: Di vita?
1: No, mi devi solo dire di cosa.
0: Scusa, ma io non sono abituato a fare queste gag con un cervello inferiore al mio. Scusa, non sono abituato.
2: Inferior.
0: Allora, diciamo che la media dell'intelligenza umana è l'8% che sviluppa il cervello, che sfrutta il cervello. Io sono a 6, 6 e mezzo, forse a volte anche 7. Tu sei 4. Queste 2, capito? Non posso ragionare con voi. Non posso ragionare neanche con uno che ha il cervello normale, 8%. Non posso, sono inferiore, no? Per quello che sono qua io, non... Dimmi, Don Pietro, dimmi.
1: Dai, fammi fare sta battuta.
0: Dimmi.
1: No, tranquillo Andrea, non ti preoccupare, gli rimangono solo 4.
0: Puoi fare così, puoi batterti prima di fare la battuta.
1: No, non viene.
0: Vai.
1: Dai, non ti preoccupare Andrea, tanto gli mancano solo 4 ore.
0: Non mi ricordo cosa devo dire io.
1: Di cosa?
0: Ah, di cosa, vai, rifai.
1: Dai, vai, tranquillo Andrea, non ti preoccupare, tanto gli mancano solo 4 ore.
0: Di cosa?
1: Di servizi sociali.
0: Ti fa ridere?
1: Sì, però funzionava se l'avessimo fatto prima.
0: Bravo, ragazzi, lasciatela andare. Il battito di Ugo, lasciatela andare.
1: È Paricco.
2: Volevo, Andrea, dire una cosa.
0: Andrea, mi hai chiamato Andrea, veramente.
2: Allora,
0: tu mi devi chiamare generale.
1: Generale.
0: Perché sono un generale.
2: Allora, scusi, generale.
0: Stavo dicendo una cosa molto più intelligente di quello che stai dicendo tu. Che, in effetti, la battuta di prima, no? Che vorrei una moglie come Dio comanda e invece, nella maggior parte dei casi, così te la rispiego, vorrei una moglie come Dio comanda e invece mi ritrovo una moglie che comanda da Dio. ok?
2: Ah sì sì sì,
0: adesso
2: certo,
0: ci sei arrivato, l'ho fatta più piano per te, per il tuo cervello. Allora sai che molto spesso io quando vado alle serate, io sono uno che parla molto velocemente e le battute si perdono perché un po' ci sono quelli che le percepiscono quasi tutte, come hanno un cervello raffinato, e ci sono quelli che non ci arrivano, poverini, cioè non, no, è la verità, e tu li vedi che hanno quella faccia come dire ma non l'ho capito la battuta, a fine serata sei divertito, ma insomma non... Poverino, perché non è arrivato a tutte le battute, poveraccio, non è colpa sua, non ha... è tarato così, non...
1: dai,
0: cosa ho detto di male, scusa, ma non ho capito perché si può dire di un difetto fisico di una persona ma non del cervello, questa è una roba brutta, ragazzi, cioè uno può dire Ugo ciccione, lui che ne so, orecchia sventola, io parrucchino, per dire, però non si può dire di uno che ha il cervello un pochino più
1: meno raffinato,
0: cervello piccolo non glielo puoi dire, diventa un'offesa piccolo mondiale, cioè da ergastolo, non so come mai. Cervello piccolo, non... certo che tu sfigato proprio, due cose piccole, incredibile.
2: Ma ecco, sempre là, sfigato non si è, ecco, sfigato è, sfigato dice. Boh, non facciamo
1: e
2: così.
1: A Forrest Gump.
0: Dai, no, sei sfigato, cioè... Adesso se tu potessi in qualche modo tornare indietro alla tua nascita e dovessi, per caso, potessi in qualche modo scrivere una lettera prima di morire e rinascere, tu cosa scriveresti?
2: Cosa scriverei?
0: No, hai vari desideri, c'hai tre desideri hai.
2: Allora,
0: per come rinascere.
2: Desideri per come... Vabbè io lo ammetto. Vabbè, per come rinascere, allora, direi 10 centimetri più alto.
0: Ok.
2: Ok.
0: Sì.
2: Perché così avrei il corpo... sempre fisicato,
0: 10 centimetri più alto il primo. Non c'è bisogno della spiegazione, perché sennò poi andiamo sullo scurrile. 10 centimetri più alto.
2: 10 centimetri più alto, lì, allora pensiamo altezza, poi diviso.
0: Veramente ci stai pensando?
1: No, vabbè, dai,
0: cioè, incredibile.
2: Io ti parlo fisica. 10 centimetri più alto.
0: L'hai già detto.
2: Naso
1: Andrea,
2: lo farei
1: non
2: troppo, aquilino, ok, ma lo farei più, cioè, diciamo così, più dritto.
1: Secondo me non ci arriviamo al terzo.
2: Sì, ma lo dico, e dopo lì in mezzo al pistolino, certo, ma lo dico,
0: altri 10 centimetri.
2: No, sono 16 centimetri, ma sarebbero troppi. 5 sicuramente.
1: Troppi?
2: Il numero perfetto è 7. Farei 7 centimetri in più.
0: Più in più. Allora, lo ammetto. Ok, allora, in tutti e tre questi tuoi desideri, se si percepisce la tua incapacità intellettiva.
1: Scusami.
0: Si percepisce? Perché tu ti sei buttato solo sulla fisicità e non sulla parte...
2: No,
0: cerebrale.
2: Aspetta, ma perché c'è una cosa? Aspetta, la fisicità quella è, non la puoi correggere.
0: Non è vero, esattamente il contrario.
2: No, scusami,
0: Cristiano Ronaldo, se tu lo vedevi a 12 anni, era come Ugo, brutto come... è come, sai quando pesti il catrame sulla sabbia e ti rimane incastrato tra le dita e dici, ma adesso come lo tolgo? E ti spiegano dell'acetone, cose così, quella. Era, se tu guardavi Ronaldo, cioè i denti appuntiti, il naso è... le sopracciglia che gli sovrastavano la faccia, era una cosa tutto solo, le orecchie a parafango così, quella. Con i soldi è diventato un figo della Madonna. Perché con i soldi oggi fanno qualsiasi, ti allungano anche 10 centimetri, fanno qualsiasi cosa, ti allungano quello, tutto ti allungano, con i soldi fai tutto. Ma questa non ti dà la felicità, lo capisci o no?
2: Ma io infatti non mi credo. No, tu mi hai
0: basta,
2: detto.
0: Io me ne vado. Questo punto me ne vado.
2: Non mi credo felicità. Io ho detto correzione.
0: Don Pietro.
1: Ma chi è?
0: Ciao, tavolo. Show. Ah, dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo dopo. Forse adesso non si sa. Non ho certezza.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Route 66.

0: è un altro.
1: No. Salutiamo comunque.
0: Salutiamo, ciao Ruggero. Dimmi.
2: Ci ha fatto caso adesso nel telegiornale, non l'ho sentito ieri, non lo
0: aspetta,
2: so.
0: Aspetta, perché mi stanno chiamando, sicuramente okay. Sarà un tuo fan. Pronto!
3: Ciao Andrea, sono sempre io, Jason Momoa dei poveri.
0: Ciao Jason!
3: C'è il blocco corto.
0: Ah, grazie, sì, grazie. Vero, grazie.
3: Vero. Solo il blocco.
0: Solo il blocco. Mamma. Ce l'hanno con te, io non so perché. Poi è un ragazzo che non ci arriva nemmeno, neanche con la scala ci arriva. Quindi non continuate, poverino. Cioè, lui fisicamente la natura l'ha dotato di un corpo decente, però gli ha dato anche un cervello timido. E quindi di conseguenza deve avere tutte le cose per essere a bolla. Se invece c'è più cervello che corpo, sei avvantaggiato. Se invece hai solo il corpo, ma non c'è il cervello, sei sfigato. Cioè non, perché è il cervello che ti muove. Le cazzate le facciamo col cervello, mica col corpo.
2: No, volevo dire.
0: Se vostra moglie vi becca, magari con l'amante, voi dite: ma non l'ho fatto io, l'ha fatto il cervello. Certo. Il corpo non c'entra niente. Beh, certo. Non mica decide. Dimmi.
2: No, volevo.
0: Pronto!
3: Pronto Andrea?
0: Chi è?
3: Uno Papa Leone, mandami Achille, ci penso io.
0: Va bene! Abbiamo scomodato Papa Leone. Incredibile. Vabbè, dimmi.
2: No, volevo fare i complimenti
0: sì.
2: A Marcel Jacobs.
0: Ah?
2: Marcel Jacobs.
0: Sì, gli hai cambiato il cognome, come mai?
1: Che nome?
0: L'umidità.
2: No, sì. Perché ieri.
0: Ieri?
2: Ieri o l'altro ieri, insomma, ha disputato una gara in Austria. È il secondo uomo più veloce al mondo. Ha fatto ha corso i 100 metri in 9 secondi e 67 centesimi.
0: Complimenti, meglio, bravo.
2: Meglio di lui ha fatto solamente Usain Bolt con il record mondiale 9,58. E
0: lui ha fatto 9,61?
2: 9,67.
0: 67.
2: Una freccia. E simbolo di Desenzano, visto che volevo chiedere, non so se magari è l'aggancio di qualcuno che magari potevo anche andare a fare un regalino. Gli andava a mangiare.
1: Ma non vive qui.
0: Aspetta, non ho capito dove vuoi arrivare, perché io so già dove vuole arrivare.
1: Lo so.
0: Io lo conosco, l'ho conosciuto, Marcel. E quindi?
2: Vado lì.
0: Che regalo gli vuoi fare?
2: Gli porto un assaggio misto dalla Spizzicarlo.
0: Ma fammi il piacere.
2: No, scusami.
0: Ma dai, ma lascia stare.
2: Ma scusami.
0: Ma non ti risponde neanche.
2: Ma chi se ne frega?
0: Ma non ti guarda neanche in faccia.
2: Allora, Desenzanese.
0: Sì.
2: Desenzanese.
0: Sì. Non è Desenzano. Vabbè, comunque sì, viva Desenzano. Sì.
2: Vive Desenzano. Sì. Comunque, tricolore. Ha fatto un grandissimo risultato.
0: Ce ne parli dopo. Vado
2: lì, dico, ciao Marcel.
0: Mamma, ragazzi.
2: Gli dico, guarda, ti faccio assaggiare le pizze.
0: Aspetta,
2: magari.
0: Aspetta, forse è lui. Pronto?
4: Ciao, sono Marcello Giacobbi.
0: Marcello Giacobbi. Voi non state bene, veramente non. Dimmi, scappato.
2: Scusa,
0: di casa.
2: Lui
0: dimmi.
2: Qua di Senzano, alla pista, al centro di allenamento, possiamo fare. Posso fare insieme
0: su
2: con
0: la
2: lui.
0: Pista, tu l'hai tirata su.
2: No, posso fare con lui un po' di prove, facciamo anche la 400 la 4%
1: allora,
2: insieme.
1: Posso dire robe, Achille, voi siccome dobbiamo andare in pubblicità, vuoi dare subito il numero per avere la Spizzicarlo? Così non lo
0: c'è
1: loro.
0: Sempre però il sindacalista che deve dire la sua. Sì, ma con 4 4 metti ha scritto divento a favore.
2: Allora,
0: 4 metti, che vuol dire 4 metti?
2: Allora, praticamente
0: cosa vuol dire 4 metti?
2: Voleva dire non 4 metri, ma 4 metri.
0: Oh, quindi voglio dire, hai sbagliato, voglio dire.
2: Ecco.
0: Cioè, nella tua correzione hai anche sbagliato, voglio dire. Cioè, non. È sempre così, però. Cioè, uno fa una cosa straordinaria. Sì, però.
1: Sì.
0: Dai, però. Cioè, quelli lì, anche davanti, che ne so, al capolavoro di Michelangelo. Secondo me, quelli lì. Però vedi quella sfumatura lì.
1: Sì, è vero.
0: Quella in alto, quella. Sì, a 20 metri d'altezza, quella lì, quella a sinistra, quel millimetro. Vedi quel pelo? Chissà di chi è quel pelo, perché quel pelo non doveva esserci, perché è un pelo di cinghiale di Maremma,
1: ma
0: della maiala di tua sorella, e che del pennello, che usava un pennello che non andava bene, cioè, perdeva i peli, guarda,
1: perdeva
0: il pelo ovunque,
1: i peli,
0: cioè, non è... è una roba brutta, ragazzi. Sì, 4 metri, vabbè, hai sbagliato comunque, hai sbagliato, anche tu hai sbagliato.
1: Andrea,
0: e comunque,
1: scusa,
0: sbagliamo tutti,
1: c'è
0: sbagliamo.
1: Il blocco corto, dobbiamo volare.
0: L'ho capito, Ugo, l'hai già detto, l'ho memorizzato, l'ho recepito. Se lo dici 2-3 volte diventi pesante, lo capisci? E no, adesso ormai mi hai fatto già innervosire.
1: Dai, ma com'è? Subito, dai.
0: Io gli dico sempre le stesse cose, ma non memorizza, ma perché non memorizza?
2: Perché non se lo impone?
0: Non se lo impone.
2: La vede come una cosa non importante.

0: non gli dà importanza e di conseguenza dice ah ok sì e passa già nel dimenticatoio.
1: Lo so, vabbè, lui è un dimenticatoio.
2: Vabbè. Niente, va bene, allora andiamo in pubblicità, sennò ansia qua va in sbattimento. e poi torno. Volevo dire una cosa però non la dico, me la rovinata. Poi dopo mi dimentico.
3: L'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: c'è il blocco corto.
1: Dai, a come Imanin.
0: No, ma la cosa è, la sapete perché io cioè mi fa salire il nervoso, perché se tu fai la stessa cosa che lui fa a te, lui si innervosisce, dice ma sei pesante, capito? Cioè il contrario, cioè lui è pesante con me perché mi dice sempre le stesse cose, fa sempre, e io allora io glielo faccio come scherzo così, e lui cosa fa? Dice ma sei pesante, capito? Io sono diventato pesante io, capito?
1: No, come parla all'inizio della puntata, Andrea, uno si compensa, quindi si incastra.
0: No,
1: perché se
0: Ugo,
1: fossimo uguali,
0: Ugo, parlavo di un'altra cosa, lascia stare. Tu sei rimasto così, cioè sei un blocco, sei un monolite, tu non. Io ti voglio bene, ma voglio dire. Ieri ho parlato con una persona, no? Che ci ascolta, insomma, da una vita così quella. E quando parlavo di Ugo, parlavo di te, lui fa: poi c'è Ugo. Poi c'è Ugo che trasmette con me, però no, fa sì il poverino, cioè nel senso
1: poverino,
0: che
1: chi è questa persona?
0: No, allora ti spiego.
1: No, poverino, vabbè.
0: No, nel senso che tu risulti il poverino, cioè lo sfigato, cioè è il tuo ruolo, cioè non
1: ha ognuno il suo.
0: Sì.
1: Ognuno il suo.
0: Allora,
1: che cosa ride quell'altro?
0: Ha ragione, ma non c'è, lui è bello, non è brutto, non puoi dire, no, puoi dire tutto tranne
1: poverino,
0: che
1: poverino.
0: Poverino, tu sei sei un po' lo sfigato, cioè nel senso,
1: no,
0: che
1: sfigato non sono.
0: Ma io allora, ma possiamo fare,
1: ma lui pensa,
0: ma io,
1: che il
0: ma scusate, lui
1: di me.
0: Allora scusate, siamo tutti e tre sfigati, però
1: 70 G
0: siamo sfigati,
1: oh!
0: Però allora io dico una cosa, quando uno si mostra per quello che è in radio, no, cioè io mi mostro così, a volte posso sembrare cattivo nei tuoi confronti, strombo,
1: ma è un gioco, Andrea.
0: No, non è un gioco, io sono un po' stronzo, cioè non è un gioco, è la verità. Io non posso offendermi se uno dice però sei un po' stronzo con Ugo, no? Che così,
1: ma è quella. Giusto, è normale.
0: No, ma io sono così, io sono il mio animo è questo, no? Tu, il tuo animo è quello dello sfigato, cioè nel senso che hai le malattie, c'hai
1: le malattie tua sorella,
0: c'hai una lira, ti lamenti sempre, poverino, il cittottello, bruttino.
1: No, e cara, questi sono i complimenti,
0: no,
1: poi andiamo avanti.
0: Ma è la verità, ma no, voglio dire, cioè, per la gente sei il poverino.
1: Per la gente, tu lascia che la gente pensi. Lascia che pensi la gente.
0: Vedi, questo è il rancore, vedi questo rancore. Tu prova a dirmi, sei sfigato, cadavolo?
1: Sei sfigato, cadavolo.
0: È vero.
1: No, ma no, ma no, perché non ci credi, ma neanche.
0: No, ma non, ma non ci credo. È vero che sono un po' sfigato, cioè non penso di essere un genio dell'informatica.
1: Va bene, sono sfigato.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai. Non fare.
1: Sono sfigato, va bene.
0: Vabbè, scusami Ugo, però a lui gli ho chiesto tre desideri se dovesse
1: a
0: rinascere.
1: A me non me ne hai chiesti.
0: A te non te l'ho chiesto perché ci ti vogliono 80.000 desideri, cioè non ci sta in un foglio, non ci sta. Tu dovresti iniziare proprio a cancellare proprio tutto di te, cioè proprio.
1: Ma tu sei la miseria.
0: E non si salva niente, non si salva. Cosa vuoi salvare là? No, dai. Che se salvi qualcosa sei veramente una persona propositiva, proprio la grande.
1: Salvo la mia anima.
0: Andiamo avanti. Andrea, per favore, fagli auguri di buon compleanno a mia moglie Diana. Da parte di mio marito con la voce di Ernesto e il gigolò mas esperto, non me lo ricordo più. Grazie mille. Che c'è?
1: Come si chiama lei? Diana? Diana? E il marito è innamorato? Gli ha lanciato una freccia nel cuore. Questa è molto fine,
0: certo, veramente.
1: Lui non l'ha capita.
0: È da sfigato.
1: No, è carina.
0: No, l'ha capita, ma cioè, vuol dire, non c'è niente da capire qua. Non,
1: vediamo.
0: Eh?
1: E vediamo.
0: L'hai capita?
1: L'hai capita?
2: Sì, vabbè, la Diana.
0: La Diana.
2: E dopo la freccia, arco e freccia.
0: Che cos'è la Diana?
2: La Diana mica. È un derivato dall'arco.
1: Vedi che non l'ha capita!
2: La Diana! E se c'è la freccia, c'è la Diana.
1: No, non c'è la freccia.
2: Diana e freccia, arco, Diana e fede.
0: No, la Diana, sai che cos'è la Diana?
2: La Diana è un attrezzo che viene utilizzato
0: vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
2: A cacciare!
0: Con
2: la Diana!
1: Cancio desiderio!
2: Io già ti valutizzavo la cosa! L'arco! Poi vabbè. Sì, il paraposo lo mettevo io facevo indossare nella parte sbagliata. Poi dicevo, ma chi, ma scusami, come mai qua mi stringe? Forse mi cadevo un metro dall'altra parte. Sai che forse hai ragione.
0: Ah, tu gli mettevi il para, che poi non è il parapolso, ma è il para avambraccio.
2: Il para avambraccio, sì, bravo.
0: Sì.
2: Perché
0: al contrario glielo mettevi.
2: Quando mancava il zazibarino, che era lui responsabile dell'arco,
0: sì.
2: Ci penso io, ti insegno.
0: Penso io! Sciofare! Come Ugo. Siete il trio della giungla, Tarzan, Perizoma e Cheetah. Vi adoro, Katia. Allora, Perizoma sei tu, perché insomma tu sei un Perizoma, no? Sei uno, in effetti lui è lo sfigato, no?
1: Non c'è sfigato! Preferisco la scimmia.
0: No, vabbè, la scimmia.
1: Cheetah, Murt.
0: Allora, lui è Cheetah, insomma, c'ha il cervello di Cheetah. Tu stai bene, sì.
1: Pure, scusa, Ugo, è una battaglia
0: io
1: qui,
0: ti, io ti voglio
1: è
0: bene,
1: una battaglia
0: ma il tuo cervello
1: cervelli,
0: non,
1: scusate.
0: Non ci arriva, non, poveraccio, non... Aspetta un attimo, aspetta un attimo, ci pronto! Allora, devo dire... adesso... Pronto? Adesso ti chiamiamo!
3: Sono a Monaco!
0: A Monaco?
1: A Monaco!
0: Allora, è Pietro Cuna. Allora, ti spiego perché. Io in tutti questi mesi non l'ho sentito, perché lui ha deciso di fare un'operazione e diventare donna.
3: No, la voglio raccontare io la storia, però, perché sono stato vittima di una truffa.
0: Però devi... No, però, infatti, si sente dalla voce. Si sente. L'operazione non ha funzionato.
3: No, non è che non ha funzionato. Io sono stato vittima di una truffa. Praticamente, cavolo. Io avevo dei debitucci con Equitalia.
0: Azzo,
3: mi sono affidato a un avvocato. L'avvocato ha detto: guarda, da questa situazione qua non se ne può uscire. Ci sarebbe solo una cosa che potresti fare: cambiare sesso.
0: Esatto.
3: Quindi il nome e col codice fiscale diverso, Equitalia non ti segue più.
0: Ah.
3: Ci avevo pensato. Ora, andiamo in Brasile, ecco la mia mancanza dei 6 mesi.
0: Infatti.
3: Quindi sono diventato Carmeligna.
1: Chi è?
0: Carmeligna Cuna. Carmeligna Cuna. Carmeligna.
3: Il problema è che Equitalia non gliene è fottuto proprio nulla. E quindi continua a chiedermi i soldi. Adesso mi trovo a pisciare seduto.
0: No. Con più interessi da pagare.
3: È ovvio.
0: Allora, aspetta che ti chiamiamo col telefono normale. Lo possiamo chiamare col telefono normale?
1: Sì, è già dentro il numero.
0: È già dentro il numero. Non ti eccitare. Aspetta. Dov'è il numero? Già dentro.
2: Traslatore.
0: Vai, telefonata. Allora, prendi spunto. No, cadavo. Allora, io posso dire una cosa. Non accetto più battute sui miei colleghi. Sono tutti bravissimi. Oh! No, fate che mi fa ridere, insomma, non è una cavola. Pronto!
4: Pronto!
0: Carmeligna!
4: Allora?
0: Aspetta, ma si sentiva meglio prima, come mai non...
1: Non lo so, Andrea, non lo so, non ho idea.
0: Vabbè, stai calmo, non è successo niente.
1: Ti spiego.
0: Mamma mia, ragazzi, ma perché?
1: No,
0: non ho fatto niente.
1: No, ti posso spiegare. Allora, non vorrei distrarmi un attimo, ma devo mettere il jingle nuovo di Pietro.
0: Sì.
1: Quindi ho bisogno di un attimino di tempo. Ecco, ti
0: dico la verità. Te lo diamo il tempo, non ti preoccupare.
1: No, ok.
4: Vado a prendere il caffè al bar, vediamo dopo.
0: No, aspetta, stai lì. Vediamo in quanto tempo mette un jingle.
1: No, perché è nuovo, me l'hanno messo di qua, penso.
0: Me l'hanno messo di qua.
1: Quello nuovo, eccolo qua, di Pietro.
0: Oh. Ecco, l'hai trovato?
1: Vai pure.
0: Posso schiacciare?
1: Schiaccio pure.
0: Ok, ti sei offeso?
5: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con...
1: Route 66 e al telefono abbiamo Pietro Cuna. Buongiorno Pietro.
0: Ma scusa, ma di nuovo cos'è che c'era?
1: No, c'è il video nuovo.
0: Ah, il video!
1: È il video.
0: Ah,
4: sento
0: nuovo.
4: Profumo di degrado.
0: No, nel senso che lui ha detto c'è il jingle nuovo.
1: Mi
0: io pensavo
1: detto c'è il jingle nuovo, però vedo che è tutto il video nuovo dietro che gira.
0: Ah, ok. Va bene, allora abbiamo spiegato questa cosa di Pietro che non c'è stato per 6 mesi, anche perché ha deciso di fare pubblicità spot, perché dillo te, se no sembra...
4: Ma sì, no. Allora, intanto un minuto dedicalo, cioè voglio dedicarlo alle persone che mi hanno chiamato,
0: sì,
4: e che mi hanno chiesto ma come mai non sei più in radio, non ti sentiamo più, ma sono stati veramente tantissimi, come sono stati tantissimi quelli che mi hanno mandato un messaggio 20 minuti fa quando hanno sentito da Ugo alle 8 Route 66, quindi devo dire grazie a tutti perché l'affetto è enorme,
0: sì.
4: I 5 anni che stiamo insieme e collaboriamo insieme con la radio si sentono tutti, e sostanzialmente è semplicissimo. Dopo 4 anni e mezzo che dicevamo sempre le stesse cose, avevo bisogno di una pausa perché non sapevo più che fare. Tutto qua.
0: Ah,
4: sono sincero.
0: Ok. E adesso dirà le stesse cose di 6 mesi fa.
4: Però almeno mi sono andato a operare.
0: Però sono andato a operare, voglio dire. Cioè. Allora, Carmeligna, è cambiato qualcosa? No.
4: Beh, sostanzialmente, guarda, abbiamo una sede nuova, molto grande. Ho realizzato, diciamo, quello che era il mio sogno di aprire un'agenzia in un centro commerciale,
0: sì.
4: Quindi dare l'opportunità ai miei clienti di avere il parcheggio garantito, perché è sempre una menata, soprattutto in Bergamo. Abbiamo un ufficio molto molto grande, abbiamo più personale, quindi abbiamo aumentato anche quello che è la qualità del servizio e siamo contenti, Andrea.
0: Ma dove? In un centro si può dire o...
4: Siamo a Bergamo, sì, assolutamente. Bergamo, presso il centro commerciale Valtesse, nella galleria dei negozi, tutto qua.
0: Ok, quindi se volete, per quelli di Bergamo, andate al centro commerciale, non ho capito come si chiama il centro commerciale,
4: Valtesse, che è la zona, diciamo, dove Valtesse. È ubicato il centro commerciale.
0: Okay,
4: sì.
0: Ok, e lì trovate le varie dipendenti, che sono la faccia più bella di quella di Pietro, cioè, non, sono delle belle ragazze che salutiamo, insomma. No, perché uno va lì e trova un negozio
4: tra l'altro
0: figo.
4: Dovrebbero arrivare a breve, quindi magari se arrivano ve le faccio anche salutare.
0: Ah, ok, sei in negozio adesso?
4: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora, però il sistema non cambia, no? Cioè,
4: il
0: fatto
4: sistema non cambia perché è vincente. I clienti sono ancora aumentati, le recensioni per gradibilità del servizio sono sempre alle stelle, abbiamo 4.9 su Google, siamo contentissimi, la gente ovviamente serietà, professionalità e risparmio sono i 3 punti che noi facciamo forza da 5 anni, da quando abbiamo preso la collaborazione con voi, da quando abbiamo dedicato un numero interamente per i radioascoltatori, e quindi...
0: Allora, siccome mi sta venendo da piangere... così ti riconosco! Oh.
4: Allora, a proposito...
0: Don Mario sembravi! Cioè non...
4: Allora, ecco, sono arrivate le ragazze, bellissime ovviamente.
0: Passacene
4: una,
0: dai.
4: A fare colazione? Rispondono di sì, perfetto. Adesso ve le presento.
0: Ecco, presentacele, vai, almeno...
4: Allora, intanto... Marta, vabbè, che conosci, che
0: sì,
4: è la storica.
0: Sì.
6: Ciao.
0: Ciao Marta, tutto bene?
4: Tutto bene?
6: Sì, bene, voi?
0: Ma perché non sente? Benissimo. ma non senti Marta, senti?
4: Ascolta, smettila. Poi abbiamo Anna.
0: Ma come smetti?
6: Ciao.
0: Ciao Anna. Ciao.
4: Poi abbiamo Sara Erba.
0: Erba.
4: Che Sara. La chiamiamo Sara Marley.
6: Ciao.
0: Perché si fa le canne, non ho capito. Non è...
6: No.
0: Perché Marley?
6: Perché erba di cognome, allora.
0: Ah,
6: Marley.
0: Sei erba di cognome. Ok. Pensa a scuola, poveraccia.
4: E poi abbiamo Sara 2.
0: Sara 2. Perché c'è Sara 1. Ciao Sara 2. Ma perché Sara? Beh. Perché Sara 2?
4: Sarà due perché c'è Sara 1 e Sara 2, sennò Sara e chi risponde?
0: Sara 1, Sara 2. Ok, perfetto. Va bene.
4: Allora, prima di entrare nel mood, sì, della presentazione del nostro servizio,
0: sì,
4: sappi che io da oggi,
0: sì,
4: anzi già da ieri sera, però non ti ho detto niente, ti chiamerò Edward.
0: Edward mai di forbice.
4: No, chiamerò Edward, come Edward Cullen.
0: E chi è?
4: Il vampiro di Twilight.
0: Ma perché?
4: Ragazzi, ieri eravamo io e Catavolo, che sembravamo una coppia di fatto. Siamo andati a mangiare sul lago col cagnolino. Eravamo una brutta cosa da vedere.
0: Io ero lì
4: che mi giravo, guardavo il lago, e che bella serata. Io gli parlavo e non mi rispondeva. Sapete perché non mi rispondeva? Provate a indovinare.
1: Non lo so perché.
4: Si girava, guarda quello che culo, guarda quello che tette, guarda quello che...
0: No, non è vero, non è vero, non è vero.
4: Era, era caccia, quindi no, da oggi no. È Edward Cullen.
0: Edward Cullen, non è vero assolutamente. Io guarda, questi uomini che guardano i culi e le tette, cioè veramente, cioè,
4: sì, anche
0: non,
4: io, guarda,
0: ecco, basta,
4: da
0: distinguere. Basta, veramente. Allora, parliamo di cose serie, cazzone. Allora, parliamo di cose serie. Allora, per assicurare la macchina, la moto o il camion o il furgone o assicurare il cervello, magari, che ne avremmo tanto bisogno, ma c'è un'assicurazione per il caldo? Che uno magari...
4: No, attualmente no. Ancora no, non l'hanno inventata.
0: Ok, ecco, ti faccio una domanda. L'assicurazione sulle macchine d'epoca, ok?
4: Sì.
0: Uno si può assicurare anche il furto pagando qualcosa o può assicurare solo l'RC auto?
4: Allora, le compagnie tradizionali non hanno una quotazione per il furto di una macchina che ha magari 30, 40 o 50 anni. Esistono delle compagnie di categoria, si chiamano, dove con una perizia sulla macchina viene un perito tra la perizia, ti coprono, diciamo, quello che è il valore attuale a livello storico.
0: Perfetto.
4: Quindi una compagnia normale, no, perché va sull'anno di immatricolazione.
0: Ho già in mente la
4: quindi truffa. Se uno prende un cesso se uno prende un cesso a pedali del 74,
0: no, infatti. Ok, dopo ti chiamo per la truffa, ok?
1: Dai!
0: No, mi è venuto in mente mi è venuto in mente un business, vabbè, non... ma scusa, se mi vengono in mente delle idee fantastiche, perché non realizzarle. Allora, parliamo di cose serie. Se volete assicurare la vostra auto, cosa deve fare la gente? Che deve fare?
4: Allora, per chi ancora non ci conoscesse, siamo un'agenzia di brokeraggio assicurativo.
0: Sì.
4: Abbiamo più compagnie e quello che facciamo è dare serenità alla gente che cerca un prezzo sulla sua polizza auto.
0: Prete,
4: che sia
0: è diventato
4: umano.
0: Prete.
1: Sì, oh.
0: Cerca serenità, ma è bellissimo.
4: Ma perché dobbiamo sempre andare?
0: Ma sei peloso!
4: Ma perché devo dire le parolacce?
0: Peloso. Cioè, non è che non già i peli, sei peloso, non puoi dire sereno. Uno che è con sto caldo è pieno di peli, non può essere sereno. Non è possibile.
4: E allora ce la dobbiamo proprio buttare lì. Basta. Io mi affido a Ugo. Ugo, spiegalo tu.
1: Allora, praticamente cosa dovete fare? È semplicissimo. Dovete mandare un numero di WhatsApp che adesso vi dirò, la targa del veicolo che volete assicurare, come ha detto Andrea, può essere una macchina, può essere una moto, una barca, la casa, quello che volete, e il vostro nome, cognome e la data di nascita. Dopodiché vi contatterà.
0: La data di nascita di chi?
1: Del proprietario.
0: Del proprietario?
1: Non della macchina.
0: Dopodiché
1: vi ricontatteranno e vi faranno sapere tutte le informazioni che desiderate. La cosa fondamentale è l'onestà, dove sta nella Route 66, che se state bene già con la vostra assicurazione non vi inviteranno a farla con loro, giustamente.
0: Sì.
1: Quindi sono onesti da questo punto di vista.
0: Ma questo però non c'entra niente.
1: Però c'è un grandissimo risparmio, potete addirittura risparmiare.
0: Allora, vedi, dici cazzate.
1: No,
0: allora,
1: perché, scusa?
0: Il risparmio in alcuni casi c'è, in altri non c'è.
1: È quello che ho detto prima?
0: No, hai detto il contrario di quello che hai detto.
1: No, allora,
0: sei complicato, Allora uno che deve fare, te lo spiego io, se non lascia stare.
1: Lo
0: facciamo,
1: stavo dicendo bene.
0: Ma che bene, bene. Scrivi le cose, le scrivi e poi le reciti davanti allo specchio a casa.
1: Lascia stare.
0: Allora, dovete mandare un messaggio con scritto la targa del veicolo, la vostra data di nascita, il proprietario della macchina, e loro cosa fanno? Fanno una comparazione tra 18, 20 assicurazioni, le migliori, e vedono se state risparmiando o potete risparmiare un po' di soldini cambiando assicurazione, e vi propongono l'assicurazione che vi fa risparmiare qualche soldino. Questo è...
1: E questo è giusto.
0: No, l'hai detto malissimo.
1: Bravo Andrea, bravo.
0: Grazie.
1: Però...
4: Ma se doveva essere degrado,
0: no!
4: Ugo era numero uno.
0: Infatti.
1: Diamo il numero, che è quello importante, di WhatsApp.
0: Non dovete chiamare, dovete semplicemente mandare un messaggio con la targa del veicolo e la vostra data di nascita. E vi fanno tempo 7-8 mesi.
1: Ma che
0: vi
1: fanno, 8 mesi?
0: Vi fanno un preventivo. No, subito, in giornata.
1: Chiamate, mandate un messaggio messaggio adesso.
0: Sì.
1: Teresa.
0: Adesso anche fra 5 minuti, non è che.
1: Scateniamo già i centralini.
0: Sì, i centralini.
1: Teresa.
0: Sì. A NASA.
1: Teresa.
0: Mamma ragazzi.
1: È un UB 366.
0: 366.
1: 240 1000. È anche facilissimo da memorizzare. 366 240 1000.
0: Che bravo, quando dai numeri,
7: Ugo, bravo. Cioè, lui è l'uomo dei numeri.
0: Lui
7: è l'uomo dei numeri,
0: cioè veramente sbagliati, però sbagliati. Pietro, ci sentiamo dopo.
7: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Buona giornata.
0: Saluta le ragazze. Saluta le ragazze.
7: Sì, vi saluta Andrea, ragazze. Ci sentiamo.
0: Il nulla, il vuoto. Mi aspettavo, vi saluta Achille, il vuoto. Vi saluta Andrea, mi aspettavo anche. Vabbè, niente, sarà per la prossima volta, vai. Ciao Pietro, a dopo.
7: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao,
8: tavolo. Show. Su Studio Più.

0: io non so perché la gente deve insultarti così. E poi se la prendono con me che dici che io lo prendo in giro con lo insulto. Ma gli insulti che fate a Ugo, ragazzi, sono illeggibili.
1: No, leggi, leggi.
0: Ma no, non si possono leggere. Cioè, non si possono leggere.

C'è sempre quello dei mirtilli, ragazzi. No, io... Basta. Mi manda le foto dei mirtilli. Te li devi venire a prendere. Ma dove?

0: Cosa ti stai guardando? Cosa ti stai guardando?
1: Ma mi sto guardando la maglietta, sto guardando, controllando se c'è il sudore, perché ho fatto, ho azzardato. Questa qua è una maglietta colore ocra?
0: No, è banana.
1: Banana. Ma sì, c'è banana. Cosa banana?
0: Senape, dai, senape.
1: Senape. Senape, ma più chiara della senape.
2: Chiara.
1: E quindi sai...
0: Sì, sono molto chiaro.
1: No, non ho detto chiava.
0: Dai.
1: E
0: chiavo,
1: quindi...
0: chiavo.
1: Chiavo, sì, un chiavo scuro.
0: Wow.
1: E quindi se c'è un po' di sudore, poi si vede la lona.
0: Si vede la lona, sì. Sì.
1: Eh sì, ma tu chi sei?
0: Francesco.
1: Chi è Francesco?
0: Francesco Bello.
1: Francesco Bello. Francesco Bello, ma...
0: Non ce la faccio.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Gargaglia, non ce la faccio. Andiamo avanti, Gargaglia. Che stavi dicendo? Veloce.
1: No, vabbè, ecco, no, io prima... Scusate, stavo... Appunto, parlo ancora di Marcel Jacobs. Io vorrei fargli.
0: No, ma basta. Gliel'abbiamo fatto i complimenti. Vai, che.
1: Potremmo fare un video.
0: Fidanzare, fidanzato.
1: Potremmo fare un video.
0: Ma quale video?
1: Marcel che corre?
0: Oh, tra i vari insulti che hanno fatto a Ugo, c'è questo che è veramente bello. Ugo, sei inutile. Sei più inutile della carta vetrata quando devi pulirti il sedere.
2: Cioè, è bello.
0: Sì.
2: Da proprio quell'idea di inutilità.
0: Sì, in effetti. Cioè, se trovi un rotolo di carta vetrata e a sto punto è quasi meglio la piastrella, cioè non... Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi, siete veramente il peggio. Lo so, il peggio umano siamo noi. Allora, a proposito di sigarette, tu che fumi tantissimo, pensate che tu hai sbagliato epoca. Nel 1948 la mascotte del tabacco, guarda la foto.
2: L'ho vista.
0: La mascotte, dove l'hai vista?
2: L'ho vista su un giornale.
0: Ah,
2: la pubblicità.
0: Sì. La mascotte del tabacco, il signor Cicca, praticamente è una sigaretta enorme con le mascotte del passato, facevano veramente ridere, perché era una sigaretta enorme con gli occhi e la bocca e poi due braccia che spuntavano da due buchi, due braccia, era la mascotte delle sigarette. Il signor visitò un ospedale distribuendo sigarette gratuite ai pazienti come se facessero parte della loro guarigione. Cioè, ti rendi conto? Tu hai sbagliato epoca. Tu dovevi nascere nel 1900, cioè dovevi essere in questo devo fare i conti, non ce la faccio. Tu dovevi nascere nel 1927, per dire, no? Quindi tu, che ne so, qua da 25 iniziavi a fumare, non c'è bisogno di essere sindacalisti.
1: No, scusa, hai ragione.
0: Mi viene voglia darti un pugno in faccia.
1: No.
0: E dai, per dire, ha sbagliato epoca. Se fosse nato nel 1925, per dire, così nel 1950 lui, se era in ospedale, gli davano la sigarettina per come cura, capito? Perché erano convinti che capito?
2: Sì.
0: Vabbè, adesso mi ha fatto innervosire. Mi sembra il cervello mi sia andato in palla.
1: No, pensavo che pensavo
0: e dai, io sto facendo un discorso tutto quadrato.
1: È vero, hai ragione, mi è uscito distinto, ho sbagliato, perché non lo so, perché ho sentito la data, hai capito? E allora mi è venuto sono ragioniere.
2: No, perché? Ma no, scusa, di nuovo. Ma stavolta non è colpa mia, eh.
1: Sei andato a prendere un caffè.
2: Stavolta non è colpa mia, fratello, d'arance.
1: Vabbè, ma è il diploma.
2: Ma sono... il diploma di cosa?
1: Ragioneria, ho studiato ragioneria.
0: Sono tornato, sai perché sono tornato? Per gli ascoltatori, cioè solo per loro. Perché veramente io devo far così. Quando tu voi parlate così, mi fate nervosire.
2: Io non ho fatto niente di innocente.
0: Io metto la canzone e me ne vado. A me con la musica, perché lasciarmi con lo voi è veramente una cattiveria pazzesca. Non lo devo fare. Vabbè, come falli i tuoi conti, dai. Vai, vai.
1: No, nel 48, sì. Nel 48 è buono. Lui deve avere, se lui dovesse avere 25 anni nel 48,
0: no, 26.
1: 26? 1922, boh, basta. È 22.
0: 27.
2: Comunque, no.
1: No, no, 21.
2: Era facile il conto. Beh. Era facile. Se avessi la mia età, se io ora ero in ospedale a 50 anni nel 48, era facile, Achille. Sarei nato nel 1898. Era semplice. È facile così.
0: Non l'ho capita, scusa.
2: Io ho 50 anni, se fossi in ospedale ora, però nel 48,
0: sì.
2: Eh beh, è ovvio che sarei nato nel 1898.
0: 98?
2: 50 anni, ah. Nel 48.
0: Ma che sta dicendo?
1: Lui ti voleva dare 20 anni. 20 invece.
0: Anni? Cioè che...
2: Non me li dare 20 anni. Ah. Fai
0: no, nel senso che tu hai iniziato a fumare a 20 anni, per dire, no?
2: No, molto prima.
0: Vabbè, ragazzi, ma perché mi avete rovinato? Non faccio più la battuta, basta. C'è una bella battuta, ma non la faccio. E con chi me la devo prendere? Non ho capito.
2: Paglia lui, non mi dai la roba meglio.
0: No, anche tu hai l'ottima roba. Hai voluto fare il sindacalista. Io! Ma stai zitto, ignorante che non sei altro. Mamma. Cadavolo, non so come fai a sopportare. E non lo so io come faccio a sopportare. Non lo so. Non... Allora, c'è una bella donna che mi ha mandato un'immagine molto. Una prospettiva, diciamo. Non guardare che ti fa male. Tu guarda la mascotte delle sigarette. No, è molto liscia. È molto liscia. C'ha una pelle. Cadavolo, vieni a farmi compagnia, che c'ho un lettino libero accanto. Non posso. Ma verrei volentieri. Cioè, nel senso, Ugo è talmente ripetitivo e dice sempre le stesse frasi che se lo sa a memoria. Non ho capito, non
1: è praticamente è come se lui sapesse già a memoria sempre quello che deve dire, ecco, insomma, perché dice sempre le stesse cose. Ugo è talmente ripetitivo a dire sempre le stesse frasi. Ah no, che lui, l'interlocutore.
0: Ah, non hai capito allora.
1: È vero, ho sbagliato, avevo letto male.
0: Ma sei veramente un disastro, lo sai.
1: Che lui è...
0: Sei fastidioso e disastro.
2: Fastidioso
0: perché mi vuoi correggere su una cosa che non c'entra niente. Quindi mi depisti, non posso far più la battuta.
1: No, non
0: e
1: vole...
0: due, che vuoi per far fenomeno, che hai capito, non hai capito una mazza. Questa è la verità. Catavolo, abbattilo. Lo so, dovrei abbattere tutti e due. Due, non lo posso dire. Non... Mamma, che fastidio. Mamma, vi prenderei a botte, vi prenderei stamattina. A tutti e due. Volevo fare una bella battuta, non riesco a farla. Sul fumo, non posso farla più. È andata in fumo.
2: Mamma mia, donna,
0: questa è bella. Rovinami anche questa, ti do un pugno in faccia, giuro. Donna canadese ha perso la sua fiducia.
2: Si gira.
0: Donna canadese, non leggere, cosa leggi?
1: Sto guardando la luce.
0: No, non hai guardato la luce.
1: Ma perché? Non è mica vero.
0: Hai guardato lì.
1: No, non è mica vero.
0: Perché siccome c'è una carota, lui è attratto da quelle forme lì, capito? Carota. Ti piace la carota, Donna canadese ha perso la sua fede nuziale mentre faceva giardinaggio nel 2004. Mi fa troppo ridere questa notizia. Questa mentre faceva l'orto così qua e là, a un certo punto ha perso la fede. E l'ha trovata 13 anni dopo, quando una carota ci è cresciuta attraverso. Cioè, ti rendi conto quante possibilità aveva sta carota di crescere all'interno di una fede? Cioè, una roba. Il suo cervello si è incastrato, si è bloccato, sai perché? Perché lui sta pensando la misura della fede, come i 18 anni che doveva correggermi prima, capito? Il cacacazzo. La fede che è piccola, come fa una carota così sottile a crescere dentro? Non è impossibile, c'ha una vita stretta, capito? Cioè, non è vero che si era bloccato là il cervello, vero?
1: Stavo pensando
0: alla situa
1: che si ingloba.
0: Se ce la fa quella carota, ce la puoi fare anche tu. Andiamo avanti. Comunque, fatto sta che questa carota è cresciuta all'interno della fede. Cioè, vabbè, un oro 18 carote. Cioè,
2: ma non ci credo.
0: Allora, la battuta è bellissima. È di Vincenzo Dorritti.
2: Chi è?
0: È bella. Bravo Vincenzino. Vabbè, e comunque è la famosa proposta di Pinsimonio. Dopo questa io me ne vado a casa, ragazzi. Era bella. Era meglio quella 18 carote.
2: 18
0: carote. Sbagliato. Il degrado, ragazzi, il degrado. Oggi veramente degradanti. Perché mi ha fatto innervosire, mi ha fatto innervosire, poi io sbaglio a parlare, capito? Non corri, Forest, corri! Dove vado? Comincia a correre. Non importa. Una fede nuziale così brutta è un peccato averla ritrovata, perché c'è la foto, in effetti è veramente brutta. Pensa alla carota che c'è cresciuta dentro, cioè non è una roba brutta, è come quando ti ritrovi. Vabbè, andiamo avanti, non Cadavolo, mi devi spiegare una cosa, come fai a essere così? Allora, se mi chiedete spiegazioni sul mio cervello, è un casino, perché non so neanche io come è fatto il mio cervello. È bacato, ragazzi, è come una fetta di Emmental, è pieno di buchi, non... Corri, Forest, corri!
1: Vabbè, vado a prendere un po' di pizza così, Kelly,
0: Ugo,
1: vado...
0: è più stupido che bello, ma non è vero, dai, non...
2: Ma potrebbe andare bene, anche. Quello, lui ride, proprio lui!
0: Ride perché non sei bello, cioè, non...
2: Ma la finite?
0: Sei bello, va bene? Sei bello.
2: Volete finirla?
0: Pronto? Aspetta, camisella è cascata, la linea è cascata. Bello come culo di camello.
2: Vedi Aziz?
0: No, oh. È andato. Allora, uno mi ha scritto una cosa. Catavolo, io penso che tu sia molto intelligente e fai finta di essere scemo. Non è vero, non è... Mentre Achille è veramente scemo e fa finta di essere intelligente. Vabbè, ma non è vero, non è, assolutamente no. Achille ha un quoziente intellettivo, ce l'ha un quoziente, però non... non è decifrabile, non... Allora ti faccio questa domanda, Catavolo: perché ci fidanziamo con donne che poi ci comandano? Aspetta un attimo, dopo rileggo il messaggio. Pronto?
3: C'è il blocco corto.
0: Ma non è vero. Ciao. Ma non c'è più il blocco corto. Sembrava ubriaco anche. Allora, la domanda qual era? L'ho persa. Qual
2: perché
0: era la domanda?
2: Ci sposiamo con le donne che ci comandano?
0: Achille è insopportabile, fa il saputello, ma non capisce niente. Vabbè.
1: No, questo qua io non l'accetto. Non è mica vero che faccio il saputello. Adesso questo qua io lo blocco. Se lo blocco.
0: No, smettetela di prendere in giro Ugo. Se non ci fosse lui, sarebbe un bellissimo programma.
2: Questo ha vinto tutto,
0: ragazzi. Allora, la domanda qual era?
2: Le donne che ci comandano, Andrea.
0: Le donne, perché scegliamo donne che ci comandano? Esatto. È semplice la risposta. Tu la sai?
2: No, non glielo chiedere, ti prego. No, non glielo chiedere.
1: Perché alla fine voi se gli opposti si attraggono, cioè nel senso.
0: No.
1: Voi la sofferenza.
0: No.
1: Io non lo vorrei.
3: Sono la tua tigre, ti sto ancora aspettando.
0: è la tua tigre.
2: Quella con la lingua.
0: Franco Tigre.
2: Ma chi è?
0: Quello con la lingua che scartavetra i muri. Allora, è abbastanza semplice. Noi diciamo che il adesso però poi dopo dicono che sono intelligente. No, non lo so. Nella maggior parte dei casi noi ci innamoriamo di una persona che in qualche modo... Aspetta un attimo però! Sei sconosciuto, non ti rispondo. Noi ci innamoriamo, molto spesso uomini e donne, ci innamoriamo di una prospettiva di un nostro parente, di un nostro familiare. Cioè, in qualche modo andiamo a ricercare quello che ci ha fatto star bene da ragazzi. Quindi, nella maggior parte dei casi, gli uomini si innamorano della mamma che vedono nella donna che incontrano. Quindi se la mamma ci ha sempre cazziato da bambini, tu cerchi in qualche modo, la ricerchi nella donna che... Ma ragazzi, però io
2: no, è vero,
0: posso stare qua a parlare con te che sei ignorante come una capra e all'altro il sasso di Matera, con tutto rispetto per i sassi di Matera che sono bellissimi. No, perché magari qualcuno è sasso e si offende, insomma. Forbice e carta. Vabbè, comunque nella maggior parte dei casi cerchiamo, capito? Dopo un po' poi cosa succede? Noi maschi poi abbiamo questa forza incredibile. La mamma ci diceva: stai attento, metti a... La mamma cosa ti diceva quando tu non mangiavi? Vai in cameretta, corri Forest! A lui diceva così, corri Forest! E lui andava, vai in camera tua, insomma, vabbè, lui era tutto piccolo, insomma, quindi, vai in camera tua. E io ho fatto la stessa cosa con una ragazza. mi ha invitato a cena, ha fatto una cena bravissima, cucinava benissimo, proprio antipasto. Come ho assaggiato il primo antipasto, era una fettina di pata negra, mi ricordo ancora. Ho assaggiato, non mi piace, gli faccio. Che faccio? Ti aspetto in camera? E da lì poi dopo
2: nasce da lì
0: poi la perversione mia, no, nel senso, ma perché mi vengono questi pensieri strani mentre parlo, mi riescono a fare queste cazzate pazzesche, come mai? Cioè, sarà la tua vicinanza, non so, quel senso di vuoto cosmico. Però è vero che ci innamoriamo delle persone che vuoi, che no, poi noi maschi siamo tutti uguali, poi andiamo al bar e ci lamentiamo della moglie. Io non ho mai sentito un uomo che non si lamenta della moglie, poi va a casa e fa il sottone, zitto, il sottone. Muto, perché ti piace essere comandato, perché ti ricordi la mamma, capito? Vai in camera, ehi, allora, i piatti, stai sgocciolando, queste cose sono bellissime, cioè non, ho appena lavato, che facciamo? Questa casa non è un albergo, ok? Lo so, non c'è l'insegna fuori, e mi picchiava.
2: Mi picchiava?
0: Eh sì, io facevo le battute già da ragazzina e lei mi picchiava, capito? È per quello che poi ho continuato a fare battute, perché vorrei uno che mi picchi, non tu. Va bene, allora salutiamo ragazzi, perché Baracca e Burattini, cioè insomma abbiamo dato, sei rimasto sulla carota, te ti sei bloccato sulla carota, che è nata e che è cresciuta dentro l'anello, l'ho visto ancora col pensiero nella carota che cresce nell'anello. Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, pronto?
3: Ciao, sono Pietro Cugna.
0: Adesso abbiamo scatenato l'inferno, ragazzi. Meglio meglio del pata negra c'è, cioè, vabbè, andiamo avanti, vabbè. Tu hai pensato al San Daniele, lo so, lui ha pensato un'altra cosa, lascia stare, lascia
1: no,
0: stare.
1: C'era anche l'altro prosciutto crudo spagnolo, sono mica due, il pata sì. Negra e Yamon Serrano.
0: Yamon Serrano è un uscere di un balazzo spagnolo.
1: Io l'ho assaggiato,
0: ma stai zì, Amon Serrano vuoi prosciutto, Amon è prosciutto e Serrano lo so, sarà chiuso, non abbiamo dato chiuso, ragazzi. La voglia di prosciutto non ce l'abbiamo, chissà perché ogni volta che tu c'hai delle voglie strane trovi chiuso, una roba infernale questa, se ci pensi, no, dici ho voglia di gelato, vai lì, è chiuso, no, non ci credo, chiudi tutto, tutti chiusi, poi vai a casa e ti lecchi il ghiacciolo, capito? Vabbè, faccio il ghiacciolo, dai, non c'è il ghiacciolo, lecco il ghiaccio, il freddo, prendo la busta dei piselli e la lecco, che ne so, vabbè, andiamo avanti, allora meglio andiamo, basta. E mi state chiamando in continuazione, dobbiamo salutare, adesso puoi dire quella cosa che volevi dire prima,
1: ecco prima stavo lì dicendo questa cosa qua, volevo dire, allora se anche voi volete fare come Marcel Jacobs,
0: sta gancio qua non ha funzionato, no, prima e non funziona neanche adesso. Mamma, cos'è che non capisci?
1: Allora, facciamo così, caro amico, a tutti gli amici ascoltatori, no, allora, dai, amici, dai. Tutti coloro.
0: La cosa bella di te, sai qual è? Non l'ho ancora trovata.
1: No, comunque, chiunque di voi che ci ascolta, sì, oppure se avete un amico che ha un locale,
0: ha scritto,
1: un'attività.
0: Achille ha fatto ragioneria, sono sconvolto. No, non ha fatto ragioneria.
2: No,
0: lui
2: no, sì, è ragioniere.
0: Pure due ragionieri siete. Manzate, ragazzi, ho sbagliato i calcoli.
2: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Comunque, allora, messaggio per tutti coloro che dovessero avere, che hanno un'attività.
0: Questa è bellissima, ragazzi, scusa, è tanto quello che dici non serve a niente. Una donna di 90 anni accetta finalmente di sposare il suo fidanzato di 95 dopo 64 anni insieme, dichiarando: gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo essere sicura.
2: Ammazza.
0: Capito?
2: Ammazza.
0: E potevi aspettare ancora un attimo. E facevi una firma sola, cioè non.
2: Dai,
0: e nel
2: dai.
0: Senso che adesso devi fare un'altra fra qualche giorno. Non, andiamo avanti. Dica.
1: Quindi, vabbè, se anche tu, caro amico, hai un locale, hai un'attività.
0: Perché muore e fa due firme, capito? Quando muore. Lascia stare, andiamo avanti, dai. E non capisce una mazza, non capisce.
1: Firmi qua, firmi
0: là. Carota, anello, cresce piccola, poi si sviluppa dentro, capito?
1: L'ho capito.
0: Dai, andiamo avanti.
1: Già l'ho vista e mi è capitato.
0: Corri, fuori.
1: Allora, tutti cari amici, coloro che hanno un'attività,
0: sì,
1: e vogliono far sì che anche da voi la pizza della Spizzicarlo possa far parte del vostro menù,
0: sì,
1: un prodotto.
0: Una quella ragazza che mi ha mandato la foto sulla radio, me l'ha mandata anche sul mio WhatsApp. E adesso io sono allergico a queste cose, quindi non. Come hanno fatto ad avere il mio. Andiamo avanti. Dimmi.
1: Comunque, vabbè, detto questo, se anche voi volete, spizzica.
0: Come la vedi?
1: Beh, Evidu.
0: Questa muove il tuo interesse?
2: Muove.
0: Potrebbe muovere il tuo interesse?
1: E mi ricordo ancora come si fa a spalmare la crema solare.
0: Sì, ok, ma può muovere il tuo interesse?
1: Vabbè, lì alla grande. Lì vedo già onde anomale.
0: Da 1 a 10 quanto gli vuoi dare?
1: Beh, qua gli diamo 10.
0: 10.
1: Poi dopo vediamo la prova del 9.
0: Allora,
1: 10 com'è la qualità e la comodità delle pizze spizzicarlo. Allora,
0: bravo,
1: anche tu.
0: Aspetta un attimo, c'è questo sconosciuto che. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto? No! Basta. Ecco, non dovevo rispondere. Si è sentito?
2: Ma pochissimo.
0: Poco, meno male. Dimmi.
1: Vabbè, quindi allora 10, appunto, come dicevo, come la qualità e la comodità dei prodotti.
0: Spizzicarlo.it, entrate e trovate il numero di telefono di Achille, così lo potete insultare. Se volete la nostra pizza, insomma, chiamate Achille, ve la fa assaggiare. Ve la fa assaggiare la pizza. Ve la fa assaggiare la pizza. Grazie a tutti, appuntamento a
2: domani.
0: Come sempre dalle
2: 6 alle 9
0: e poi domenica
2: dalle 8 alle 10
0: e poi
2: lunedì in diretta dalle
0: non
2: 6
0: ci
2: alle
0: sono
2: 9.
0: Scusate, non ci sono, vado in ferie.
2: Ma quando?
0: Lunedì mi prendo qualche giorno.
2: Dove vai?
0: Non lo so ancora.
2: Non lo so.
0: Parto
2: vabbè.
0: Parto, non lo so dove.
1: Vabbè, è giusto.
0: Sì. Cosa è giusto?
1: Beh, è giusto se ti prendi dei giorni che puoi.
0: Ci ho ripensato. Ciao a tutti, grazie. Ne voglio bene. Ciao.
1: Ciao belli.
4: A tavolo. Show. Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E l'ultimo, chiudo la porta. No, signori, chiudiamo la settimana, non la settimana lavorativa, ma la settimana del Morning Fever, della diretta, diciamo, della diretta. In parte, perché una parte di diretta c'è anche domani con il buon Claudio Tozzo. Vabbè, comunque oggi è venerdì, signori. È venerdì, musica nastro, come dice qualcuno. Bene, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001. Se volete richiedere la vostra canzone dance, mi raccomando, dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Poi un'altra cosa volevo dirvi: se volete un saluto, anche gente che non l'ha mai fatto, scrivetemi. Adesso sta arrivando gente da Roma, da Torino, tanti anche da Napoli. Insomma, siamo diventati la Dance Station d'Italia con il DAB, la TV, siamo ovunque. E soprattutto, come dico,

0: puntata che ascolterai.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, signori, che bella, dai, ci stava, mamma mia, l'ho sognata stanotte, l'ho sognata. Hola Gnari, buon weekend a tutti, Angela Nazionale presente, ma quanto tempo che non scrivevo, Valterone, ciao, spero tutto bene. Vabbè, però devi scrivere il nome, chi è? Matteo Dalpa da Castel Bolognese. Ecco, bravo, bravo, l'importante è scrivete sempre il nome, mi raccomando. Gianluca da Teramo, Capitan Massa, Gianluca da Teramo c'è. La Lori che dice 25 gradi, bel capitano, è venerdì, bellissima la canzone, grazie. Buongiorno Massa, MP Tuning e Calgo c'è. Bomber il camionaro di Cattolica e insomma ci siamo in tanti. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro da Livigno. Volevo ascoltare All the Line dei Toto. Ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: Giovanotti Alfa, eccoci qua, andiamo a vedere, mamma mia quanta gente. Un abbraccio da Adam e Luca da Vaiano Cremasco, ciao Giacomo Autista da Cremona, buongiorno. Buongiorno Alessio da Canafoglia Iesi, ciao capitano Cippo da Verona, Franco da Varese, poi chi c'è ancora? Good Morning Fever da Londra, welcome Sebastian. Poi chi c'è? Buongiorno capitano, un saluto da parte dell'Orso della Valle Camonica a tutti e a tutti i... aspetta che la devo aprire. Mamma mia, quanti messaggi mandate però, a tutti i lattonieri, oggi si rientra a casa finita la settimana, bene. Poi chi c'è? Buongiorno Cristian il pittore pazzo. Poi chi c'è? Ciao capitano Armando Driver Manerbio, vi ascolto sull'app dall'autostrada A4. Bravo Isidoro da Faenza. Bene, bene, mamma mia quanti siete. Bravi. Sentiamo chi c'è.
1: A tutto il popolo del Morning Fever, chiedevo se fosse possibile ascoltare un brano di Tina Charles, Love to Love.

0: 9, Tina Charles, bravo, il nostro Ciro da Modena. Io ho riconosciuto la voce, Ciro da Modena, lui dice: ciao, buongiorno, buon weekend dal Faro e Simo da Predazzo. Ciao Valterone, Turbo Magazzinieri, Daniel Vino. Complimenti per il programma. Chi è che lo scrive qua? Ciao, come si può avere la t-shirt del capitano? Grazie Andrea, adesso te lo scrivo, ti scrivo come devi fare. La stanno prendendo in tanti, devo dire la verità, mi sta chiamando Cellini, mi dice: ringrazia tutti gli ascoltatori che stanno richiedendo la maglietta, perché e poi faremo una festa, la festa della maglia del capitano, sì, la faremo, la prometto. Andiamo a sentire al volo questo messaggio, vai.
1: Buongiorno Walter, stamattina volevo ascoltare se possibile Born Sleepy degli Underworld e augurare una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Sì, molto molto molto bella, molto molto bella. Born Sleeping Underworld. E con questa canzone vi dico che siamo arrivati al momento del primo party time. Adesso torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday, siete pronti? Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Un in bocca al lupo a Thomas di San Vito per l'orale della maturità. Poi buongiorno Cristiano Limbianchino di Ancona, sempre al top.

Un saluto a Mirko, Cristian e Simone da Zambla, Zambla Alta. Walter, vorrei sapere dove trovo la maglietta, ti ho mandato il numero. Buon weekend, Capitan Massa, dalla Sardegna, 65enne da Basiano c'è, Beppe DJ Savona c'è.

Rossetti Faenza, buongiorno Beppe, Beppe, ciao Beppe, buongiorno a tutti, buon weekend, Ale da Villafranca e Mauro Di Maro 70. Vuoi salutare Fagiolo che è in officina a fare varie riparazioni prima di riprendere? Prima di riprendere cosa? La trebbiatura, ma lascia stare, non gli fa riprendere niente, no, lui non ha neanche la radio lì.

Mi ha scritto Fagiolo, mi fai sentire Magnetic, no? Quella canzone, bella, bella Magnetic. Ma io metterei un magnete invece sul sedile della Trebbia e una cintura di ferro, così ti rimani collegato lì, altro che Magnetic. Magnete ti metto. Te da Steady Sdele, le Shore, te da Steady Sdele.

Ogni tanto ci facciamo sentire. Un saluto all'officina Angie. Ciao Valterone, buon venerdì. Gianluca da Binasco. Ciao gnoccolone, wow, ciao gnoccolone, sono Sara, presto arrivo in Riviera, spero di vederti. Hai capito. Mamma mia, ma voi donne siete un po' pazze così, Salutiamo la Barbarella di Misano, la Babi, ci sei Babi?

rieccomi, buon weekend, come dicono in Romagna, absolute birthday. Sì, però adesso io ho visto che sei il Giampi di Sesto San Giovanni. Però dovete scrivere sempre il nome, mi raccomando, sempre il nome alla fine o all'inizio, insomma, del messaggio, se no io devo andarli a aprire e andare a vedere, insomma, lo storico. Capitan Massa, buongiorno, tempo 28 gradi, buon fine settimana, un bacio al mastro e la leonessa. Buon weekend a tutti da Giuliano, da Sant'Ippolito.

Salutiamo Eugenio da Roma, dalla capitale. Bravo Eugenio, vedi, ormai ci manda il messaggio tutti i giorni. Lui ci ascolta in dub. Bravo, bravo Eugenio, mi piace così. Salutiamo dall'Aquila Erika.

Un saluto a Mattia, il palista tutto giallo, un saluto al biccio da terre roveresche, ciao Walter, buon venerdì, direzione Vestone. E chi è lui? Questo è il Billy, anche il Billy. Vuoi che il Billy non deve mettere il nome? Io non vedo la tua foto, la tua faccia brutta, non la vedo, ok? Quindi mi devi scrivere il nome. Ciao Billy, Billy di Bellizzole, numero uno lui.

Saluti a tutti da Angelo, ciao Valterone, Claudio di Morciano, viva l'estate, viva il mare, viva Studio Più. E poi chi è qua? Grazie. Sì, Simone, Silvietta, Agripoint, ci siamo, Alessandro. Ciao, buon weekend a te e pure al DJ Dami. Bene, buon weekend a tutti. Noi siamo la family del Morning Fever.

Un saluto da Mauro il camionista, un saluto da Zeno, quel di Bosco Chiesanuova. Ci vediamo venerdì prossimo alla gara del Cerro Veronese. Una tua maglietta, Capitan Massa. Vabbè, io non sono da quelle parti, quindi se vuoi la maglietta la devi ordinare. Quindi se la vuoi io ti mando il numero.

0: finito il party time.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della Commissione di Vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ce l'abbiamo, si sconfigge il caldo a 4000 metri, ma sempre in vostra compagnia, Mattia da Bolzano. Poi Beppe Rambo mi dice: buongiorno Walter, anche qui a Colognola ai Colli tutto caparosi. Mi ha mandato un bel video di Colognola ai Colli, bello, bello, bello, veramente bello. Grande Beppe Rambo, mi manda dei video che... cioè, vabbè, non posso commentarli. Posso salutare la Vanessa, la superbiker di Cesena. Ciao bella. Mi raccomando, casco sempre ben allacciato, luci accese anche di giorno. Prima dentro, cassa martello e andiamo! Così mi piace, la donna biker, una roba come Giacobazzi, dillo.
1: Una roba da pavore.
0: Andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno, se è possibile vorrei sentire una canzone dei Simply Red. Ciao ciao!

0: Simple Red, sempre piacevole ascoltare i Simple Red, mi piacciono tutte le canzoni di loro. Frankie di Corugate, Giulio Ribaltino, buon weekend dalla Mari, il Poppy, ecco, leggiamo la perla di saggezza del Poppy perché piace sempre molto al Beppe Rambo, quindi Beppe, orecchie ben aperte. Perché il Poppy scrive: per favore Walter, oggi metti in pausa forzata la settimana e scorda la password fino a lunedì prossimo con tanta altra dance. Il Poppy, bravo Poppy, così mi piace lui. Il Calimero da Cesena c'è, Walterone buongiorno, un saluto e un buon fine settimana. Luciano da Trento. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo subito, stay with us, rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: buongiorno il Coda Verona, un saluto ai camionisti del team Pretelli, ciao belli. Andiamo a sentire al volo chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Studio Più, stamattina è possibile ascoltare Gen con Chiero Volar, il camionista.
2: Chiero

0: buongiorno ragazzi, vorrei ascoltare una canzone di Vasco Rossi a vostra scelta, grazie mille.
1: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai.
2: Questa è una canzone di quelle che è bella carica, che sì, mi piace. Sono stato, quando l'ho scritta ero un po' fuori e mi trovavo a Zocche.

0: Mix di Molella, ce l'abbiamo. Buongiorno capitano, portaci al mare, Rosa e colleghe. Va bene, vi porto al mare, certo, se volete. C'è il mare di Riccione, di Rimini, di Misano, Cattolica, insomma qua capisce, c'è tutto qua, la riviera è una roba mostruosa. Buongiorno dal Cobra, professore Focoso Ilaria, un saluto Mandreoli, c'è, ciao grande Walter, un saluto al Coa, poi un saluto a chi è qua? Riccardo da Torino, ciao Riccardo, bella lì. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, vorrei ascoltare Biggie Jupin degli Alfa V. Grazie, bacio a tutti.

0: sempre bella questa, gli Alphaville con dillo te, dillo te.
1: Dai, mi serve l'elettrico per fare i bungee jumping.
0: Bungee jumping, non è bungee jumping, big in Japan. Big in Japan, bella lì, bella lì, bella lì. Bella lì, bella lì. Ciao carissimo, complimenti per la vostra meravigliosa musica. Buona giornata Renata. Un saluto da Simone Villatucci. Salutiamo la Fabiola da Faenz. La Fabiola da Faenz. Da Faenz. Uè, sono di Faenz. Sono qua, fa caldo. Vabbè, insomma, intanto si stanno lamentando. Però in questi giorni diciamo che si è un po' rinfrescato, si sta meglio, eh. Adesso non è che. Non esageriamo, dai, comunque siamo in estate, estate piena, quindi tanti partono per le vacanze, quindi buone vacanze a tutti quelli che sono in partenza questo weekend. Domani la massa di strapazzi, il capitan Massa e il re della salsiccia saranno impegnati a Paradrenalina. Paradrenalina è un evento benefico per i ragazzi speciali all'aeroporto di Fano, se volete venitelo a vedere. Con le macchine da drift li facciamo salire questi ragazzi speciali e in più saliranno anche sugli aerei. Insomma, veramente una giornata dedicata a questi ragazzi è una cosa meravigliosa. Io tutti gli anni partecipo, saluto l'RCM, saluto i ragazzi, la family Costantini, che sono loro i promotori, quindi grazie, grazie, grazie di cuore. E naturalmente parte della giunta del comune di Fano, l'assessore Curzi c'è sempre, Curzi c'è sempre, c'è anche Santorelli. Va bene, grazie, grazie, grazie di cuore. Ci vediamo là. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
2: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Si potrebbe ascoltare Nuclear Sun di Roland Brand. Buon Morning Fever a tutti, ciao!

0: devo dire che ti ipnotizza un po' questa canzone, eh? Sì, ti fa. Volevo salutare Tontini, la Tontini Family, Mirko Tontini, c'è, ogni tanto si fa sentire, ogni tanto si... quel mandingo di Mercato Saraceno, ogni tanto mi manda un messaggio, bravo, allora ci sei. Signori, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Selezione libera. Un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dopo la pubblicità, dove state ballando, ma soprattutto alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Offline.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon weekend, Giuseppe da Casalbordino. Io mi chiamo Carla, mio marito si chiama Francesco. Siamo andati 10 giorni al mare a Cesenatico. E aspetta che devo finire di leggere. Eravamo, sì, un hotel, va bene, siamo stati contenti, vogliamo salutare i proprietari Gemma e Salvatore, ok. Fly Hermosa c'è!

Salutiamo Saverio da Macerata, salutiamo anche Roberto, Roby, mi ero dimenticato, Roberto, l'amico il, diciamo, il, ormai è diventato il tecnico di Mauro Gagliardini, è all'ascolto, ti mando un abbraccio, ciao bello.

Un saluto a tutti i meccanici da Iuri e dall'officina Dottor Auto. Ciao belli, sempre presenti. DBF Scavi, buongiorno. Un saluto da Benny, Saverio. Hey, sister. C'è anche Mara da Vittoria, andiamo in Sicilia.

Questa la dedico al fagiolo, via. È una canzone che gli piace, lui gli piace Magnetic, e quindi adesso gliela mettiamo. E per te, fagiolo! Gas il ciclista, appena tornato dalla bici, vabbè, insomma, sei sempre carica boccia. Vabbè, insomma, con sto caldo sei un grande anche a te, ti devo dire la verità, ti meriti un applauso, Gas.

Un saluto dai ragazzi Bizzetta, Montelabate, buongiorno i fratelli Vanini da Pesaro, un saluto dai rasatori di Monte Cassiano, un saluto a Mario Basso, il nonno scatenato, 70 anni e lavora ancora, vabbè, insomma, adesso se vuoi andare in pensione ragazzi, bisogna lavorare fino a... io non lo so, m'ha detto una roba... E, devi lavorare fino a 78 anni, ma io ho detto, ma spero lasciamo perdere la pensione, cioè lascia stare.

Salutiamo Tassoli Guido, abbiamo più possibilità di vincere. Di vincere il Super Enalotto che andare in pensione, Christian, bella questa, sì, è proprio così. La Grispazzino da Pergola c'è. Un saluto agli amici del Q3, Gas a Martello.

dall'associato Gasparini Riccardo, un saluto a Giacomo e Nicolò da Cerea. Un saluto ai fratelli Ingenito da San Rocco, grande Valterone, grazie. Dai che andiamo.

0: Finisce con questa canzone dei Black Eyed Peas il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30, più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Beautiful, beautiful Morena e le sue amiche. Domani sera saremo giù a Riccione per l'addio nubilato di Fabiola. E vabbè, insomma, mi chiede dove possiamo. No, no, cioè io domani. Domani non ci sono, domani sono a fare paradrenalina tutto il giorno e la sera abbiate pazienza, poi dopo io a una certa ora vado a dormire. Cioè sono un vecchietto, quindi divertitevi, perché la dia nubilato è sempre una bella cosa. E fate un po' le pazzerelle, vedo che tanti, ce ne sono tanti che vengono in Riviera, tanti sia uomini che donne vengono a fare l'addio sia nubilato che celibato, quindi belle lì, brave, divertitevi. Un saluto i fratelli Vagnini da Pesaro, io li ho già salutati, vi tolgo il saluto, vi giuro, mandate troppi messaggi, adesso c'è Paromix che sta controllando, quelli che mandano 3-4 messaggi alla volta vengono automaticamente bloccati, poi dopo chiamatemi e mi dite: Massa, mi hanno bloccato. Eh sì, perché mandate troppi messaggi, se non sentite il saluto perché vi siete distratti, state tranquilli, lo fate il giorno dopo, lo sentirete il giorno dopo, andate a sentire il podcast, finito il programma c'è il podcast e lì riascoltate tutto il programma, dai, su, fate i bravi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Silvia da Monza, mi piacerebbe ascoltare 24.000 baci, quella remixata, e dirvi a tutti buona vita, grazie, ciao.

0: 24.000 baci, anche meno, basta anche 23.000, cioè io non... ma anche 22.000, io penso che a 22.000 già comincio a essere un po' esausto dei baci, però va bene, sempre belli i baci quando sei baciato da una donna oppure la donna dall'uomo, insomma, oppure adesso insomma non c'è distinzione, insomma il bacio è bello, riceverlo da chiunque, uomo, donna, non ha importanza, il bacio è un segno d'amore, è un segno di possiamo dire anche pace, ma sì, un bacio di pace, diamoci un bacio di... Oggi la decido io, oggi è la giornata del bacio, quindi se siete in compagnia datevi un bacio di pace, se non è di amore, perché il bacio fa bene, baciare fa bene, è un contatto, ma è un contatto bello, no? Un contatto che dà, è un dialogo tra il corpo, tra due corpi, il dialogo tra due corpi, il bacio, bello. Ma sono profondo stamattina. Non ho bevuto solo il caffè. La mattina io bevo un caffè. Ilaria dice i limoni. Vabbè, anche i limoni. Vabbè, se proprio volete esagerare, fate i limoni. Salutiamo lo Zuccone, pazzi di rugby. Ciao, ciao. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Dracula, mi piace questa canzone, ormai la sentiamo da un po' di tempo e poi più le ascolti più ti piacciono. Io li mando anche a te, la Lori, baci, anche la Grazia, bacioni dalla Grazia. Vabbè, insomma, le donne mi mandano i baci. Ho detto 22.000, non 24.000, perché dopo esageriamo, però. L'autista del pesce parlante, ciao mitico. Oggi sono in Puglia. Bene, bene, lui viaggia. Come fa a dire porto il pesce a chilometro zero? Cioè, chilometro zero, questo voglio dire, chilometro zero vuol dire che il pesce è arrivato da te nuotando. Quindi, a chilometro zero io ho quasi un chilometro da qui al porto, quindi non potrebbe essere a chilometro zero. Cioè, voglio dire, il pesce, l'autista del pesce parlante è un autista, quindi a chilometri 230.000, non lo so. Sto scherzando, naturalmente. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Studio Più. Sono Pino da Fermo, vorrei ascoltare The Midnight Man dei Flash and the Pan. Grazie.

0: È arrivato il messaggio della Paola. Ti bacio tutto. Mamma mia, mi hai fatto venire i brividi, Paola. Delle volte sembro anche bello.
1: Se voglio dire la verità, mi farebbe piacere sentire Hold Me Back di West Bank.
0: Sì, quando uno ti scrive ti bacio tutto, ti fa sentire bello, no? Allora delle volte... Vabbè, insomma, quando Dio ha dato la bellezza, io non c'ero. Io ero a correre gli Appennini modenesi con la 205 rally, quindi non c'ero e non mi ha dato la bellezza, quindi sono rimasto... sono così. Però, insomma, certi messaggi ti fanno sentire anche bello. Però sono messaggi, Massa, sono solo messaggi. Quello lo so. Sei fotonico, adesso è troppo, esagerato, dai, sei esagerato. Noi siamo Massa e DJ Dami.

0: bella lì. Ciao Walter, la bellezza non conta, è bello essere belli dentro, lo so, hai ragione. Non so chi, Silvia da Monza, penso che sei tu Silvia. Hai ragione Silvia, io difatti ripeto, io giro sempre, in tasca c'ho la foto dell'ecografia, ecco, faccio vedere, guarda, guardami bene dentro, gli faccio vedere l'ecografia, così vedono che la mia bellezza è molto dentro, è molto molto molto interna, ecco, c'è proprio dentro gli organi proprio. Sì, dai. Sì, no, però mio nonno mi diceva sempre: Walter, non sei brutto, ma quei belli sono fatti in un altro modo, e quindi aveva ragione. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio al volo per oggi, dai che andiamo, dai.
1: Sono Livio da San Giovanni di Luino, volevo chiederti se potessi mettermi su Juliet di Robin Gibb, ciao, grande Radio Studio Più.
0: Questa è veramente bella.

Me la ricordo questa bellissima uscita nel 1983, Robin Gibb, mamma mia che bella, è diventata famosissima in tutto il mondo.

0: Juliet, Robin Gibb, mamma mia che bella, è fatica, dovevo sfumarla prima, ma è difficile dare il next a questa canzone, perché a me piace tantissimo, ho dei ricordi legati bellissimi. Graziella, allora sei brutto e simpatico, un abbraccio comunque, sei una bella persona, bellissimo, grazie. Non saremmo belli, ma testa e piede abbiamo da vedere. Il Moise, hai ragione Moise, è vero. Infatti ti dico, quando è passato a dar la bellezza ero a correre i colli modenesi, gli Appennini modenesi con la 205, quindi lì ho dato la mia, insomma. E vabbè signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo Party Time, il Party Time DTM, ci sarà Alex Castellini che lo presenta dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Venerdì 3 luglio, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, noi stasera ufficialmente non ci siamo, invece ci saremo domani perché saremo in collegamento dalla Notte Bianca di Montichiari in provincia di Brescia e poi la domenica sera a Volta Mantovana, mi raccomando non mancate, vi aspettiamo per ballare nelle feste con noi. Noi siamo pronti a partire anche questa mattina con la playlist di Claudio Di Voghera e ha scelto Sash, la primavera dell'amore, Kim Lucas, All I Really Want, remixata dagli AFS 60 5, Alcazar Cry nel discoteca. Partiamo subito con Molella, fischia che ti passa, Whistle Party.

Questa è bellissima, mi piace, la voglio dedicare a quel bell'uomo, quel pezzo d'uomo, quel ragazzo di San Marino che si chiama Temeroli Simone, è il numero uno. Lui è mio fratello, cioè proprio non di sangue, ma forse ancora di più. Ti voglio bene, Simo.

Salutiamo il Chiarro da Decima. Chi è qua? Anonima. Quel del 724 che passa da Cola, gran figo sopra, c'è scritto. Pensa qui, un'anonima che manda un messaggio a uno. Non si può, sai, non si può. Devi fermarlo e dirgli: guarda, sei un bel figo.

Ciao grandissimo Walter, mi è arrivata la maglietta, una per me, una per la piccola di 9 anni. Vabbè, insomma, che bello sapere che in tanti state prendendo la maglietta del capitano. Oggi la porto anche al Simone. Buongiorno da Stefano di Ortona e buongiorno a Christopher da Roverchiara, sempre presente.

Marta, Capitan Fedone c'è, ciao Walter, sto lavorando, sono Lavane, sono in sordina ma ti ascolto sempre, ok. Lavane, la Vanessa di Milano, vero? Da quelle parti là, di Lodi, di dove sei? Che non mi ricordo. Tanto tempo che non scrivevi.

0: Il Vespista presente, buongiorno Massa, saluti da Simone Sottomarina e buon weekend, sempre presente, c'è anche il team Pozzolo, vai grande Massa!
1: Il console, Alex Castellini.

Un saluto a tutti gli ascoltatori del Capitano, Piero e Antonio, Avellino, a tutta musica a palla, Avellino, che bello Avellino, ci sono stato anche Avellino. Un saluto a Andreino di Carzago e lo staff. Buongiorno Andrea da Sesto c'è.

Fabio da Campomarino che mi ha mandato la foto della sua Kawasaki. Come diciamo noi in Romagna, lui c'ha la Kawasaki. bella. Poi insomma io sono amante del colore verde e quindi bellissima. Mi piacciono un po' tutte le moto, soprattutto quelle stesse, quelle da strada, le moto. Ho capito, no? No, non mi piacciono le... cioè, mi piace la moto da cross, la moto da enduro, dopo ci sono le naked che mi piacciono, le scarenate mi piacciono, e quella da gran turismo è un po' da pensionato, io la vedo così. Poi dopo non è vero, quello che dico io non è vero, perché io dovrei usare una di quelle ad esempio, però non la uso, cioè...

Massa, saluto a tutti gli amici del popolo del VTM, la pecora canta a lunedì, ciao Alex, lui è Daniele da Bergamo, chi è qua? Massa, so qui, sempre, dai che ci siamo venerdì, Rudy lo scarabinista di Bologna, ma volà, ma volà, ma come volà, ma volà.

Buongiorno Walter da Zanzirider. Zanzirider c'è. Buongiorno, buongiorno anche a te. Salutiamo Franca da Verona. Ciao Franca.

che bella questa canzone dei Bidi Boulevard, bellissima. Un saluto dal Papi Botturi, Diego sempre al top, e un saluto anche a Robertino Piacentino. Dai, dai, che ne abbiamo ancora un'altra.

Eh sì, di Lodi, che memoria, la vedi, la Vane. Un saluto dalla famiglia Valenti, da Lodi. E Simona, Simona, io purtroppo non posso metterti la dedica che vuoi tu, perché questo è un party time che sta suonando Alex Castellini. Quindi magari lunedì fai una richiesta, se no domani con il buon Claudio Tozzo, perché alla seconda ora. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi. Capitano, per chiamare Cellini ci sono orari nella pausa pranzo? No, chiamalo quando vuoi. Quando vuoi chiamalo. O se no mandagli un messaggio, così non sbagli.

0: Eh sì, con gli Infernal andiamo a chiudere il party time, quindi grazie Alex, grazie! Tutto rimandato a domani c'è il Saturday Morning Fever, vi ricordo sempre la prima ora col capitano, la seconda col boss, il capo Claudio Tozzo, che sarà presente dalla seconda ora in poi, vi terrà compagnia, quindi le vostre richieste, i vostri saluti e live anche domani. Poi c'è la replica, invece c'è comunque il Morning Fever anche di domenica dalle 10 alle 13. Io volevo ringraziare in special modo il mio socio, il mitico DJ Davi. E buon weekend a tutti. Domani vi ricordo, se volete, venite ad assistere alla paradrenalina a Fano all'aeroporto con i ragazzi speciali, faremo drift e voli per i ragazzi speciali, e insomma da vedere, vedere la gioia di questi ragazzini. Se volete, io sono là tutto il giorno. Buon weekend a tutti e adesso spazio alla Sil.k con Gas for Lunch.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

Chiamaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

questa è l'ultima puntata della settimana, il Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Bella giornata, sempre si sta bene. Questa sera vi aspettiamo ad Asola in provincia di Mantova, alla festa della birra, io e Paromix. E che dire ancora se non salutare i miei colleghi che sono, hanno appena concluso il loro programma. Grazie Walter, grazie Alex, e un saluto anche ai DJ tecnici che abbiamo in radio, Paromix DJ e DJ Dan.

bravissima, tu inizi, io finisco di lavorare fino a lunedì, brava Loreta Rodengo, brava. E io invece continuo, perché stasera sarò ad Asole insieme a Baromix, mentre domani sarò a Montichiari in provincia di Brescia, in questa notte lunghissima e meravigliosa che terminerà poi anche con i fuochi d'artificio, e sarò insieme ad Alex Castellini, Paromix e Ugo Palmisano. Poi domenica, ah, relax.

0: Bravissimo! Con l'argomento di oggi è il nostro momento di chiacchiericcio al 338 141 1001.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

E andiamo con la notizia di oggi, che mi sembra un pochino strana, però boh, anche perché per noi italiani è una certezza garantita questa cosa del titolo. Però ci sono gli americani che hanno dei dubbi sul bidet e si domandano se le mani non si sporcano quando ti fai il bidet. Pare che sia il Washington Post che ha risposto a queste domande a dir poco surreali dei cittadini statunitensi ancora perplessi sull'utilizzo del sanitario. Ma non erano in Francia? Vabbè, tra poco vi leggo l'articolo, rimanete lì con me che vediamo che cos'hanno sti americani ancora con il bidet. Ma è veramente una roba allucinante sto bidet, eh? Faremo un monumento in Italia a forma di bidet.

0: notizia dove gli americani non hanno dei dubbi sul bidet, che sia in casa sia in ufficio. Per gli italiani è un componente granitico di ogni bagno, uno strumento che non può mancare accanto o fronte al bagno. Sarà per questo che siamo i primi a storcere il naso quando andiamo all'estero e non troviamo nella toilette della nostra stanza il bidet. Una vera e propria certezza in Italia che si sgretola oltre confine, come dimostra un recente articolo pubblicato sul Washington Post, che cerca di dare risposta a tutti i misteri di questo sanitario, alcuni a dir poco paradossali. Il testo è firmato dalla dottoressa Trisha, gastroenterologa e docente della Harvard Medical School. Ho ricevuto tantissime domande da persone incuriosite dal bidet, pensa un po', ma non ancora pronte per acquistarlo, quindi dedico la rubrica a voi, ecco le domande più spinose sul bidet che mi avete inviato e cosa dovete sapere. Quesiti che appaiono surreali, almeno se visti con gli occhi e i parametri italiani, dove il bidet è presente al nord e al sud. Negli Stati Uniti e non solo, invece, è uno strumento quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni a stelle e strisce. Proprio per questo motivo sono diversi cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano prestigioso come il Washington Post a dedicare un approfondimento. La prima domanda è proprio: e le mani si sporcano? No, e risponde l'esperta statunitense. In realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto. Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando ci si pulisce con la carta igienica. Ah! In USA sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. Ai ai ai! Assolutamente no! Credo che questo sia uno dei grandi fraintendimenti sul bidet. Non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino, e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca. Ah, che simpatico, però non so se sarei tanto abituata a una cosa, mi potrei abituare a una cosa del genere. Quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Gli americani, a quanto pare, temono che l'uso del bidet possa creare un lago in bagno. Ci pensi, no? Schizza fuori. L'acqua non finirà dappertutto, risponde ancora Trisha. Perché? Per colpa vostra? Come perché? Per colpa vostra? Cioè, vabbè. Siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e delicato. Pensate a una fontana, non a una manichetta antincendio. Quindi tu ci siedi sopra, quindi non spruzza fuori, lo spruzza su di te. Se ti alzi, spruzza fuori. Insomma, lo spegnerete prima. E l'acqua calda? C'è acqua calda. Con un asciugamano ci si può asciugare le mani. Mamma mia, ma che domande sono? Ma non lo so io. Insomma, cari americani, avete capito? Le risposte sono state esaustive. Penso che questa dottoressa gastroenterologa abbia tranquillamente esaudito le vostre domande. Vediamo un po', c'era anche un messaggio vocale, vediamo se è inerente.
1: Buongiorno Sil. Per me gli americani hanno il dubbio sul bidet, ma non per come si usa, se tiene il loro peso più che altro, perché non ce n'è uno che sia a norma per il loro peso qui in Italia.
0: Ma è vero anche quello, no? Lo dicono che l'America è uno dei paesi con alto tasso di obesità. Anche perché ci vuole poco, ero obesa anch'io, quindi

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il primo party time. 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Intanto salutiamo Simone che ci manda un abbraccio. Ciao Simo!

Andiamo un saluto a Claudio dal soccorso stradale di San Bonifacio. Puoi salutare le ragazze delle Scaligere assistance. Assistance. Ecco. Lisa, Giulia, Asia, Martina e Francesca.

0: siamo. Siamo arrivati al termine di questo primo party time. Quindi, come di consueto, stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

microfono. Non può aprirsi da solo, così per magia. Io lo penso, lui si apre. Non lo so io. Benvenuti alla seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Inizia proprio da qui. Guest for Lunch per la seconda ora. Lo è palindromo, l'ho detto prima e poi anche dopo. Vabbè, dai, basta, Silvia, andiamo avanti visto che siamo già in cospicuo ritardo.

0: spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

diamo inizio al momento di chiacchiericcio tra di noi. E allora, a proposito di chiacchiericci, oggi possiamo karaokare, karaokire, insomma fare un po' di karaoke se volete, per le canzoni che io vi chiederò che non conosco. Andiamo a vedere la classifica delle canzoni più vendute in Italia il 3 luglio. 1, 2, 3. Ah, è finita, niente. E allora partiamo dal 1965 con Ciao Ciao Downtown di Petula Clark. Questo brano ha 61 anni e 61 anni fa era in alto alle classifiche, era una delle canzoni, la canzone più venduta il 3 luglio. Però io non la ricordo, sicuramente qualcuno la ricorderà e magari potrà mandarmi un messaggio vocale al 338 141 1001. Ma nel 1971 c'era Pensiero e parole di Lucio Battisti in alto alle classifiche, direi che è ancora un brano veramente, che ne sai tu di un campo di grano. Un brano meraviglioso che ancora piace, che ancora cantiamo, che ancora karaokeiamo, che ancora ascoltiamo e balliamo. E balliamo anche, come lento ovviamente. Ma nel 1976 con Avrig Simone, 50 anni fa, in alto alle classifiche c'era questo brano qua.

E siamo praticamente nel 1976, passiamo al 1982, alla velocità della luce troviamo ancora Paradise, il famoso film Paradise.

Quanto ci piace Paradise. Ma passiamo a qualcosa di leggermente più grintoso, leggermente, però più roccheggiante. Allora, Paradise è rinato alle classifiche nel 1982, nel 1993 è in corso di Diane Street, che non abbiamo perché ho deciso di mettere questo brano nel 1999, che era là in cima alle classifiche, uno dei dischi più venduti, e è un brano di Liga, Giova e ovviamente Pelù. Il mio nome è Mai Più. Tramiti.

0: ho il CD originale, Il mio nome mai più, comprato perché era per una buona causa, per beneficenza, se non mi sbaglio. Ciao da Enzo. E noi andiamo con gli spot in secondo party time.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sabrina, Madonna, La Seal. Ma così, gliel'ho buttata lì, sa mai che ci stia bene. E comunque sto mangiando dei lamponi che non sanno di lampone, è assurdo. Sono belli, rossi da vedere, ma sembra un po' cartone freddo. Perché questa cosa?

Vi ricordo questa sera la festa della birra di Asola in provincia di Mantova con Paramix DJ e io, mentre domani sera

sabato insieme a Paramix DJ, Alex Castellini e Ugo Palmisano saremo alla notte di Montichiari, la notte fantastica e lunga di Montichiari in provincia di Brescia.

bellissimo weekend, Super Seal, Gianluca il vigilante matto da Pescara, e allora lo diciamo ancora, forza Pescara! Noi abbiamo quasi terminato, diciamo che siamo sull'ultima.

0: ci siamo ancora questi 20 minuti che passano così velocemente. Suona anche il telefono, mi suona. Siamo vicinissimi. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: unico sole. Buon
1: vento. Saluto, saluto, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, le ascoltatrici, piccole, grandi, tutti di Radio Studio Più. Io vi aspetto questa sera ad Asola, in provincia di Mantova, insieme a Paromix DJ. Domani sera a Montichiari, insieme a Ugo Pelmisano, Alex Castellini, se preparo Mix DJ. A queste feste bellissime dove saremo noi. Vi aspettiamo in tantissimi davvero. Dopodiché ci ritroviamo, stesso posto, stessa ora, lunedì prossimo, sempre per Guest for Lunch, ospite a pranzo. Mi lascio in buone mani, quelle le sapienti mani di Miki Garzilli. Ciao, questa sera allora.
2: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
3: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Scusa, non ho capito.
5: Cos'è?
6: La vita è fatta di scelte.
5: La vita è fatta di sogni. Oh santo Dio.
6: La vita è fatta di scelte.
4: Vabbè, dai, allora. Le 2 del pomeriggio, ma chi ce lo fa fassa qua con sto caldo? La vita è fatta di sogni, ragazzi. Non lo so io. Va bene, inizia I Feel Good a fine settimana, venerdì 3 luglio 2026. Oddio mio. Va bene, la gente è strana, lo sappiamo, si ritrovano tutti qui oggi pomeriggio. Scusa, mi sai dire, la vita è fatta di... La vita è fatta di sogni.

Hanno forte questi norvegesi, eh? Alla grande anche. Comunque siamo qui su Radio Studio Più, 4 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Ringraziamo la

0: esaudiamo. Che cazzo, ragazzi. C'è mica qui a raccontare le frottole, a vendere castagne in questo periodo, cioè voglio dire. Vabbè, 338-141-1001, 338-141-1001, questo è il numero del WhatsApp, il nostro numero di contatto, mi raccomando, specialmente per le nuove o i nuovi che ci ascoltano, voglio dire che molte volte noi non prendiamo in considerazione ed è sbagliato, perché c'è gente che ci ascolta per la prima volta, un attimino titubanti, dice ma che radio è? Che musica mettono? Chi sono i conduttori? Sono bravi? Fanno che ghero, voglio dire, cioè. E poi da là, col disco giusto, la voce giusta, tac, si affezionano. Perché
1: la vita è fatta di sogni.
0: La vita è fatta di sogni, voglio dire, adesso andiamo avanti con questo tormentone tutta l'estate.
1: La vita è fatta di scelte.
0: Cioè, questo è vero, che la vita è fatta di scelte, ragazzi. Poi bisogna stare attenti a capire se sono quelle giuste o quelle sbagliate. Te ne accorgi sempre dopo. Ragazzi,
2: Antonio!
0: Fa caldo, salutiamo il nostro Antonio de Parma, voglio dire tutti i collaboratori, Mirko il vocalist, la Giselle, la nostra assistente di volo e tutti voi, la famiglia che si allarga sempre più. Un applauso a tutti coloro che ci ascoltano dall'estero. Da Ibiza arrivano foto bellissime, voilà, poi arriva Paro, mio, parli di Ibiza, arriva lui. Quando senti Ibiza.
3: Ieri sera bellissimo.
0: Ieri sera c'è stato il collegamento, diciamolo, con Ibiza.
3: Dallo Space Dance Hit.
0: Ah, ecco,
3: Dance.
0: Bravo.
3: Va bene, stessa cosa. Mangia balla.
0: Tu fai l'americano, però com'è stato?
3: Un bellissimo.
0: Si sentiva l'atmosfera.
3: Allora, ti dico questo, Garzo. Sì, ieri sera c'era un tramonto qua sul lago, bellissimo. Andando a casa con sotto il sound di Ibiza,
0: era tutta la
3: pensavo di essere là.
0: Dopo
3: mi sono girato,
0: guardato la realtà.
3: La signora lì fuori, quell'altro.
0: Vedi cosa vuol dire la musica? Quando io dico la musica è la colonna sonora della nostra vita.
3: Perché
0: ricorda che la vita è fatta di sogni.
3: Vedo che anche oggi siamo partiti col piede giusto.
0: Bene, mi fa piacere.
3: Bene.
0: Ieri sera tutto ok dopo questo tramonto con la musica che arrivava da Ibiza.
3: Ieri sera tutto ok, sono andato a mangiare il gelato.
0: Bene, perché gli ascoltatori, in maniera particolare le ascoltatrici, vogliono sapere cosa fai. Perché ormai, ragazzi, Fabrizio Corona chiede di te.
3: Lo so, però con lui sono un attimo un pochino nascosto. Intendo. Non voglio fargli sapere proprio tutto.
0: No, perché poi vengono sputanate quelle donne che vengono con te, che diciamolo che... Allora, io lo devo dire, va via come il pane con le donne ammogliate, sposate e fidanzate.
3: Madonna.
0: Lui è stato fatto, cioè è stato creato e gli hanno detto che lui è l'amante perfetto.
3: Bene, allora.
0: Cioè tu non sei il fidanzato perfetto, ma l'amante perfetto.
3: Perfetto, ok. Quindi detto ciò, visto che parliamo di donne sposate, che io vado con le donne sposate.
0: No, loro chiedono di te.
3: Loro chiedono di me, perfetto. Allora vi aspetto stasera, domani sera con una donna sposata.
0: Bene, ecco così. Dammi la mano. Questo mi piace,
3: hai visto?
0: Dove sei domani?
3: Andate sul sito, sull'app e scoprite tutti i dettagli.
0: Bene, raccomando, donne ammogliate, stanche, stufe del proprio marito, della monotonia di questo rapporto, Lorenz The Voice.
3: Io mi tocca.
0: È giusto.
3: Mi tocca,
0: giusto.
3: Garzo, se vuoi farci.
0: Uno deve farlo, però ricordati,
3: dimmi,
0: che la vita è fatta di sogni.
3: Amore e gioia.
0: Vabbè, dopo queste pirlate possiamo anche iniziare.

0: al caldo, dai dai. Pubblicità, arriviamo subito.
1: I feel good. You tune the radio, studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

stavo pensando a una cosa, no? Vabbè, con l'avvento di internet, sai, vari social. Ma tu pensa se ci fosse stato internet quando noi eravamo sbarbati, che abbiamo fatto un sacco di cavolate, saremmo sputtanati a vita. Sì, perché noi, cioè, parliamo, diciamo, però, parliamo dei nostri figli, no, che si comportano, oppure le nuove generazioni stanno sempre attaccate al cellulare, sempre il web, che fanno cavolate. Ma voi immaginate, adesso fatevi un esame di coscienza, se ci fosse stato internet quando voi, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, e chi più ne ha più ne metta, eravate sbarbati e ci fosse stato Instagram, ci fosse stato internet, i video virali, vedete come veniamo fuori tutte quelle cavolate che avete fatto. È inutile che poi fate finta di avere l'aureola dei santi sulla testa, è vero o no? Fatevelo un esame di coscienza. Va bene, che devo dire, che venerdì, fine settimana, la gente ha voglia di sfogarsi, e allora che facciamo? Perché c'è gente che può partire per il weekend, c'è gente che invece non lo fa, c'è gente che lavora durante il weekend. Allora noi ogni tanto in I Feel Good apriamo la parentesi, sfogati, di quello che vuoi, che non ci sono problemi. Tanto se arrivano denunce noi le giriamo su di te. Voglio, sfogatevi con criterio, se c'è qualcosa che non va, che vi sta sulla bocca dello stomaco, voi adesso avete 10 minuti di poter dire tutto ciò che pensate. Poi magari il vostro capo non vi sente, la vostra moglie non vi sente, il vostro marito, il fidanzato, qualsiasi cosa. Oggi tiriamo fuori

0: Marco da Chivasso.
1: E c'è Marco, dici? Che ci deve dire Marco?
0: Marco da Chivasso.
1: Ho capito. Ah, beh, certo, ha mandato un messaggio. Ho capito, ok, sentiamo, dai.
0: Garzini, io volevo solo dirti che siamo in partenza per la 3 giorni del K Future Festival
1: a Torino.
0: Tutta
1: sì,
0: musica
1: bravo,
0: elettronica, techno, house e più ne ha più ne metta a Torino.
1: Bravo, grazie a tutti. Grazie Marco da Chivasso. Che schifo, alle 3D, sentiamo un attimo, perché arrivano dei messaggi qua che... Questo che dice? Aspetta un attimo. E il caldo, il caldo, che è? Va o non va? Aspetta. Sentiamo se riusciamo. Perché...
2: Sacra non, assolutamente, il conte da Alan mi viene da mastegare tutti quelli che si è segnato sul calendario perché ho da sbiancasare a casa. E io odio quelle robe lì, odio.
1: Ma che stai a dire?
2: Mamma, con nervoso che mangiaria un cobra.
1: Aspetta, possiamo chiamarlo questo un attimino? Aspetta, è pronto? Pronto? Allora, io capisco, cioè, scusa, abbassa un po' il volume della radio,
3: Dimmi, scusa.
1: Allora, come ti chiami?
3: Allora, io mi chiamo Marco, però il nome d'arte è del conte.
1: Ah, Marco del conte. Noi non abbiamo capito una mazza di quello che hai detto. Tagadagadagadagadag, che hai detto? Cioè, faccio...
3: Dare il colore alla casa.
1: Aspetta.
3: Voglio dare il colore alle case.
1: Oh, c'è tutta l'Italia che t'ascolta. Mi sono arrivato il messaggio e ho detto, ma quello che minchia ha detto? Cioè,
3: fate... No, tranquillo, che i veneti capiscono.
1: Ho capito, però l'Italia... Nell'Italia ci sono altre regioni, a parte il Veneto. Cioè, cos'è che odi tu? Cos'è che odi?
3: Odio dare il colore, mi manca l'attrezzatura, odio sporcare e odio pulire.
1: E perché? Devi imbiancare casa?
3: Sì, perché vado via, cambio location.
1: Ah, cambi allora location, devo... allora devi lasciarla come l'hai trovata e voglio dire, ragazzo mio.
3: Esatto.
1: Che
3: esatto.
1: Caspita, bene. E hai trovato una casa più grande? Dimmi.
3: No, ma torno in Veneto adesso, torno a Montegrotto Terme.
1: Montegrotto.
3: Vivevo in Trentino e
1: poi
3: le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, basta, via. Si ritorna a casa, dunque rimetti... E di che colore la fai? Questo appartamento di che colore?
3: Bianca, almeno così non si vede.
1: Bravo, bianco, tutto bianco, che dà l'idea del pulito. Va bene, grazie, abbiamo capito che ti sta sulle balle a colorare, a pitturare, a verniciare casa, a imbiancare casa. Vabbè, grazie, abbiamo... Grazie anche per il tuo dialetto veneto che ci ha aperto degli orizzonti. Ti vogliamo bene, ciao.
3: Non ho neanche bestemmiato, sono stato bravo.
1: Bravissimo, buona vita, ciao, ciao.
3: Grazie, siete fantastici, ciao.
1: Grazie, figo. No, lo voglio dire, io capisco tutto, la lingua locale, però quando poi la parlate in modo stretto, vabbè, questa qui cosa c'entra? In questo momento vorrei licenziare qualcuno. Beh, sfogatevi, ragazzi miei, anche donne, sfogatevi. Se siete represse, se vi fanno fare una vita monotona, dove siete veramente sudite dalla mattina alla sera a lavorare, finisco di lavorare, poi vado a casa alla famiglia, guarda quanti messaggi arrivano. Comunque 338-141-1001. Intanto arriva il disco del passato.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past. Brand-

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ce?
1: Avem una grinta incredibile.
0: Beh, questa è la reazione al caldo. Ma oggi cos'è? Giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Lo sapevo, è stata per la spesa, l'ho usato, no? Anche questi sacchetti di plastica. Hai visto come li fanno fini fini? Cioè, proprio ragazzi, ci pigliano per i fondelli. Vuole il sacchetto? Sì! Cioè, metti dentro tre cose, taxi spa, e la roba è impressionante. Anche lì a risparmio. Oh, tutti i supermercati, tutti braccini corti! E che? Vabbè, va. Il nostro laboratorio ha preparato il nostro party time del venerdì. E sapete che il venerdì è molto fashion. Modaiolo, eh? Attenzione all'outfit, ragazzi. Oggi ho voluto fare il figo, ho fatto outfit black, con il caldo tutto addosso. In the house! Io chiudo gli occhi e ballo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
2: You know, this place is out of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if not.

Signore e signori, vi diamo il bentornati sulla Garzillian Gad Airlines. Questo è il volo del weekend. I nostri comandanti Miki Garzilli, Frankie Gad e DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. Viaggeremo con la musica, la passione e il divertimento. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app nuovissima e coloratissima di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Grazie di aver scelto la nostra compagnia, vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

tu vuoi o non vuoi, se balli sto disco, vieni fuori dalla pista che fa I don't want nobody. È in automatico, si entra nella testa. I don't want nobody, baby! È così che lo fai, e vabbè, voglio dire. Party time su Radio Studio Più, il meglio, vai vai ragazzi, un po' di bolgia per piacere, dai, il meglio degli anni 90 e i primi anni 2000, su ciò che si è ballato, sui dance floor fashions, pettine sound, come si diceva una volta, no? O chissà perché, con questa temperatura di 24 gradi, anzi l'abbiamo passata a 23, con l'aria che ti viene in bacio, ti viene la sonnolenza, com'è?

Giovanni, la sua, come si chiama? Auguri, auguri a tutta la family. Che bello, vedi? Quando ci fate partecipi della vostra vita, noi siamo entusiasti, veramente. Oh, c'ho il ventilatore in faccia, mi fa chiudere gli occhi. Allora così, si lavora con gli occhi chiusi, vai.

Pensa che viaggi si facevano negli anni 90, questo del 1993, nel mondo della musica house, vedo? Nato di brutto passion, ma no, riascoltare, che poi sono sempre attuali, perché voglio dire, se li suoni in una serata di musica house o di tech, comunque ci sta dentro un disco simile. Vedi, le sonorità sono ancora queste. Non ho con me gli occhiali da solo, se no mettevo gli occhiali scuri, ci vuole. Situazione bella da viaggio, da atmosfera quella giusta. E nel party time arriva Roger Sanchez.

Bravo il calendario di Roger. Domani è il Pacià, Ibiza. È stata Flower Power. Vedi, vedi, anche loro nel Flower. Beh, che poi hanno un cast d'eccezione lì, hanno messo persino Marco Carola, eh? È vero o no? Che caso, però. Party time su Radio Studio Più, l'atmosfera l'abbiamo creata. Cos'è questa qui? Sono Damiano da Verona, vorrei che mi salutasse la Ninna Maria, figlia di... Ragazzi, dai, è nata 6 giorni fa. Salutiamo Ninna Maria, vedi?

mandato il messaggio, la bimba c'ha 6 giorni, capito? Cioè questo manda il messaggio, questo non so, Damiano manda il messaggio 6 giorni, va bene, ciao Nina!

0: Welcome to Super Club.
1: No, il Super Club, ricordiamolo, che va in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì. Il martedì con il DJ Dami alle 15.30, il mercoledì alle 16.30 con Frankie Gada, e il giovedì sempre alle 4.30, alle 16.30 con il sottoscritto Michi Garzini.

0: prodotto in tempo reale dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Grazie ragazzi!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzoneo temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Perfetto, ingranitato, Frankie Gada.
1: Solo in questo studio c'è fresco.
0: Meno male, ragazzi. C'è una stonatura in giro che metà basta e avanza, vero o no?
1: C'è il caldo record a Torino.
0: E meno male si erano abbassate le temperature.
1: No, ma si abbassano un giorno, poi si rialzano per stare 9 gradi sopra la media.
0: Bene, domani dicono che arriverà il super caldo ancora.
1: Domani è super caldo?
0: Domani è super caldo.
1: Non c'è il super club?
0: No, quello lì.
1: E facessero arrivare il super club anziché il super caldo, non ho capito. Vabbè.
0: Ciao Franky, come la va, caro?
1: Niente, staremo bene quando saremo morti.
0: No, fammi toccare le mani.
1: Si sta al fresco sotto.
0: Madonna, ma no. Chissà cosa
1: temperatura
0: ci sarà.
1: Costante.
0: Chissà che ci sarà di là.
1: Di là?
0: È vera questa storia che si arriva, c'è un cancello che si apre. E uno che ti dice, hai fatto il bravo?
1: Allora, per sapere cosa c'è di là non è che manca molto.
0: È positivo
1: la metà
0: oggi,
1: della nostra vita è già andata.
0: Ma che ne sai, magari altre metà che abbiamo fino a 150
1: 120?
0: Ma certo, ma ragazzi, ci metto
1: ma
0: la
1: non
0: fine.
1: Ci pagano la pensione, Michi.
0: No, vedi, te gliela sfrutto fino all'ultimo.
1: Figura, stiamo pagando noi agli altri adesso.
0: Caspita. E chissà, si ipotizza che arrivi di là, vedi il mare, senti il mare. Dov'è l'effetto mare? Sentiamo l'effetto mare. Cioè che tu arrivi.
1: Questo, a parte che questo è un mare artificiale,
0: però non
1: io sudi. Sono stato al mare.
0: Però non sudi. È il cancello che si apre perché è l'umidità del bagno.
1: Ma con tutte le persone che entrano è oliato il cancello, Michi.
0: E dice
1: c'è San Pietro.
0: Cosa hai fatto? Ciao, sono Pietro.
1: No, a parte che se vai là vuol dire che sei stato bravo, perché altrimenti non c'è nessun cancello, non c'è nessun mare, c'è solo un mare.
0: Sai che mi hanno detto che al cancello c'è il bivio. Cioè c'è Pietro che ti dice.
1: Certo,
0: c'è Pietro che ti dice.
1: E up and down.
0: Esatto.
1: Il Mabadi, certo.
0: Guarda la tua tabella e dice aia,
1: con tutte le cose. Scambiano in ospedale le cartelle, figurati se non te la scambiano anche in para.
0: Va bene, ragazzi, parliamo di cose belle. Ti do delle dritte, Franky. Guarda qua. Guarda.
1: Meno male, perché avevo paura già delle storte.
0: No, diamo dei consigli. Guarda,
1: che consigli mi dai in mano, dai?
0: Prendi là che la ragazza.
1: Sei i posti migliori per conoscere le nuove donne.
0: Esatto. Allora, attenzione.
1: La palestra.
0: Attenzione, ragazzi, uomini.
1: Io non la frequento, però dicono,
0: sì,
1: soprattutto persone che conosciamo. Morgan. Che andare in palestra aiuti a conoscere. Dipende però secondo me sempre dal fisico che hai.
0: Certo.
1: Quindi, se ti presenti in palestra come me o come te il primo giorno di salsicciotto
0: non credo che attiriamo
1: l'attenzione. Però potrebbe essere un posto indicato per conoscere. Allora, il bar e la caffetteria. Anche qua il bar insegna, però devi averci la faccia un po' tosta, perché magari tu se sei un po'.
0: Non puoi andarla a dire, le offro il caffè.
1: Se sei un po' timido, non è che ti esponi così tanto, però lì dovrebbe essere un punto, diciamo, abbastanza facile, no?
0: Sì.
1: Trovi la ragazza sola, offri qualcosa, magari gli fai arrivare direttamente la colazione.
0: Oppure lei ha fatto colazione, tu gliela paghi quando lei arriva alla cassa.

0: cose in casa.
1: Le aree per i cani. Quello si sa. Quello le aree per i cani, le spiagge per i cani, certo. Basta che tu abbia un cane.
0: Certo, perché
1: e già questo scioglie l'imbarazzo. Perché anche se alcuni miei amici, come ho visto stamattina, sostengono che il cane per alcune ragazze è il sostituto del pene. Perché sì, nel senso che piuttosto che avere un fidanzato, preferiscono avere il cane.
0: Beh, col cane è anche un aggancio. Come Baiastrano il suo, come mai?
1: Sì. A caldo. Corsi di gruppo, yoga, ballo e lingue sono indicati per conoscere persone.
0: Certo.
1: Escludiamo lo yoga. Il ballo si sa, soprattutto il latinoamericano, il contatto fisico.
0: Perché tu
1: c'è.
0: Pensi che quando fanno yoga fanno a un...
1: Lo yoga è più una cosa
0: la
1: femminile.
0: Toccata,
1: Quanti uomini vedi fare yoga?
0: È lì, se vuoi andare a broccolare devi andare là.
1: L'uomo fa il tai chi sulla sedia.
0: Quello sì.
1: Se lo fa
0: è
1: sulla
0: più
1: sedia
0: facile.
1: Non si muove di casa. E andare a un corso di lingue. Infine, ai mercati contadini, eventi di strada, è vero, il mercato contadino io lo frequento. Anzi, saluto l'amico delle zucchine.
0: Della
1: cipolla di Tropea e anche delle ciliegie, dei meloni e delle angurie.
0: Come si chiama?
1: Vado sempre lì, sono gli amici del Palace.
0: Va bene, amici del Palace. Okay. Dunque, i mercati sono dei punti dove tac!
1: Sì, il mercato contadino, se lì in coda ti appoggi.
0: Certo, mi scusi.
1: C'era prima lei?
0: Vado avanti.
1: E infine?
0: Niente, sono quelli 7 punti.
1: La radio.
0: Sì.
1: Fare radio attira a te persone.
0: Sì, questa la stiamo
1: donne.
0: Va bene, ci danno conferma, la palestra sì al 100%, poi.
2: Ciao, vorrei ascoltare Carlos Whispers di Wham.
0: Vedi.
2: Perché
0: cioè, questo vorrei ascoltare Carlos Whispers degli Wham, capito? Lo so che non c'entra niente.
1: Ma era Last Christmas. Se vuoi un po' di freddo, Last Christmas.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo.

0: su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Caro Franky, è arrivata l'estate e si sente in giro.
1: Cocco bello!
0: Granite gelati! E arriva l'estate e iniziano le persone a mettere i like su altri profili.
2: Vabbè, quello lo fanno anche d'inverno, dai.
0: Ma arriva l'estate e aumentano i like.
2: No, devi dire così: i fidanzati o le persone impegnate mettono i like alle altre, come anche le altre
0: lo mettono agli altri.
2: Dunque, punto.
0: Ognuno mette dove vuole.
2: Però il like in sé non vuol dire
0: dire che stai tradendo la persona.
2: Non vuol dire che stai tradendo, ma non vuol dire per forza ti voglio fare. Cioè, altrimenti, ragazzi, siamo messi molto male.
0: Però l'altra persona
2: anche
0: la può intraprendere.
2: Nell'ultimo posto ho ricevuto 300 like.
0: L'altra persona può intraprenderla come una mancanza di rispetto.
2: Allora, dipende dal contesto in cui tu metti il like. Se metti il like a un paesaggio, ha un senso, diciamo, più normale. Se metti un like a una che non assomiglia per niente alla tua fidanzata, che non è nella tua cerchia di amicizie, e che quindi è magari messa lì in abiti succinti e quant'altro,
0: magari il costume è un po' particolare,
2: allora lì potrebbe dar fastidio alla diciamo alla tua dolce metà, che potrebbe vedere questa persona come qualcosa molto diverso da lei, e dice: allora ti piacciono queste perché hai scelto me,
0: se ti piacciono queste.
2: E lo stesso vale anche per la donna,
0: perché
2: la donna mette il like al palestrato, poi a casa ha l'uomo con la panza, c'è qualcosa che non quadra.
0: Ed è questo che io vorrei parlare in I Feel Good con le donne che mettono i like ai palestrati hanno i mariti ciccioni.
2: Posso dirti, era meglio chiedere qual è il nome da pirata. Che la vedo difficile.
0: Perché la gente
2: ma la
0: non
2: vedo difficile
0: espone.
2: Allora noi chiediamolo a loro,
0: dai,
2: e poi chiediamolo anche a un'amica che c'ho io che magari ci dà delle spiegazioni.
0: Dai donne, che caspita,
2: vabbè,
0: noi la buttiamo il sasso, poi vediamo che
2: non
0: cosa
2: lo so
0: succede.
2: Adesso io ho la tosse, mettiamo un disco con la tosse.
0: Va bene, disco del passato.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Com'è che fa sto disco?
1: Ma che quello è Frankie Ghost Warrior che fa
0: relax.
1: Questo è la tosse.
0: Questo è proprio di tosse, ragazzi. Sentiamo. Oh, è arrivato il messaggio.
1: Sì, è arrivato. Sentiamo.
0: Oh.
1: Sì, play.
0: Eccolo qua.
2: Ciao, sono Rosita Monza. Sì, io intanto metto qualche like ai ragazzi palestrati.
0: Vedi.
2: Mio marito ha la pancia, però se un ragazzo è bello, sì, va bene, palestrato, però bisogna vedere quando poi avrà 40 anni, 50 anni, come sarà il suo fisico, no?
0: Certo.
2: Però vabbè, se è un bel ragazzo, un like non vedo niente di male, voglio dire. Anche mio marito, se vede una bella ragazza, dice che bella ragazza, ma se è bella è bella, però vabbè, finisce lì la cosa.
0: Certo. Questione di mentalità, allora.
1: Non è questione di mentalità, perché quello che dice lei è assolutamente vero. Se una persona è impegnata, sposata, mette qualche like a foto di persone attraenti, per molti questo non rappresenta una mancanza di rispetto. Può essere semplicemente un apprezzamento estetico. Se invece i like sono frequenti, rivolti sempre allo stesso tipo di persone, accompagnati da commenti ammiccanti, da tentativi di contatto, allora
0: lì sotto c'è qualcosa.
1: Il fatto che le persone estetiche siano molto più atletiche esteticamente diverse dal proprio partner, però attenzione, può indurre il partner a soffrirne. Quindi attenzione a fare questa cosa, perché il partner si rende conto che tu metti like a persone, è lui che soffre. Ma soffre perché non assomiglia a queste persone. Viceversa, cioè, se al contrario, se un uomo impegnato mette like a foto di ragazze molto attraenti e modelle, alcune partner non ci fanno caso, mentre altre lo vivono con una mancanza di rispetto. Donna fa lo stesso con i ragazzi palestrati, vale lo stesso principio. L'aspetto più importante è la reciprocità e la comunicazione. Quindi dovete conoscervi molto bene per sapere se questo può accadere o no.
0: Cioè, è come dire: guarda tesoro, che ho messo il like a Giulia, Svetlana e Sahara. Lei va a vedere le foto, vede queste quarte e dice: ma io ti ho avvisato prima, che cosa ti ha colpito di queste donne? E tu magari dici la forma fisica,
1: sì,
0: la poesia. L'armonia che danno.
1: Tanto lo stesso accade anche per la strada. Non c'è il cuoricino like per la strada, c'è lo sguardo. Quindi mentre sei con tua moglie, c'è quella che ti guarda.
0: Tu adesso prova a fare il famoso sguardo sottopiglia.
1: Adesso lo sguardo.
0: No, vabbè, non
1: molto tempo che
0: tira fuori sottopiglia a Davide Catfaz. Quello sguardo che...
1: Ma lo sguardo è quello che ti fulmina.
0: Sentiamo.
3: Ciao Studio Più, potrei ascoltare una canzone degli Eiffel 65?
1: Sì, certo, tra 65 anni.
0: Io mi domando.
1: No, è perché non è il nostro programma. Lo stanno mandando, capito? C'è un piccolo ritardo sull'arrivo dei messaggi. Questi sono i messaggi che arrivavano nell'86 e stanno arrivando adesso.
4: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: che c'è, ragazzi,
1: non so, arrivano risposte chiare e definitive. Mettere il like alle belle donne o no?
0: Beh, che succede? Che succede?
2: Magari io, se su Instagram vedo una bella ragazza, sì, io gli metto il mi piace, perché le belle fitte gli va messo il mi piace. Chi se ne frega dell'amoroso della moglie?
0: Vedi, vedi, la voce della verità.
1: L'abbiamo un po' modificata, perché altrimenti viene riconosciuto dalla moglie sommazzate. Ma se la tua donna si comportasse uguale, ti darebbe fastidio?
0: Ha voglia, vedi te, vedi come cambia.
1: Non lo so, perché continua a mettermi dei like.

0: dite.
1: Ciao Frank, ciao Mickey. Io metto il like solo alle bionde cosce lunghe.
2: Alle bionde coscia lunga.
0: Vabbè, però non lo dicono alla fidanzata o alla moglie, dai.
2: Non lo dicono.
0: Vabbè, bello questo, perché entriamo anche nella vostra intimità, nel senso un certo comportamento fatto di nascosto.
2: Certo. Guarda Rudis cosa ci dice. Ci dice che a noi due i like non ce li mettono perché abbiamo l'aspetto gordito.
0: Vabbè, è anche vero, siamo tu sei gordito, io sono gordito. No. Noi facciamo parte del Gordi Club, gliel'hai detto.
3: Ciao grandi. Allora, io e mia moglie siamo gelosi l'uno dell'altra. Quindi io, per rispetto nei confronti di mia moglie, non vado a mettere like a nessuna ragazza, né su Instagram né su Facebook.
0: Bravo.
3: E lei fa uguale.
0: Bravo.
3: E quindi io lo faccio perché se lo facesse lei mi darebbe fastidio.
2: Certo,
3: e quindi
2: non fare a me quello che non vorresti fosse fatto a lei.
3: Io la vedo così, lei la vede così, e poi gli altri fanno quello che vogliono, per l'amore del cielo.
2: Comunque è vero.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Buona giornata, una
2: ciao, grazie. Comunque è vero, non abbiamo il like di nessuna donna noi. Abbiamo like solo maschili, solo uomini.
0: Ragazzi, facciamo
2: solo uomini
0: sui social. Se

0: comunque gli uomini fanno gli sgradassi, come si dice, non i gradassi, gli sgradassi proprio, cioè, gli esce la S da qua, capito? Cioè, impressionante. Le donne hanno un attimino, ma dire, mamma mia, guarda quest'altro qua, qua, mamma mia, mamma. Vabbè, però è così, il mondo è strano e vario, ed è bello anche per questo.
1: Però è bello, dai, quando arrivi su qualche foto di qualche donna succinta, vedi il like di un tuo amico. A me piace.
0: Io le sto beccando tanti.
1: Anch'io ne becco tanti. Ciao Francesco.
0: No, anche di gente importante, non faccio nomi. Non faccio nomi. Ammogliati o fidanzati, non si sa chi
1: è. Vabbè, ogni tanto.
0: Guarda,
1: no, perché
0: che
1: a te esce.
0: Cioè, a te esce, è vero.
1: A me esce. Io metto il like a qualcuno e qualcuno guarda quella foto.
0: Certo, viene fuori.
1: Ti viene
0: tua...
1: fuori che tu hai messo un like.
0: E allora becco un po' di amici, ma
1: sì,
0: ci sta.
1: Vabbè, ma ci sta, certo.
0: No, infatti uno gli ho detto, ma se tua moglie gira, no, ma mia moglie no. Vabbè,
1: ognuno è libero di fare quello che vuole.

0: Non risponde Frankie, però l'applauso dovremmo fare. Dovremmo
1: chi?
0: Fare Maristella.
1: Ah sì, ok, Maristella. Starà lavorando da Urbania, che certo. Comunque sia.
0: Caspita, ecco, vedi?
1: Un complimento si può fare, beh, dipende fare. Sempre se dietro c'è un MDF o bravo. Una persona normale, perché insomma un complimento è sempre ben accetto. È normale bravo. Che quando scadi nel volgare, allora.
0: Giusto, questa è la coppia, vedi, Maristella. Certo. Perché poi lei dice: mio marito dice che gli occhi sono fatti per vedere.
1: È vero, bravo, normale, bravo, guardare bravo, e non bravo. Toccare e saper resistere. Invece, Joe.
0: La Suzzara
1: dice che non hai social a parte TikTok, che forse è il social più social del mondo.
0: È quello peggio.
1: Guarda, Joe, ne hai già due di social. WhatsApp è un social a tutti gli effetti. Si possono caricare storie.
0: Bravo.
1: Si possono mettere pensieri. E TikTok è forse il più grande social di tutti.
0: Parte tutto da lì, parte.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Però vabbè, se non vuoi guardare la zoccolaggine, l'unico modo.
0: Scusa, cos'è che devi dire?
1: La zoccolaggine, okay. L'unico modo per evitarla
0: sì.
1: È non soffermarti su quelle foto, ma skippare veloce.
0: Bravo,
1: perché nel momento in cui ti fermi a guardarne una.

0: Vabbè, che ti devo dire, tutta la gente comunque gira in quel mondo,
1: io metto solo i miei viaggi su quella pagina lì, ce l'ho, non metto niente da DJ, metto solo i miei viaggi e basta,
0: è giusto,
1: le mie visite nei musei, le cose.
0: C'è gente invece che mette
1: ho capito, ognuno è libero di mettere quello che vuole, no?
0: Scusa, perché hai tirato fuori
1: lingua? Anche perché se hai 3-4 social, è inutile che metti le stesse cose su tutti.
0: Bravo.
1: Metti una cosa su uno, una cosa su un'altra, basta. Stop. Infatti da DJ sono diventato chef su quello da DJ. Su quello da DJ sono diventato vacanziero. L'altro parlo di fiori e infine l'ultimo è quello da psicologo.
0: Da psicologo.
1: Che è Facebook.
0: Va bene, ragazzi, comunque. Quello fa quello che vuole, l'importante è portare rispetto.
1: Quello da DJ è visto da 237 persone alla settimana.
0: Sì.
1: 237.
0: Voglio dire,
1: tanto, numeri alti, eh.
0: Ma perché tu li suddividi?
1: No, perché non gliene frega niente a nessuno di quello che fai.
0: Che bisogna parlare.
1: Vi interessa di più quello che mangi? Quelle cose lì gli interessano, i fiori.
0: Io ti ho detto, mostra una chiappa che vedi come
1: No, non tiro mai fuori il pene.

0: Ascolta, ma secondo te sì, però, è il sparo, è Lorenz?
1: Un po' di animo, eh.
0: Un po' di animo, sì, no?
2: 10 secondi.
0: Aspetta un attimo, dice, ma secondo te Lorenz mette i like a quelle con le poppe grosse o con le poppe piccole?
1: Vabbè, ci esco.
0: Ci esce?
1: Esco
2: diverso, dai.
0: Devi parti, dai.
1: Ti diamo il party, il prossimo tra meno di un'ora.
0: È imparato, eh? At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Help you. News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, nella capitale, ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo, Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi, un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli, alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon, il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: tranquillo, normale, ci siamo. Abbiamo fatto merenda, abbiamo bevuto il tè freddo.
1: È appena andata la pubblicità.
0: Certo.
1: Devi rientrare dicendo che ore sono, dove siamo, chi sei.
0: Allora.
1: E cosa fai nella vita.
0: La risata dice tutto. Le 4 del pomeriggio su Radio Studio Più, I Feel Good, il programma che state ascoltando con Michi Garzilli, Frankie Gada e l'intervento anche di Lawrence The Voice o Paromix, dipende. Comunque poi c'è tutta la squadra al completo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, il Damiano Nallini, tutto il laboratorio di ricerche musicali, e ci siete voi che mandate veramente un sacco di messaggi, e scusate se non riusciamo a rispondere a tutti, però ragazzi miei, ci sta, dai, che
2: orecchie di lupe, cinghie da laupe, orecchie, sono tornato,
0: orecchie di lupe, cinghie da laupe, no, com'è qua, va bene. Buon pomeriggio, Frankie, come
3: ciao,
0: va?
3: Ciao, tutto bene. Tutto bene. Ero a mettere dei like.
0: Dove sei andato a mettere dei like?
3: A mettere dei like alla natura.
0: Alla natura?
3: Sì, ho messo il like ai meloni.
0: Quella, caspita!
3: Sì, alle zucchine.
0: Anche ai limoni l'hai messo il like?
3: Al limone. Anche alle alghe.
0: Anche alle alghe che ci vuole.
3: Sì.
0: Va bene, chi è
1: Dai,
0: questo?
1: Che succede?
0: Maurizio, io sui social metto solo... ciao, Nike Garzilli.
3: Se metti a Nike Garzilli è già fatto centro, nel senso che
0: bello,
3: si vede che c'è un tuo omonimo che fa anche da sponsor per per le scarpe.
0: Che ti devo dire?
3: Sì, dai, sto scherzando,
0: vabbè,
3: Maurizio.
0: Ragazzi miei, questo scopre i ladri in casa, tende loro una trappola, li cattura e poi li trasforma come i telebubbies.
3: Sì, telebubbies.
0: Lo so, telebubbies. Vedi come
3: i teletubbies sono un'altra cosa ancora.
0: I Teletubbies sono famosi.
3: Teletubbies, questi li hai proprio incelofanati, è una pratica anche questa sessuale, tra l'altro.
0: No! E allora però non ti devi scoprire! Che caspita!
3: Vabbè, comunque quella di utilizzare lo scotch per i pacchi per impacchettare il fidanzato.
0: Diciamolo che i Teletubbies sono quei personaggi dei cartoni animati.
3: Sono quelli che facevano
0: trilibili, diciamolo. Poi l'hanno portato in televisione, Gianluca ha impastato tutta la cricca. Vabbè,
3: sì,
0: comunque.
3: Bene.
0: Dimmi.
3: Cosa?
0: E questo li ha aspettati in casa, cioè era nascosto, sono entrati e li ha affrontati
3: quattro,
0: ragazzi.
3: Allora,
0: in casa, erano in 10.
3: Ok, allora ci sta. Ma lo farei anch'io, guarda.
0: Li ha aspettati tutti in gruppo.
3: Anch'io aspetto.
0: Appena sono entrati dalle finestre ha fatto cucù, settete! Tu cosa faresti?
3: Cosa devo fare?
0: Se li becchi, cioè se tu vedi o senti che qualcuno sta entrando in casa.
3: Mi è già successo, Michi, cosa dobbiamo fare?
0: Il pistolone ce l'hai ancora?
3: Io non ho ferro.
0: Io
3: ho il ferro da stiro.
0: Io
3: l'accetto se uno entra in casa con l'ascia. Cosa devo fare? Ho un'ascia
0: fa più
3: su ogni
0: male,
3: piano.
0: Fa più male del
3: ho anche
0: ferro.
3: Delle roncole, mi trasformo in Edward mani di forbice e basta.
0: Va bene, cosa sta facendo di là?
3: Niente, stiamo facendo un po' le tecniche.
0: Ah, vabbè.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ciao Frankie, ciao Garzilli.
1: Ciao, dice.
0: Lo dico per, giusto per dire, non so se vi interessa. Ieri è stato rimandato il palio.
1: Palio di Siena,
0: oggi,
1: sì.
0: Se vi interessa, guardatelo, bello.
1: Oggi l'hanno spostato oggi.
0: Tre volte i cavalli.
1: È vero, è vero.
0: Intorno alla piazza del campo. Ciao.
1: Brava, è vero, perché poi molte manifestazioni sono state così spostate per il tempo.

0: no? Prima il tempo, ma in molte altre manifestazioni di gare, in maniera particolare di atletica, sono state spostate per il grande caldo settimana scorsa, che ci hanno detto che bene o male passa, ma poi realmente anche oggi voglio si boccheggia. Comunque fateci sapere com'è il movimento dalle vostre parti, il punto di contatto 338 141 1001. Poi diamo un'occhiata mentre Frank è di là che si beve un bel tè freddo. Che succede? Qualcosa? È successo qualcosa di particolare? Niente, niente, nulla di che, nulla di che. Niente, niente, cose negative, noi non parliamo di cose negative, non ne voglio parlare, punto e basta. Adesso vediamo se c'è Franky, porti qualcosa di bello? Hai qualche notizia positiva?
1: Sì, ho l'alimentatore rotto.
0: Bene.
1: Tanto per cambiare.
0: Tanto per cambiare, stai cercando di vedere come si può entrare velocemente.
1: Sì. Tanto per cambiare.
0: Vabbè, ma è venerdì, dai. È 3 luglio, ragazzi. Uè, domani è Independence Day,
1: Domani è 4 luglio.
0: Aspetta, domani è 4 luglio, bisogna chiamare Donald.
1: Arrivano, no, arrivano cose, gli alieni.
0: Gli
1: no?
0: arrivano gli
1: alieni. Non era Independence Day.
0: Independence Day era il 4, esatto, il film era okay, bello.
1: Okay. Ma tanto ci stavano i Men in Black.
0: Bene, ti serve l'alternatore? Cos'è che serve?
1: Sì, serve un...
0: Cosa?
1: Uno coso potente.
0: Uno coso potente.

0: brava.
1: Eh beh,
0: carina, molto carina, molto brava. Tutte le qualità per emergere.
1: È una bella impepata, dai.
0: Ascolta Frankie, facciamo una cosa che non lo fanno negli altri programmi. Cerchiamo di conoscere i nostri ascoltatori uno ad uno.
1: Sì, ok, cominciamo da questo.
0: Iniziamo da questo. Pronto?
2: Pronto, buon pomeriggio.
1: Ma chi è? Con chi abbiamo il piacere di parlare?
0: Chi sei?
1: In un tubo catodico.
2: E io sono nell'escavatore, sto spaccando le pietre, ragazzi.
0: Ah, stai lavorando, sai?
2: Sto lavorando, sto. Che sto a fare?
0: Sì, però mettiti vicino al telefono.
1: Beh, c'ha il viva voce, c'ha perché ha le mani impegnate con le cose per escavare, capito?
0: Ma scusa, una domanda. Tu hai mandato un messaggio che il palio è stato rimandato.
1: Sì, è vero.
0: E dice, oggi lo rifanno, cioè, che bello vedere i cavalli che fanno tre volte il giro nella piazza famosa di Siena. Certo. Ma tu se stai lavorando...
1: Ma nell'escavatore c'è
0: nell'escavatore che sono messo la televisione
1: c'è
0: pure.
1: La TV, tubo catodico.
0: Ah, che non fa un cazzo questo.
1: Ma
0: cioè,
1: no.
0: Fa finta.
1: Allora, ti spiego, si lavora con intelligenza. Ehi, intelligenza, scavami un buco. E nel frattempo uno fa altre cose.
0: Ah, ok, capito? Ho capito.
2: Siete unici, ragazzi.
0: Certo, no. Ascolta, in che zona sei con l'escavatore?
2: Allora, io mi chiamo Greve in Chianti, non so se conoscete.
1: Come?
2: Greve in Chianti, nel Chianti.
1: Ah, nel Chianti!
0: Nel Chianti,
1: nel Chianti. Nel occhio Chianti. Che ti schianti.
0: Nel Chianti.
2: Vabbè.
0: Bene.
1: Sì.
0: Stai bene,
1: zone,
0: stai
1: però,
0: bene, tutto a posto?
1: Sì, sì.
2: Tutto alla grande.
0: Bene.
1: Ma sei vicino al mare o più nell'interno?
2: No, siamo sulle montagne del Chianti, non conosci Greve in Chianti?
0: No, non
1: no,
0: ci siamo
1: conosco le montagne del Chianti, certo, sono passato una settimana fa da quelle zone lì, da Tollo, quelle parti lì, capito?
2: Bellissima zona, bellissimo. Buon vino.
1: Beh, il Chianti, ragazzi, tanta roba.
0: Va bene.
1: Una bella bottiglia di Chianti, lo diceva anche Hannibal Lecter.
2: Non so se posso fare la marchetta all'azienda dove mi trovo, ma...
1: No, ma non, no, farlo, no, non farlo,
0: per l'amore di Dio.
1: Che poi dopo...
0: Lascia stare.
1: No,
0: che poi...
1: perché altri escavatoristi poi dopo, soprattutto da Verona, iniziano
0: lasciamo
1: a dire...
0: Lasciamo perdere, ecco.
1: No, lascia stare.
0: Va bene.
2: Dai,
0: va bene, cioè, comunque la prossima volta che ti chiamiamo
2: vado a vedere il palio, va bene?
1: Va tutto bene, non ti
0: tutto
1: preoccupare,
0: bene, non ti preoccupare,
1: tutti ti vogliamo bene.
0: Ciao, ti
1: ciao.
0: Vogliamo cioè, ripigliati. Che devo fare?
1: Ma niente, la mia domanda è chissà quanti escavatoristi ascoltano Studio Più.
0: Tanti.
1: Vediamo, sono più gli escavatoristi o più i trattoristi?
0: Secondo me i trattoristi super, gli agricoltori vanno alla grande.
1: Allora, adesso cerchiamo un ingegnere.
0: Ecco.
1: C'è un ingegnere all'ascolto, una cassiera, un come si chiama? Un commercialista.
0: Sta guardando e voglio capire una cosa.
1: Sì.
0: Arrivano dei messaggi che ci danno delle risposte alle domande che abbiamo fatto magari mezz'ora fa.
1: Perché la gente è indifferita.
0: Indifferita.
1: Sì, sì, sta ascoltando all'estero.
0: Vabbè, 42 anni fa, nel 1984, tu dove eri?
1: Io ero a Molfetta.
0: A Molfetta.
1: Ero al mare.
0: Al mare.
1: Ero al Nettuno,
0: Fare
1: il bagno.
0: Mentre tu facevi il bagno
1: no,
0: a Nettuno.
1: No, non solo, mentre ero in piscina, nelle casse della discoteca.
0: Andava questo discorso.
1: Andava questo.

0: good. Now listen, D.D.O.P. Now listen, D.D.O.P. Now listen, D.D.O.P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

e stai Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Vedete? Voi non potete vederlo, ma Frankie è messo di là nella zona beach con il cocktail fresco in mano, che è qua, eh? Ragazzi miei, quando c'è caldo vedi delle cose strane. Inizia la festa, il party time! Tra parentesi, ricordiamo che poi stasera Frankie è in diretta, cioè voglio dire, c'è l'inaugurazione del park qua, del divertimento, è tanta roba, tanta roba. Seguite gli appuntamenti sul sito della radio, lì trovate tutti gli appuntamenti per questo weekend e non solo, i vari collegamenti, dove si trova la Dance Station d'Italia. E allora, e poi arriva anche Curtis Mayfield. A che ora hai la diretta? Dopo?
1: Alle 8.
0: Alle 8.
1: Alle 8.
0: Quella.
1: Oggi è alle 8.
0: Ci andiamo a divertire al parco.
1: No, iniziamo alle 8. Uh-huh. Alle 8 e mezza credo avremo la diretta, una finestra di mezz'ora. Uh-huh. Alle 21 si inaugura. Quella. E alle 22 mangia l'insalata.

0: vedi, arriva il venerdì, venerdì che c'è la carica di la sento questa energia che hai. La
1: sento. Non fare dei scismi che dopo vengono rilevati.
0: Cosa stai pensando?
1: Non sto pensando, sono oltre.
0: Sei già andato, tu sei già.
1: Sono già oltre.
0: Sono già
1: i regali di Natale.
0: Ah, addirittura.
1: Voglio no, anche... iniziano i saldi comunque.
0: Giusto, oggi.
1: Oggi no, domani, questo domani, weekend, sabato, il 4. Questi weekend iniziano i saldi.
0: Andiamo a fare shopping.
1: A luglio iniziano i saldi.
0: Eh beh, che secondo perché? Te, certo, perché è così che poi fanno i furbi, cambiano le vetrine, non è quello.
1: Mettono
0: che...
1: quelle invernali adesso.
0: Mettono, sì.
1: Ad agosto vedremo
0: la
1: pellicce.
0: Vetrina.
1: Ho capito. Bello. Bello.
0: Ragazzi,
1: vai. Fuori panettoni, vai.

0: mentre andava sta canzone all'intelligenza artificiale gli ho chiesto: mi crei un testo trap che parli di amore, la interpretiamo un attimino. Già vedo la faccia.
1: Aspetta.
0: Allora,
1: amore nella notte, brillo come un neon, freddo nello sguardo ma col cuore che va overdrive. Bro, parliamo di noi, ma non sono il percorso, ogni cicatrice è un diamante sul mio volto. E Garzilli, sono uscito dal buio con la fame negli occhi e adesso zero scorciatoie e andiamo dritto ai balocchi.
0: Vedi? Disco
2: vabbè, ma dai, ma lo sapevo fare, cioè, dai, però, ma negli anni 80.
0: Però ormai,
1: ma negli anni 80 c'era Serenata Rap di Jovanotti.
0: Era molto meglio.
1: Serenata colorata. Era così il rap di una volta.
0: Scusa,
1: adesso
0: il movimento di Serenata colorata.
1: Serenata colorata

0: Jugar. Io devo riprendere questa scena. Sì, guarda che fa. Hai fatto così, guarda. C'è troppa aria.
1: Ma dentro c'è troppa aria, Garzilli. Non lo so. Vivevi in Antartide una volta.
0: L'aria così, vedi, ti rinfresca.
1: Ma cosa vuol dire ti rinfresca? Che poi esci che viene uno sciopone a una certa età, non puoi.
0: Ma no, non è vero, puoi. Perché si raffredda il
1: ma
0: sangue.
1: Ma non è vero, il sangue.
0: E tu mentre
1: sì,
0: sei
1: si
0: qui
1: gela,
0: magari
1: certo.
0: Pensi di essere in Groenlandia.
1: Andavi a gela allora se volevi il freddo o il sangue. Cioè, non ho capito.
0: Vedi, guarda comunque. Che bello che sei, mettiti di profilo con l'aria che viene.
1: Ma no, vedi, a parte che l'aria è tutta dalla tua parte, la senti solo entrando. C'è il ventilatore,
0: lo
1: il condizionatore.
0: Ragazzi, cosa vuoi? Apri la finestra.
1: Vuoi anche il tappeto?

0: Allora, comunicazione di servizio. Volevamo aprire una parentesi da settimana prossima, una volta alla settimana,
1: sì, cioè
0: fare una parentesi di segreti.
1: Segreti?
0: Sì.
1: Non magari lo fanno
0: uno
1: già...
0: dei segreti, capito? Qualcosa.
1: Cioè, tu vuoi che la gente dica i propri segreti?
0: Sì, che dici.
1: Okay. Va bene. Ci può stare.
0: Ci può stare.
1: Vi camufferemo la voce.
0: È per forza.
1: È per forza. Tanto oggi Sinner sta giocando di nuovo. Ha vinto
0: com'è?
1: Il primo set 6-4 contro Brooks B. E sta adesso perdendo 3-2 il secondo.
0: Ma tanto
1: però è al servizio. Ho capito, non si possono dare le cose per scontato.
0: No, ma lui è il nostro
1: supporto.
0: Non
1: sono iniziati i saldi. Se vuoi dare le cose scontate, le dai domani.
0: Bene,
1: domani.
0: Andiamo via.
1: Oggi no.
0: Va
1: oggi
0: bene,
1: no.
0: Vi lascio con Frankie fino alle 18. Noi ci ribecchiamo lunedì. Buon weekend. Sì. Ricordando che poi tu sei in diretta.
1: Non lunedì.
0: Oggi, stasera.
1: Oggi.
0: A che ora?
1: Oggi. Dopo.
0: Va
1: spiego
0: bene.
1: Io.
0: Va bene.
1: Ci penso io.
0: Ciao a te.
1: Ciao, spegni il ventilatore.
0: Studio Q, your dance station.
2: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Madonna, Madonna. Eccoci qua, signori, buon pomeriggio, benvenuti. Siete pronti? Are you ready? Are you ready to go? Perché? Perché è venerdì 1. Cioè, non venerdì 1, venerdì 3. 1 è venerdì 3. E 2 inizia la studio più compilation, quindi visto che io ho proprio la schermata dei messaggi di Radio Studio Più, la Destination d'Italia, vuota, ok? È arrivato venerdì, io mi aspettavo, che ne so, già 10 messaggi, sono Claudio, portami nel 1983, sono Roberta, fammi sentire l'atmosfera del 1996. Invece niente, è vergine, il nostro WhatsApp in questo momento è vergine. Per cui ve lo dico e ve lo spiego, c'è la Studio Più Compilation. Come si partecipa alla Studio Più Compilation? Si manda il proprio nome e l'anno in cui uno musicalmente vuole andare, no? Non è che dovete scegliere una canzone, mi scrivete, che ne so, Claudio, vorrei andare nell'86. Messaggi scritti. Andrea De Verona cosa ha capito? Cosa vuole quest'uomo? Cosa
1: c'è? 4 soppie maroni.
0: Vabbè, so. Vabbè, vedo che il caldo comunque... Il ricovero obbligatorio non è ancora in atto per lui. Vabbè. Allora, dicevo, scrivete l'anno, il nome e basta. E che Dio me la mandi buona, così almeno vedo se riesco a contentarvi. Ma non scrivetemi alle 17.23. Scrivetemi adesso, perché dopo diventa tardi. Dopo non si può fare più niente. Dopo non si può fare più niente. Vi ricordate dell'anno 2016? 2016 c'era questa.

E secondo, adesso sì che sono arrivati i messaggi, adesso sì che ne sono arrivati. Andiamo nel 2050? Nah. Sai che musica di cacca c'è nel 2050? Andiamo nel 1990, perché c'è il Pavone che è stato il primo d'Italia a mandarci il messaggio. Nel 1990 c'erano Grooves in the Heart, gli Snap con The Power, e poi c'erano anche loro, i Black Box. Questo è un capolavoro.

canzone, ragazzi. Andiamo nel 1982 perché c'è Guido di Guido che vuole andare lì nel 1982. E allora, per andare nell'82, dobbiamo ricordare che cosa c'era in giro. C'erano i Yazoo con Situation, c'era Laura Branigan con Gloria, la canzone di Umberto Tozzi, c'era Prince con 1999, c'erano ancora The Sexual Healing, Just an Illusion dell'Imagination, e poi c'era anche lui, Sylvester, in classifica con questo disco.

0: Funk With Me. Emanuele, tocca a te. 1996. E scendiamo. Tra l'altro salutiamo anche Max da Roma, anche lui voleva andare negli anni 80 e l'82, giusto? Ha scritto anni 80 generico, ci attacchiamo a questo disco. Allora, 1996 in classifica, al primo posto Children di Robert Miles, poi Give Me the Light, Ice MC, Make the World Go Round di Sandy B, Professional Widow, Don't Stop Moving di Living Joy, Fly di Gigi Doug, Number One di Alexia, The Summer is Crazy, sempre Alexia, poi Mystic Motion, Datura, Metropolis di DJ Dado, via via un'altra serie di successi. Ma al numero 2 della classifica dopo Children c'era questo disco, che tra l'altro suoniamo sempre, ma è tornato di moda alla grande. Nella Studio Più Compilation, senti qua.
1: Studio Più Compilation.
0: È proprio lei, è assolutamente lei.
2: Studio Più Compilation.

1996, accontentiamo anche da Francavilla al Mare Andrea, visto che avevamo l'opportunità e nel frattempo ci avete scritto 1996. Bene, bene, bene. Due piccioni con una fava. E dal 1996 che si fa? Andiamo nell'anno 2000. Perché c'è Andrea che vorrebbe tornare nel 2000. E allora Andrea, ti riportiamo nel 2000 direttamente col disco numero uno in classifica degli anni 2000. One More Time, Daft Punk.

0: free.
1: One more time.
0: Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.
1: We celebrate.
0: One more time. Music's got me feeling so free.
1: Che disco però, eh. Anno 2000. Non riesco ad accontentarvi tutti nella Studio Più Compilation, ve lo dico adesso, perché sono arrivati

0: 2007.
1: Studio Più Compilation.
0: Andiamo nell'anno 2007 per la Studio Più Compilation per accontentare Giorgio, che è un pazzo e dice voglio andare nell'anno 2007. Bellissimo anno. In classifica, che ne so, Love Resurrection di Modella, To The Beat di DJ Ross, I Found You di Axwell, Baby When The Light di David Guetta, ma la posizione numero uno c'era Destination Calabria di Alex Gaudino e alla numero due c'è questa canzone, Love Is Gone.

andiamo nel 1992, c'è Joe dalla provincia di Mantova, c'è Oscar da Cernusco sul Naviglio che vogliono andare lì nel 1992, qualcun altro che ha fatto anche il militare. E allora andiamo nel 1992, dove in classifica al primo posto c'erano gli Snap con Rhythm is a Dancer, ma al numero 2 di questa classifica c'è il disco che stiamo per mettere, si chiama Dottor Alban, It's My Life.

0: 1992. Così abbiamo accontentato anche quelli degli anni 90 e adesso chiudiamo con quelli degli anni 70. Nel senso che l'ultima persona che prendiamo in esame, e mi dispiace per gli altri perché ne sono arrivati veramente tanti di messaggi, ma dovete mandarli un po' prima. Voi al venerdì dovete capire che in quel momento lì, quando scatta il cambio dell'ora, è lì che bisogna scrivere. Vabbè, lo stesso, dai, ne riparleremo venerdì prossimo. Andiamo alla Pier di Nogara, anno 1979, che si fa col 79? Tanti dischi in classifica, assolutamente.
1: Studio più compilation.
0: Andiamo a scoprire quali erano. Ring My Bell di Anita Ward al numero 1. Born to be Alive di Patrick Hernandez al numero 2, Good Times degli Chic al numero 3, Boogie Wonderland degli Art, Wind and Fire, e poi arriva lei, arriva Donna Summer. Era in classifica nel 1979 con due canzoni, una di queste due è Bad Girls, l'altra è quella dello spogliarello che voi farete in questo momento ed è questa, Hot Stuff.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il party time. Party time. Bene. 338-141-1001 per i vostri messaggi e per i vostri saluti, dai. Non ce l'avete fatta entrare nella Studio Più Compilation? Salutate adesso. Pas de problème. Pas de problème, signori. Tanto la partita di Sinner sta andando avanti, ha vinto anche il secondo set 6-3, quindi il primo 6-4, il secondo 6-3, il terzo adesso è in atto, sono sul 2-2 in questo momento.

0: cos'è? Gumbo, Gumbo!
1: Volevo salutare il toro di Casteldazzano e l'ingegner Cicco che stanno partendo per il mare e dargli un bel limone.
0: Ecco, ma partono insieme, c'è un toro e un... Cos'era il toro e un... Ho una memoria...
1: Volevo salutare il toro di Casteldazzano e l'ingegner Cicco.
0: Ah, l'ingegnere, stanno... quindi un toro e un ingegnere che vanno insieme al mare, fantastico. Molto più di quello che ti puoi aspettare dalla vita. Poi tra l'altro non è un buon viaggio, è un buon limone. Cioè ragazzi, non si usa più dire buon viaggio, adesso si dice buon limone.

0: andarlo a mangiare.
1: Bene, siamo contenti che sushi suscita interesse. Il sushi, sushi, sushi. Va bene, allora intanto questa sera ci vediamo al Summer Park, inaugurazione di Desenzale Garda con Irona Salvi a partire dalle ore 20, quindi finisco qui, tempo di andare a montare e siamo operativi. E domani sera saremo invece a Gozzolina con Andrea Buizza, il sottoscritto. Domani sera facciamo festa anche a Gozzolina, quindi salutiamo gli amici di quelle parti. Chiunque ci voglia venire a trovare, siamo lì.

0: Può capitare di dimenticarsi delle cose o di fare delle cose diverse rispetto a tutti i giorni, no? Può capitare, cioè ragazzi, la vita è fatta anche di cose che si dimenticano. Io ultimamente mi dimentico le cose molto in questi giorni qua, me le dimentico proprio, dimentico, vabbè.
1: Meno male, Frankie, mi consolo che non sono solo io che mi scordo le cose a breve termine.
0: Vedi, a breve termine, lo so, siamo in due allora.
1: Queste sono le menti superiori, le menti superiori.
0: Ma bisogna spiegarlo agli altri che un motivo è essere menti superiori. Va bene, dai, mi hai fatto ridere, questo è quello che conta. In questo venerdì 3 di luglio sono 10 giorni per me molto intensi questi, Questa settimana fino a lunedì prossimo, roba tosta.

0: così, va così, va così, hai capito? Hai capito?
1: Frankie, sì. Fai più sesso, eh. Senti a me, fai più sesso che ricordi tutto.
0: E questa teoria da dove salta fuori? Buon weekend dalla Sardegna, Daniele. Una bella birra fresca anche in Sardegna ci sta. Oh, meno male che il nome di mia moglie ce l'ho scritto sulla fede, quando non ricordo. Ed è meglio che te lo ricordi, perché te lo sbagli. Se lo sbaglio è un disastro, Pier Giorgio, se lo sbaglio è un disastro, disastro, disastro. Dance Station d'Italia, vai, vai.
2: Buonasera, buon pomeriggio signori, venerdì 3 luglio in diretta con Frankie Gada, live qua su Radio Studio Più.
0: Grande.
2: In diretta stiamo corseggiando la Riviera Ligure per destinazione Rapallo. Un saluto speciale da Simone e da Michela che è qua di fianco a me. Ciao.
0: Bravi.
2: Stay with us.
0: Fatevi una focaccia. Una bella focaccia. Ligure, ragazzi. Tanta roba.

0: Però questo l'audio che avete fatto sentire non va bene, perché ci stanno i bambini che ne ascoltano. Mo mio figlio ha detto: che significa? Che cosa le devo rispondere?
1: Fare palestra. Palestra, attività fisica. Poi l'abbiamo detto in italiano, non è che era una cosa straniera o volgare, era in italiano. Fare palestra, attività fisica.

faremo censurare tutti i messaggi che arrivano alla radio. Sai quanti ne rimangono? Però noi lo dice, l'abbiamo detto anche tante volte, però che ci sono i bambini all'ascolto, ma è dura far capire. Va bene, dai, meno male che sto per andare via, così almeno non c'è il problema. Ultimo disco. Aereo che passa e ultimo disco. Fammi sentire l'aereo che passa, dai, aereo che passa. Ha scritto un'altra mamma che dice... No, non lo dico, dai, se no creo polemiche, lasciamo un po'.

0: Without You. Comunque non bisogna nascondere ai figli delle verità, perché nel momento in cui un figlio, e sono stato figlio anch'io, e da piccolo un giorno ho chiesto a mio padre e a mia madre qualcosa relativo a quella cosa lì che fanno gli adulti, mi è stato spiegato con molta dolcezza, senza traumi e senza niente. Quindi se un giorno, ascoltando la televisione, guardando il telegiornale, ascoltando altri bambini a scuola, un bambino va dalla mamma e chiede cos'è quella cosa lì, secondo me, genitore, glielo spieghi con tutta la calma e la dolcezza del mondo, perché alla fine si tratta di amore. Dipende sempre come le cose vengono spiegate, per arrivare al cuore anche di chi è piccolo, che poi così piccolo non è, perché i tempi sono un po' cambiati da quando eravamo piccoli noi e da quando sono i piccoli i nuovi bambini della nuova generazione. E ho una nipote di 8 anni che certe domande ha iniziato a farle ancora 2 anni fa. Va bene? Detto questo, io vi saluto, vi auguro una bella serata, una serata divertente. Noi saremo a inaugurare un posto dove ci sono i bambini, che è appunto il Parker, scusate, Summer Park di Desenzano del Garda, alias Luna Park, per quelli che non capiscono cos'è un Summer Park. E questa sera si riparte così come l'anno scorso, per cui un abbraccione agli amici Picaluga e andiamo.
1: Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere. Saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi. L'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe Vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
4: Attention, please! 3, 2, 1! Eleonora Salvi presenta...
5: E allora, ci siamo, popolo di Radio Studio Più, lo possiamo dire, sì, dai che lo possiamo dire. Siamo a venerdì, vero?
6: Dai, che venerdì!
5: Sì, lo sappiamo, è venerdì. Sì, abbiamo capito. Abbiamo capito, ma basta con sto venerdì. Siamo a venerdì 3 luglio 2026, 18:01, iniziamo il nostro appuntamento, si salvi chi può, e i vostri messaggi al 338-141-1001. Mettetevi comodi.
7: Si salvi chi

0: puoi dirlo forte, puoi dirlo forte. Loco Loco ormai ha fatto un successo internazionale, lo possiamo dire a gran voce. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi e come sempre non sono mai sola.
1: Carmelo!
0: Scherzi a parte, non sono mai sola perché? Perché in questo programma i veri protagonisti siete proprio voi. Proprio per questo potete interagire al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, io lo ricordo, possiamo mettere anche l'IBAN qualora lo vogliate, insomma, fare un bel regalino. Scherzi a parte. Alle ore 18.30 finalmente è arrivato il venerdì. Cosa vuol dire? Beh, l'appuntamento fisso con il nostro DJ Albi. E poi per concludere in bellezza alle ore 19.30 con l'ultimo party time ci sarà la selezione musicale del nostro DJ Dami. Andiamo avanti con la musica. Arriva Kungs con Lipstick.

0: Il weekend, che si fa nel weekend? Beh, sentiamolo proprio da loro, dai nostri amici. Vada.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Secondo te i
0: sì.
1: Buttei il venerdì cosa fanno?
0: A fantasia l'aperitivo.
1: Vediamo se indovini.
0: Ma secondo me, essendo veneti, così a fantasia ti direi un buon aperitivo. Ma anche se in realtà non solo i veneti fanno l'aperitivo, senti qua.
2: Finalmente venerdì, il mio primo pensiero è accendere la radio.
0: Ah, grazie.
2: Trovare la tua compagnia.
0: Ah, grazie.
2: E perché no? Dai, un aperitivo a tutto il popolo di Radio Studio Più. Ciao dal veterano di Treia.
0: Ciao veterano di Treia, un grandissimo abbraccio, un grande abbraccio anche ai nostri amici da Trento, un salutone da Alessandro, vedi, buon aperitivo a tutti. A quanto pare è proprio così, signori e signore, è l'orario dell'aperitivo. Mentre voi sorseggiate un buon aperitivo in ottima compagnia, beh, questa sera si parlerà di un argomento davvero molto interessante che, a parer mio, beh, non si fa altro che parlarne, insomma, sui social.

0: When Love Takes Over, David Guetta featuring Kelly Rowland qui su Radio Studio Più. Arrivano tanti vostri messaggi. Sentiamo chi abbiamo. Vada.
1: Un saluto alla mia grandissima biondina Eleonora Sardi qua in diretta sì. Con si sa chi può in live fino alle ore 20. Ciao Ele, un saluto speciale da Simone.
0: Ciao Simo, un grandissimo abbraccio, vedi, ormai è uno speaker professionista, voglio dire, no? Un grande abbraccio. Allora, tornando a noi, avevamo detto che parlavamo di questa notizia che ormai non si fa altro che vederla e ascoltarla, insomma, un po' sui social, leggerla più che altro, no? C'è una storia che nelle ultime ore ha conquistato TikTok, Instagram e tutte le principali piattaforme social, no? Una storia che sembra uscita da un film, ma che è accaduta davvero a New York. Protagonisti sono proprio loro, Angela e Ivan, due professionisti delle arrampicate urbane estreme, già conosciuti ovviamente in tutto il mondo per le loro imprese senza imbracature e raccontati anche nel documentario Skywalkers, A Love Story. La coppia è riuscita a raggiungere la punta dell'Empire State Building a oltre 440 metri d'altezza in una zona completamente vietata al pubblico, no? E lassù hanno prima srotolato uno striscione con un messaggio di pace che insomma diceva: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Poi durante la discesa è arrivato, diciamo, il colpo di scena, perché lui si è inginocchiato e le ha chiesto appunto di sposarla, no? Lei ovviamente ha detto di sì, tra un abbraccio e un bacio, diciamo, sospesi nel vuoto con Manhattan ai loro piedi. E ovviamente le immagini hanno fatto il giro del mondo, no? Da una parte che chi parla magari di una dichiarazione d'amore spettacolare e indimenticabile, dall'altra invece chi critica un gesto giudicato troppo pericoloso.

pericoloso e irresponsabile, soprattutto perché avrebbero potuto mettere a rischio anche i soccorritori in caso di incidente, no? E la loro avventura infatti si è conclusa, diciamo, con l'intervento della polizia di New York, perché i due sono stati fermati e arrestati subito dopo essere scesi dalla struttura, mentre gli investigatori stanno cercando di capire come siano riusciti ad arrivare fin sulla cima del grattacielo superando i sistemi di sicurezza, no? Ed è proprio questo il motivo per cui la vicenda sta facendo tanto discutere, no? Cioè, dove finisce il romanticismo e dove inizia l'incoscienza? Cioè, per alcuni è la proposta di matrimonio più spettacolare mai vista, per altri è soltanto una sfida estrema trasformata in un contenuto virale. Una cosa però è comunque certa: quelle immagini sono diventati, diciamo, uno degli argomenti più commentati sui social a queste ore.

0: quella appena raccontata. Tra l'altro Luca da Rimini ci scrive al 338 141 1001: ciao Eleonora, a me piacerebbe sposarmi in volo con lo scambio degli anelli, insomma a metà del lancio con i paracadute. Allora, idea davvero bellissima, peccato che se magari non riesce a beccare il dito cade giù, no? Quindi è un po' azzardato, diciamo, però perché no, voglio dire, una cosa un po' diversa dal solito. Sentiamo, vai!
1: Hanno fatto bene, le cose estreme si fanno senza pensarci. Bergamo,
0: sì.
1: Alta,
0: sì.
1: Serata pazzesca con,
0: sì,
1: la mia ex prima ragazza.
0: Sì.
1: Che gli voglio ancora tanto bene adesso, ciao Gra. Abbiamo fatto seratone, c'era la macchina nell'autosilos che sarebbe rimasta chiusa, se no, ultima corsa della funicolare strapiena.
0: Sì.
1: L'ho caricata in spalla. Lei col tacco 12 siamo corsi giù dalle scale. Sono corso giù dalle scale con lei sul collo, sopra le spalle.
0: Che
1: è andato
0: che
1: tutto bene. E tutte le sgarzoline che c'erano lì dicevano: guarda quello lì, mica te, guarda, è andato tutto bene. Ciao grazie, voglio bene. Ciao Leonora.
0: Giorgio, ciao Giorgio. Questo è l'amore, vedi.

0: Si salvi chi può.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della saccatura tra il Basso Tirreno e il Sud Italia, responsabili di temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, l'anticiclone tornerà a rinforzare. Quindi il tempo di questo fine settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione e da una crescente stabilità atmosferica, e soprattutto con una seconda ondata di calore attesa già per la prossima settimana. Quindi non avremo grosse novità se non una residua variabilità sabato sul Basso Tirreno, dove si avvertiranno gli ultimi effetti di questo fronte in allontanamento definitivo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronny Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 18:35 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Music. Siamo curiosi di sapere cosa state facendo. Cosa fanno gli italiani a quest'ora? Fanno un buon aperitivo? Come Angela da Firenze? Ciao Angela, ti sto invidiando in questo momento, Ma ci sta, dopo una settimana ci vuole. Una settimana di duro lavoro, perlomeno per l'80% di noi che lavora durante la settimana. Insomma, arriva il venerdì, il giorno del riposo, no? O meglio dire, inizia il weekend. Salutiamo i nostri amici di Triglia, un saluto speciale da Sorriso. Qua sono tutti sorridenti, hai capito? Beh, parli di aperitivo e immancabilmente arriva proprio lui.
1: Ciao Leonora, hai detto la cosa giusta. Gli italiani a quest'ora fanno l'aperitivo. Un saluto dal Dry ed è venerdì. Siete unici.

0: In console direttamente da Pescara abbiamo proprio lui, l'appuntamento fisso del venerdì, il nostro DJ Albi. Un ragazzo davvero molto molto giovane, 23 anni ma già fa ballare qualsiasi generazione. E quando si parla di giovani, beh, arrivano loro, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Un bacione grande.
0: Che amore.
1: Non ti la fermo.
0: Ma ciao tesoro. Io mi sciolgo comunque, io mi sciolgo.

Salutiamo Matthew che sta a lavorare. Stai lavorando, Matthew? Ciao Matthew. Per me ormai sei Matthew, non Mattia. Io non so per quale motivo, ma tutti quelli che si chiamano Mattia, beh, li salutiamo. Io li chiamo Matthew.

venerdì, dai un salutone da Tony di Cesenatico, ma del Sud Italia. Ciao amico. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Ah, poi vedi, parli di aperitivo. Ciao Ele, mi sto sorseggiando una birra. Un saluto a tutti voi da Trento. Vedi, ci manda una bella foto, insomma, di ciò che sta bevendo. Ciao Ale, buonasera. E poi devo capire il messaggio di Dennis da Arco. Ciao Eleonora, sto sfasciando il secondo taglio. E che vuol dire? Cioè, stai tagliando i capelli? Non capisco, perdonami, ma...

0: Salutiamo Maya, vedi l'orario giusto per un buon aperitivo, un bianco fermo ghiacciato in attesa di andare a cena. Un bacio, Maya. Ciao cara Maya, buon aperitivo e benvenuta nel Party Time. Il momento perfetto per rilassarsi e ascoltare un po' di buona musica, lo ricordiamo, DJ Albi in console. E poi arrivano loro. I tre dell'Ave Maria, vedi, c'è Eleonora, sono Ricky Valza insieme a Ronny Milani, vedi, stiamo andando a San Marino al party di DJ Tiga. Ciao ragazzi!
1: Ce l'abbiamo.
0: Uè, allora stasera super festone, eh? DJ Tiga! Sono i ragazzi di Club Connection dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte. Quel che succede in quell'orario, insomma, rimane lì.

Salutiamo Domenico. Buonasera, benvenuto. E quando dico che nel party time tutto è concesso, beh, è concesso fare anche delle bellissime dediche, come questo, Mina ti amo, da...

0: E che famo, non salutiamo quelli che stanno in spiaggia? Cioè ragazzi, non mandatemi ste foto di Mario, che roba, che sennò m'arrabbio, io ve lo dico, m'arrabbio. Senti, ma detto tra me e te, c'è anche lui, Cacco bello, cacco. Ah, quanto mi manca! Colui che disturba tutti i riposini pomeridiani, dai. Non puoi negarlo. Salutiamo i nostri amici da Palermo, Sicilia. Ciao ragazzi. Ma quanto siete belli, quanto siete belli. Il nostro amico da Trey ha qualcosa da dirci?
1: No. Va bene, dai. Sto tornando a casa e...
0: Sì? Che stai a fare?
1: Mi fermerò a fare il venerdì e... È sacro fare un aperitivo, chiacchiere con qualche amico che trovi al bar, dai, venerdì è relax completo.
0: Bravo!
1: Io sono il da Treia.
0: Tu sei il veterano, l'unico inimitabile veterano. Stiamo calmi, uno alla volta. Entrano tutti, signori, tranquilli. Sì, ho detto di sì, ho detto di sì. Senti, ma Luca e Sabrina, la coppia che scoppia, possono entrare,
2: Non può entrare.
0: Ma dai, perché, poverini?
2: Non può entrare.
0: Vabbè, ragazzi, io ci ho provato, mi spiace. Salutiamo chi è sempre fedele, che è sintonizzato 24 ore su 24 sulle frequenze di Radio Studio Più. Di chi sto parlando? L'angelone, il camionista di Ferrara. Ciao Angelone, buonasera. Che meraviglia, c'è l'onore. Io sto facendo un giro con il quad. Un saluto a Maurizio. È bello il quad. Io una volta ho raccontato la mia esperienza con il quad, tra l'altro l'unica esperienza. Ero andata contro muretto. Ovviamente niente di grave, Ho rovinato solo però un po' il quad. Però devo dire che era bello, bello, bello, bello. Da rifare magari, senza distruggere qualcosa. E nel frattempo al 338-141-1001 arrivano tanti complimenti per il nostro Giovincello, colui che in questo momento si trova in console direttamente da Pescara. Il nostro DJ Albi, vedi, spacca Albi, buon weekend Eleonora, Daniele, Elena e Pippo, il bassotto. Ciao ragazzi, grazie! Salutiamo Simone da Sottomarina, ciao Simo! Che tempo c'è lì?

0: ringraziamo di cuore i nostri amici ascoltatori che danno la spiegazione del secondo taglio. Vedi, ringraziamo il nostro amico da Imola, vai.
1: Il secondo taglio dell'erba menta.
0: Dell'erba, dell'erba. Salutiamo Ivana da Tavoleto. Vedi, ciao Ile, è ritornato il caldo. C'hai ragione Ivana. Però ci vuole, dai, se non fa caldo adesso, anche se forse un po' troppo. Hai capito te, il nostro buon Marco, che manda una bella foto, insomma, sul lago, in barca, e si sta bevendo un buon vino, che non posso citare, ma vi assicuro che è un gran buon vino. E vedi, in barca sul Lago Maggiore, aspettando il nostro 16 luglio, è vero Marco? Perché io e Marco festeggiamo, insomma, gli anni il 16 luglio, manca poco, eh? Aiuto. Marco, la prossima volta però non mandarmi ste foto, per favore, eh? Potrei bloccarti. Hai capito te, il nostro buon Marco?

Salutiamo invece chi questa sera non vede l'ora di svagarsi, insomma, al ristorante, di andare in buona compagnia e bere, anzi bere, mangiare un buon sushi. Chi è? Un saluto da Milo. Ciao Milo, un grande abbraccio. Salutiamo Roby, ciao Roby, ormai fa parte della family, lo sapete. Anche se devo capire un po' i vostri messaggi, sto ciucciando una bella bionda fresca. Suonava un po' male, eh? Ma ti perdoniamo, dai! Musica e un buon vino dal Toro Romagnolo. Baci!

Salutiamo chi ci sta seguendo anche sul nostro canale TV. Avrà ben visto, io che mi sono spaventata, no? Che noi abbiamo il sensore di quando insomma passa qualcuno. Io ero sola fino a poco fa e ho visto che si è accesa una luce e ho detto: ma come mai d'istinto mi sono girata? C'era un uomo alto 1,95 che mi guarda e mi saluta. Chi è? È il nostro social media manager? No, no, non è lui. È la nostra mascotte che ogni tanto viene a trovarci e mi fa gli scherzi.

Salutiamo i nostri amici da Trento, eccoli qua. Loro sì che si godono il buon sole, no? Alla fine non fa poi così caldo sulle montagne. Salutiamo il Tunga Beach all'ascolto. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. E un grande saluto anche dalla Croazia. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Da Milano il nostro Joe, buonasera. Devo ringraziare di cuore Marcello da Cavezzo. Ciao Marce, grazie di cuore. Il merito è tutto vostro.

0: E vedi, parli dell'estate, parli del 16 luglio e invece abbiamo un'ascoltatrice, sentiamo, vai.
1: Io invece sto aspettando il 17 luglio.
0: E che succede?
1: Che è un giorno bellissimo della mia vita che fa un anno mio figlio.
0: Oh, che meraviglia! Che bello sentire queste parole da una mamma. Eh sì, un anno, che bello. È un piccolo cancro. Anche se, ahimè, credo poco, insomma, nei segni zodiacali. Però, ognuno ha la sua, ognuno ha il suo pensiero. Domenico ci ricorda della notte bianca di Montichiari domani. Ebbene sì, ragazzi, ci saranno i miei colleghi, non ci sarò io. Io sarò lì con il pensiero. Stasera invece c'è l'inaugurazione del Luna Park, non riesco più a parlare. Del Luna Park, località Monte Mario 2, alle ore 20. House music.

Io il 5 luglio ne faccio 28 anni. Beh, allora quando sarà ti faremo gli auguri. Dicono che porti sfortuna a farli prima, eh. Anche se il 5 sarà una domenica.

Ci siamo, ci siamo. Un saluto dai fratelli Vanini di Pesaro. Ciao ragazzi. E poi abbiamo loro, il Fast, sempre presenti. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: calmi, eh? Tu sei calmo?
1: Ah, non lo so.
0: Ah, non lo so neanch'io, guarda. Allora, ho paura a mandare in onda questo messaggio vocale, ma io mi fido di voi. Vada, non cincischi.
2: Un saluto dalla Matiria ad Luzern.
0: Ciao, ciao, oh, ciao.
2: Quando è che scendi in Romagna? Non
0: il
2: è
0: 24.
2: Che te la puoi tirare,
0: Ma chi se la tira?
2: Basta due aerei nel cielo, piove gin tonic. E anche la grande.
0: Hai capito, hai capito. Salutiamo i nostri amici dalla Romagna. Ragazzi, ci siamo dal 24 luglio fino al 4 agosto. Sarò lì. Sarò proprio lì. Come l'anno scorso. Avrò l'onore di presentare questo Festival Jazz, dove ci saranno tantissimi artisti italiani, internazionali, insomma, un po' da tutto il mondo. Dei grandissimi artisti. Non potete perdervelo. In Viale Ceccarini. E per maggiori informazioni, beh, ascoltate la radio che sicuramente ci aggiorneremo più avanti.

0: Io li vedo belli carichi questa sera, i nostri ascoltatori, eh? Ciao Ele, io presente ancora dall'officina, ma tra poco chiudo e mi faccio, beh, due gin tonic.
1: Ma avete detto gin tonic? Ma vengo subito, amori miei!
0: Allora, stiamo calmi, eh? Stiamo calmi! Siamo solo venerdì! Signori, abbiamo concluso, vero?
2: Ah, non lo so.
0: Sì, sì, te lo dico io, abbiamo concluso, non ti preoccupare.
2: Ah, non lo so.
0: Siamo in una botte di ferro. Vabbè, comunque, signori miei, ringraziamo di cuore DJ Albi, gli diamo l'appuntamento a venerdì prossimo e noi facciamo una breve pausa e inizieremo così la seconda ora. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time on Studio Q. Your dance station.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla reemigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
2: L'economia.
1: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. L'associazione degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
3: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti e questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo non più accettabile.
1: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con

0: curioso come è nata la canzone Rolling Stone dei The Colors. Come? Beh, con una jam session. Davvero un'idea unica e vabbè, una cosa molto molto classica dei The Colors. Tra l'altro ho avuto l'occasione di poterli ascoltare dal vivo e penso che comunque andare a vedere un bel concerto, vedere dal vivo magari qualche artista, un artista che è davvero molto bravo, beh, ha tutto un altro prezzo, diciamo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, come sempre gli scappati di casa in questo programma, beh, che ve lo dico a fa, non mancano,
1: Carmelo
0: e altri amici che ci scrivono al 338-141-1001, a cui vorrei fare un grandissimo ringraziamento perché scrivono che sono sempre fedeli a questo programma, no? Loro sono Rudy e tutta la squadra Asfalto più bella della Bassa, loro si chiamano i fighi, i fighi. Io li ringrazio di cuore, questa cosa mi fa davvero molto piacere perché non solo loro ma tanti altri scrivono al 338-141-1001 e insomma stiamo diventando una grandissima famiglia e tanti scrivono anche quello che fanno, quello che succede, come stanno, e questa è una cosa che mi riempie davvero il cuore di gioia perché vuol dire che stiamo entrando nel cuore delle persone. Suona un po' strano ma è così. Vabbè, comunque dopo queste perle mettetevi comodi, va.

0: Ma quanto è bella questa versione, ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, la versione di Molella. Remix era il 2003, o perlomeno quando è uscito questo remix, che è particolarmente bello, a me piace molto. Vabbè, tornando a noi, allora abbiamo delle bellissime dediche, ad esempio il nostro amico Stefano, l'ex pugliese, ci scrive: e le dichiamo Daniela. Beh, come no, assolutamente sì. Poi che altro abbiamo? Vediamo, sentiamo, vai.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: È venerdì. Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo da Napoli. E poi vedi, ciao Ele, arrivo lungo stasera, ma ci sono, dopo settimane di eventi, stasera libera uscita, gas aperitivissimo, il nostro amico da Reggio Emilia. Beh, buon relax, carissimo Alex, te lo meriti, te lo meriti. Poi che altro abbiamo, vai.
2: Ele, l'ho sentito, l'ha detto per davvero.
0: Quale, quale?
2: Carmelo è sempre più blu.
0: Aiuto, arriva New Religion di Bebe Rexha e Faithless.

Party Rock qui su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia, e andiamo avanti con le notizie. A parer mio questa notizia mi fa davvero gran piacere, perché parliamo appunto dell'Italia, perché Roma è stata nominata la miglior città al mondo da visitare a piedi per il terzo anno consecutivo. Ebbene sì, cioè la capitale d'Italia si conferma regina globale del turismo sostenibile e pedonale, conquistando la vetta della classifica Best Walking City. Appunto per il terzo anno consecutivo, cioè la città eterna guida la graduatoria mondiale basata sull'analisi di oltre, pensate un po', 467.000 recensioni relative a migliaia di itinerari urbani in centinaia di metropoli. Il punteggio finale premia l'affluenza dei visitatori e l'alto livello di gradimento, insomma, espresso. E questa cosa è una cosa davvero bellissima. Com'è bello? Beh, la musica di Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io. The dance station, si sa di chi può. Radio Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Lei è Lady Gaga, la voce inconfondibile. Vado ad aprire così il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può, ricordando inoltre che alle ore 20 saremo in diretta nazionale, continueremo il programma dai piani un po' più bassi qua sotto dagli studi di Senzano del Garda. C'è appunto l'inaugurazione del Summer Park, appunto del Luna Park di Senzano del Garda, dalle ore 20. Insomma, noi vi aspettiamo, sarò in ottima compagnia con Frankie Gada, veniteci a trovare. Prima però la selezione musicale del nostro DJ Dami e i vostri messaggi al 338 141 1001. Salutiamo Venu da Shaga, che è come sempre presente nei nostri party time, la ringraziamo di cuore. Salutiamo anche il bandito di Torino che ci segue pure dal resort.

0: Qui nel party time di Radio Studio Più sentiamo chi abbiamo. Vada.
1: Ciao Leonora, buonasera. Ciao, buonasera. Dalla ciao. Costa dei Trabocchi, Costa Cesia. Pronti per una serata aperitivo a mare sotto le stelle. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ma che bello, ma che invidia! Wow! Salutiamo anche il nostro De Niro, vedi, Vagabonda. Un abbraccio a te e ad Ami. Ciao De Niro.

al Party Time di Radio Studio Più. Ebbene sì, ci siamo, signore e signore, io vi abbandono per poi riagganciarci alle ore 20, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Cosa sta per succedere? Beh, nel frattempo io vi lascio in ottima compagnia con la musica di Radio Studio Più e la selezione musicale ovviamente del nostro DJ Dame. Poi continueremo la super serata, non più qui negli studi di Desenzano del Garda, ma un po' più in là, 200 metri, dove lo località Monte Mario 2, per il Summer Park. Stiamo parlando dell'inaugurazione del Luna Park di Desenzano del Garda. Ci saranno delle belle sorprese, ma che dire, noi saremo in diretta nazionale, insomma in compagnia anche con Frankie Gada in console. Che dire, veniteci a trovare per i nostri amici del Lago di Garda, insomma, e dintorni. E nel frattempo vi lascio in ottima compagnia. A tra poco, eh! Nel frattempo balliamo, balliamo e sogniamo la musica di Radio Studio Più. Ci sentiamo alle ore 20 qui su Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want.

davvero seguitissima e a brevissimo. Rimanete con noi perché ci saranno tante belle sorprese. Chi può seguirci in TV potrà vedere che c'è anche la mascotte Benny. Poi abbiamo qui con noi Frankie Gada e alla voce Eleonora Salvi. Salutiamo ovviamente Claudio Tozzo e Alessandro che ci stanno seguendo da Ibiza.

disabilità dei ragazzi speciali per quanto riguarda mercoledì 8 luglio dalle ore 10 qui in località Monte Mario, qui a Desenzano del Garda. Non potete perdervi questo super evento in mattina.

0: barba, ovviamente, la barba è lunga come te. Allora, bando alle ciance, abbiamo parlato dell'evento dell'8 luglio. Vuoi dire due parole in cosa consiste questa mattinata?
1: Allora, innanzitutto saluto tutti, ringrazio le famiglie di Desenzano Summer Park che anche quest'anno mi hanno chiamato, mi hanno coinvolto. L'8 di questo mese, quindi fra qualche giorno, sarà una mattinata dedicata ai ragazzi più fragili, dove le associazioni e le famiglie con ragazzi fragili potranno usufruire di tutte le attività del parco gratuitamente per una mattinata di inclusione, di divertimento. E io ringrazio veramente il Desenzano Summer Park, è anni che lo fa ed è 3 anni che mi coinvolge, perché non è scontato, è una bellissima iniziativa. I ragazzi hanno bisogno anche di questo, hanno bisogno dei loro tempi. Questo significa che il Luna Park, il Desenzano Summer Park è di tutti, e quindi io li ringrazio di cuore per quello che fanno, e grazie a voi che siete qua stasera. Divertitevi, che la vita è fatta anche per divertirsi nel modo giusto. Ciao a

Frankie Gada, Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia. Salutiamo anche i nostri amici che ci stanno guardando tramite il nostro numero del digitale terrestre o chi ci sta ascoltando in FM, in DAB. Ci siamo, eh? Ormai possiamo fare il countdown.

No!

divertimento. Inoltre lo ricordiamo che questa sera c'è una promozione per acquistare il biglietto al costo di 24 euro per tutte le giostre. Qui dietro alle nostre spalle c'è l'info point. Ovviamente non è obbligatorio, eh? Si può entrare anche senza biglietto, però io ne approfitterei dato che

anche con la nostra mascotte ormai definita così. Silenziosamente insieme ci sentiamo. Willa, Alan Sorrenti.

c'è un attimo in confusione. Allora salutiamo Carla, il fratello Fausto e la nipote Sara vorrebbero salutare Carla e Franco

0: di Rete Nazionale, li ringraziamo di cuore. Noi continuiamo la serata qui al Summer Park. Fai ciao ciao con la manina.
1: Ora che non ho più te,
0: ovviamente qui la serata procederà con la musica di Radio Studio Più.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della saccatura tra il Basso Tirreno e il Sud Italia, responsabili di temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, l'anticiclone tornerà a rinforzare. Quindi il tempo di questo fine settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione e da una crescente stabilità atmosferica e soprattutto con una seconda ondata di calore attesa già per la prossima settimana. Quindi non avremo grosse novità se non una residua variabilità sabato sul Basso Tirreno, dove si avvertiranno gli ultimi effetti di questo fronte in allontanamento definitivo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4, Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.